Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato The Chieftains e una selezione dal compadisc Another Country. E per concludere Riccardo Vantellini e The Film Sound Orchestra.

Avete ascoltato Musica Leggera con Riccardo Vantellini e The Film Sound Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche e affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Trasmissione molto particolare quella odierna, che accompagnerà il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Un viaggio nel cuore dell'Europa, iniziato il 25 settembre, che ha per filo conduttore la difesa della vita, la dignità dell'uomo, il dialogo tra i popoli, la pace, la riflessione su una società sempre più segnata dal progresso tecnologico. Un viaggio dunque che guarda le grandi sfide del nostro tempo. Anche la nostra trasmissione questa sera intende rendere omaggio alla Francia con un programma interamente dedicato alla musica sacra del compositore Francis Poulenc, del quale vi proponiamo in apertura le Litanie alla Vierge Noire, a tre voci con accompagnamento dell'organo. Nel 1917 Poulenc perse il padre e questo drammatico episodio allontanò il compositore dalla fede, ma l'improvvisa e violenta morte dell'amico compositore Pierre-Octave Ferrou, avvenuta nel 1936, lo riavvicinò alla Chiesa Cattolica in maniera forse più profonda e definitiva. Dopo la sua visita al santuario di Rocamadour nei Pirenei, dove si lasciò rapire dalla calma e dalla pace che regnano in quel luogo, Poulenc cominciò a scrivere il suo primo lavoro religioso, le Litanie alla Vierge Noire, basato sulle preghiere dei pellegrini. Si tratta di un piccolo lavoro composto tra il 22 e il 29 agosto del 1936, costruito per essere cantato da un coro di donne o di bambini accompagnati dall'organo, in un modo piuttosto semplice, come fosse intonato da un coro di paese durante una processione. È un componimento che non può competere certamente con i grandi capolavori di musica sacra del compositore che seguiranno, ma è un'opera commovente proprio per la sua innocenza, per la sua trasparenza e semplicità. La partitura è in un solo movimento e fu eseguita per la prima volta a Londra durante un concerto della BBC il 17 novembre 1936 sotto la direzione di Nadia Boulanger. Ascoltiamo allora queste Litanie alla Vierge Noire nella esecuzione del gruppo vocale di Francia diretto da John Eldis all'organo Marie-Claire Hélène.

nella esecuzione del gruppo vocale di Francia diretto da John Eldis, accompagnato all'organo da Marie-Claire Hélène, abbiamo ascoltato di Francis Poulenc le Litanie alla Vierge Noire. Come abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione, l'avvicinamento alla fede cattolica di Francis Poulenc prenderà corpo solo a metà degli anni 30, in seguito ad una serie di gravi lutti. Dopo la composizione delle Litanie alla Vierge Noire, seguiranno la messa in sol maggiore nel 1937, i quattro mottetti per un tempo di penitenza nel 39, l'Exultate Deo e il Salve Regina nel 41 e poi le quattro preghiere di San Francesco nel 1948. Nel febbraio del 1949 morì improvvisamente durante una prova in teatro Christian Bérard, noto come Bébé, famoso scenografo, e sue le scene della Bella e la Bestia di Jean Cocteau e illustratore di moda. E proprio alla memoria dell'amico, Poulenc, più che un requiem, volle dedicare uno Stabat Mater per orchestra, coro misto e voce di soprano, orchestrandolo nell'aprile del 1951. Il compositore considerò sempre questo Stabat Mater insieme al Gloria la sua migliore composizione sacra. Il testo latino della lauda, attribuita a Jacopone da Todi, viene qui diviso in 12 brevi sezioni, quasi fosse un ciclo di melodie che si compongono come i pannelli di una grande vetrata gotica, strutturate ciascuna secondo un carattere, un'orchestrazione, tonalità e tempo a sé stanti. Nella partitura dello Stabat Mater è prevista la presenza di un soprano solista che, come ebbe a specificare lo stesso Poulenc, non ha un ruolo né solistico né ornamentale, semplicemente egli sentì l'utilità di inserire una voce di soprano al di sopra delle voci del coro, alla quale, come farà nel successivo Gloria, assegnerà dei momenti lirici nei quali la melodia sembra creare una relazione diretta e intimistica con il paradiso. Lo Stabat Mater rappresenta la realizzazione della fase più matura dello stile religioso di Poulenc. Vi è infatti una maggiore ricchezza, non soltanto dal punto di vista dell'organico e dell'imponenza musicale, ma anche da quello della scrittura. Lo Stabat troverà la sua naturale prosecuzione musicale poi in quel capolavoro che sono i Dialoghi delle Carmelitane, l'opera che Poulenc si accingerà di lì a poco a comporre. Ascoltiamo allora di Francis Poulenc lo Stabat Mater nella esecuzione del soprano Barbara Hendrix, del coro di Radio France e dell'Orchestre Nationale de France diretta da Georges Prêtre.

Nella esecuzione del soprano Barbara Hendricks, del coro di Radio France e dell'Orchestra Nazionale de France diretti da Georges Prêtre, abbiamo ascoltato di Francis Poulenc lo Stabat Mater. A differenza dello Stabat Mater scritto 9 anni prima, il Gloria per soprano, coro e orchestra scritto tra il 1959 e il 1960 ha un carattere più vicino allo spirito profano anziché alla tradizione sacra. Sarà lo stesso Poulenc a raccontare come il suo Gloria scioccò alcuni critici alla sua prima esecuzione, soprattutto quelli non cattolici, i quali ritennero che la composizione fosse un po' troppo profana. Il Gloria a Parigi, fin dalla sua prima audizione, ha molto scioccato, dirà proprio Poulenc, perché c'è il secondo versetto, il Laudamus Te, che è evidentemente trattato in un modo molto gioioso, quasi profano. Ma io sono come Gozzoli. Se voi andate a Firenze al Palazzo Riccardi, ammirate gli affreschi sublimi di Benozzo Gozzoli e gli angeli. C'è tutta una serie di angeli. E se voi guardate bene, ce n'è uno che tira la lingua al suo vicino. Io dico che non tutti gli angeli sono santi. E vi dico, l'idea della seconda parte di questa specie di allegria mi è stata data dai benedettini che ho visto giocare a calcio. Ho trovato questa cosa incantevole, pensare che questi uomini che erano in preghiera, che non si parlano, giocassero a calcio con entusiasmo e felicità. Gli angeli tirano la lingua e i benedettini giocano a calcio. In realtà Poulenc aveva interpretato un po' arbitrariamente il gesto degli angeli, i quali tiravano la lingua semplicemente perché stavano cantando. Ma questo riferimento ben chiarisce il motivo per cui il Gloria si presenta come una composizione luminosa, semplice, fresca, tanto da sembrare il corrispondente positivo dello Stabat Mater. Si suddivide in 6 sezioni, Gloria in Excelsis Deo, Laudamus Te, Domines Deus, Domini Fili Unigenite, Domine Deus Agnus Dei, Qui sedes ad dexteram patris. Noi ora ascoltiamo questo Gloria di Francis Poulenc nell'esecuzione, ancora una volta, del soprano Barbara Hendricks, del coro di Radio France e dell'Orchestra Nationale de France, diretti da Georges Prêtre.

Nella esecuzione del soprano Barbara Hendrix, del coro di Radio France, dell'Orchestra Nationale de France, diretti da Georges Prêtre, abbiamo ascoltato di Francis Poulenc Gloria. Nei tempi Gloria in excelsis Deo, laudamus te, domine Deus, domine.

perdite dolorose. Curiosa l'intonazione sulle parole Dulcis Virgo Maria, un'ampia intonazione in relazione alla brevità del brano, in quanto estesa alle 19 battute finali. Ascoltiamo allora nell'esecuzione del gruppo vocale di Francia, diretto da John Aldiss, l'Ave Verum Corpus e il Salve Regina di Francis Poulenc.

0: Nell'esecuzione del gruppo vocale di Francia, diretto da John Heldis, abbiamo ascoltato di Francis Poulenc l'Ave Verum Corpus e il Salve Regina. Con l'ascolto di questi due ultimi lavori corali di Francis Poulenc si chiude anche per questa sera il nostro consueto appuntamento riservato alla musica sacra e l'omaggio che abbiamo voluto riservare alla Francia in occasione del viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato? Mm.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Hans Leo Hassler, canzon duodecimi toni, zu acht Stimmen, di Johann Heinrich Schmelzer, Turcaria 1683, di Laurenzio von Schnuffis, Nachtliche Lichter, e ancora di Johann Heinrich Schmelzer, Lamento sopra la dolorosa morte Ferdinandi III, Roland Goetz, spinetta e organo, Ensemble Flottando Köln e Geigen Bande.

0: E con la musica di autori vari, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola, dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi».
2: Gesù, dopo aver parlato del primato del servizio, compie un gesto. Abbiamo visto che i gesti di Gesù sono più forti delle parole che usa. E qual è il gesto? Prende un bambino e lo pone in mezzo agli discepoli, al centro, nel luogo più importante. Il bambino nel Vangelo non simboleggia tanto l'innocenza quanto la piccolezza, perché i piccoli, come i bambini, dipendono dagli altri, dai grandi, hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che chi accoglie un piccolo, un bambino, accoglie lui. Ecco anzitutto chi servire, quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è al margine, chi è trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì. E in un piccolo, in un povero che serviamo, riceviamo anche noi l'abbraccio tenero di Dio.

0: L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il suo volto.
1: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

0: secoli. Amen.
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
2: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: luce del tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
0: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
0: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano. Proposte da Rosario Tronnolone.

un bambino diventa tra le braccia del maestro la misura di tutte le cose, la risposta di Dio a un mondo in cui chi sgomita di più e grida si impone come primo e più grande di tutti. Prima di quell'abbraccio, prima d'aver messo il bambino davanti a tutti, prima della frase «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me», un bambino non contava nulla, semplicemente non esisteva. Proprietà del padre, al pari di uno schiavo, di una cosa, inesistente per la società perché senza diritti, inesistente per la religione, in quanto non era in grado di leggere la Torah, e neppure era autorizzato a entrare nella sinagoga o al tempio. Come la vedova, come l'orfano, come lo straniero, il bambino era confinato ai margini della società e Gesù lo pone al centro. Così sceglie per se stesso il posto di chi non conta nulla, degli ultimi della fila, degli scartati, fino a farsi servo lui stesso, schiavo di tutti, per amore. Nessuno potrà strapparglielo quel posto, quel primato assurdo di non contare assolutamente nulla. A un mondo, a una chiesa che cerca potere, approvazione e consensi da parte della gente, Dio risponde mettendo al centro ancora una volta chi non conta e non sa contare. Ma per tornare bambini, per essere davvero liberi, occorre spogliarsi di tutto ciò che appesantisce la vita, spogliarsi dei troppi ragionamenti e degli schemi sempre troppo rigidi, rinunciare ai ruoli, alle etichette con cui pretendiamo di classificare tutto e tutti, alla serietà eccessiva che mortifica la meraviglia e imbavaglia lo stupore, liberarci dalla competizione che ci divide e dal bisogno ossessivo di farcela a tutti i costi, mettere giù la corazza dei nostri «sono troppo grande per certe cose», «un adulto deve essere forte» o ancora «non posso permettermi di sbagliare». Ecco perché Gesù ci ripete «sforzatevi», letteralmente dal greco «lottate», di entrare per la porta stretta. La porta è stretta non perché Dio fa selezioni e si diverte a metterci in difficoltà con delle prove che non siamo capaci di superare. Dio ci chiede di lottare con tutto ciò che ingombra e appesantisce la nostra vita, a non ragionare come il mondo, che cerca sicurezza nell'accumulare cose o nei consensi della gente. Dio ci chiede di essere noi stessi fino in fondo, senza sovrastrutture, senza maschere, consapevoli della luce e delle ombre che ci abitano, senza avere paura delle nostre fragilità, senza nascondere la nostra debolezza, così come farebbe un bambino. La porta è stretta perché è a misura di bambino. E i bambini, infatti, sono autentici, non hanno sovrastrutture, non si vergognano di mostrarsi fragili, di ridere senza chiedere il permesso, di piangere davanti agli altri, di cadere e rialzarsi come fosse la cosa più normale al mondo. E lo è. I bambini sono liberi e leggeri, ma soprattutto hanno fiducia che una mano sia abbastanza per sentirsi al sicuro. Ecco perché Gesù ha detto: «Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Perciò, se vuoi essere certo di incrociare Dio sulla tua strada della vita, custodisci uno sguardo capace di stupore, che sappia ancora lasciarsi sorprendere e non si stanchi di attendere, con la pazienza del contadino e la forza dei visionari. E non scandalizzarti della fragilità e della piccolezza che Dio stesso ha scelto d'abitare, ma piuttosto prenditene cura, prendila in braccio. Non avere paura di compiere questo gesto, perché tutte le volte che ti chinerai fino a terra per raccogliere chi è caduto, per sollevare chi è così piccolo da passare inosservato, avrai incontrato Dio e gli avrai permesso di incontrarti. Certo, bisogna saper scendere invece di salire, abbassarsi all'altezza d'un bambino per poter guardare Dio occhi negli occhi. E ti chiederai come hai fatto a non esserti accorto prima che Dio è sempre stato lì, così scandalosamente vicinissimo. Abitare lo stupore, ubriacarsi di meraviglia, stare accanto invece di stare al centro, decentrarsi per cedere il passo agli alberi,
lasciarsi sorprendere ancora da un mandorlo che veste i primi germogli, che abita il quotidiano di una bottega, respira del nostro stesso fiato, custodisce parole e silenzi, discreto, e imparare l'attenzione, l'ascolto vergine, senza pregiudizi, da un ramo che cresce, da una foglia che spunta, da un fiore che si affaccia tra gli sguardi increduli e curiosi e disegna un sorriso anche sui volti più distratti. Tornare ad accarezzare, ad abbracciare un albero, un cane, una persona, ad abbracciare noi stessi con instancabile lentezza e tanta tenerezza.

Il trionfo della morte è un enorme affresco di ben 5 secoli fa, staccato dalla sua sede originale, il Palazzo Sclafani, e collocato nella Galleria regionale della Sicilia a Palazzo Abatellis di Palermo. Un'opera misteriosa e affascinante, che ha ispirato Picasso per la sua Guernica e che ancora oggi trasmette una struggente angoscia. Un pathos che travolge l'osservatore nel turbinio di espressioni e sentimenti di coloro che stanno per essere raggiunti dai dardi scagliati dalla morte, che avanza in sella al suo destriero. Ma in mezzo al dramma che incombe, allo sgomento e al terrore di quanti la morte ha sorpreso nella loro quotidianità, mi colpisce un particolare. Due giovani, presumibilmente nobili dall'abbigliamento, ritratti dall'ignoto pittore nel gesto umanissimo di tenersi la mano. Sembra che uno cerchi di sollevare l'altro, forse per scappare dal pericolo incombente e salvarsi. Quel gesto non è scontato. Per il personaggio in piedi sarebbe stato sicuramente più agevole, più sicuro, scappare da solo, piuttosto che perdere tempo a salvare un altro, mettendo così a rischio se stesso. Ma quelle mani, strette in un ultimo, disperato tentativo di salvezza, non smettono di parlarmi, quasi facciano da cassa di risonanza alla mia paura più grande e al desiderio che le corrisponde. Ciò che della morte mi fa più paura non è tanto il fatto che segni la fine di questa vita e di tutto ciò che di essa conosco e mi dà sicurezza, e neppure l'idea di soffrire mi spaventa così tanto. A spaventarmi è piuttosto la solitudine, il pensiero di dover affrontare da solo quel passaggio, senza qualcuno che mi tenga la mano. Non esistono parole sufficienti a spiegarlo, a dire come possa la presenza di qualcuno accanto, il semplice contatto d'una mano che si intreccia alla nostra, rendere più sopportabile l'esperienza della morte.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, le hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola, dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi».
2: Gesù, dopo aver parlato del primato del servizio, compie un gesto. Abbiamo visto che i gesti di Gesù sono più forti delle parole che usa. E qual è il gesto? Prende un bambino e lo pone in mezzo agli discepoli, al centro, nel luogo più importante. Il bambino nel Vangelo non simboleggia tanto l'innocenza quanto la piccolezza, perché i piccoli, come i bambini, dipendono dagli altri, dai grandi, hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che chi accoglie un piccolo, un bambino, accoglie lui. Ecco anzitutto chi servire, quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è al margine, chi è trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì e in un piccolo, in un povero che serviamo, riceviamo anche noi l'abbraccio tenero di Dio.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi nella puntata parleremo di un grande pontefice, Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, vi porto a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove ad attenderci c'è il dottor Loris Serafini, direttore del museo e della casa natale di Papa Luciani. Loris, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie per...
0: Grazie per a te anche per essere anche questa mattina con noi. Sono sicuro che ciò che dirai sarà prezioso per tutti noi, ci farà conoscere meglio questo grande pontefice. E Loris, il pontificato di Papa Luciani è tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo solo i 33 giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il 26 agosto 1978. Perché Giovanni Paolo I viene ricordato con gli appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio, Loris?
1: Ma si usciva da un periodo davvero terribile in Italia, anzi non si usciva ancora, erano gli anni 70, gli anni del piombo, l'anno dell'uccisione di Aldo Moro, e la morte di Paolo VI aveva aggiunto ulteriore tristezza in quell'anno, annus horribilis quasi. Ecco, l'elezione di un Papa che si presentò alla folla in maniera sorridente, quasi gioiosa, serena, portò davvero una specie di arcobaleno nella Chiesa, e il modo suadente, dolce di presentare le sue catechesi, gli Angelus, le sue udienze, colpirono subito il cuore di milioni di fedeli. Quindi fu davvero un raggio di sole che venne a illuminare un periodo buio della storia della Chiesa, della storia, diciamo, dell'Italia, ma anche forse anche della Chiesa in quel momento lì.
0: Ecco, Papa Luciani parlava con disarmante spontaneità. Non a caso sul stemma campeggiava una sola parola: umiltà. Annotò fin dai primi giorni: i miei discorsi saranno pochi, alla portata di tutti. Il suo proposito era meno discorsi, più testimonianze, Loris.
1: Sì, ecco, anche se questo non deve essere confuso con povertà di contenuti, anzi, lui aveva una cultura vastissima, una conoscenza delle lingue classiche, delle lingue moderne davvero encomiabile, ma nello stesso tempo era consapevole che era un pastore d'anime, pertanto tutta quella cultura grandissima che lui aveva doveva essere resa semplice, alla portata di tutti, e doveva essere un servizio alla pastorale, alla sua pastorale di pastore, al suo servizio pastorale di pastore universale della Chiesa. Ecco perché scelse pochi concetti, ma tutta la vita, anche da vescovo, anche da patriarca, pochi concetti ma chiari e che restino impressi e che siano soprattutto molto evangelici, legati proprio alla catechetica, e questa era la sua grande preoccupazione.
0: Ecco, fu anche il primo pontefice ad usare il pronome alla prima persona singolare anziché plurale: io invece che noi.
1: Esatto, lo fece subito, e c'è un particolare un po' simpatico. Ecco, siccome poi chi curava i testi nella curia non era abituato a questo genere di cambiamento, spesso veniva ricorretto nel noi, nel plurale maiestatis, ecco, perché lui voleva con questa rottura far apparire il Papa come uno di noi, no? All'interno della stessa Chiesa, come al servizio del popolo. L'uso del noi distanziava troppo, era troppo arcaico ormai, era diventato desueto, e distanziava il Papa dal popolo, per cui lui rovesciò questo uso ormai inveterato da tanti decenni, anche secoli, e cominciò da subito a parlare con la prima persona singolare, con l'io. Ecco, faccio notare quanta differenza c'era tra il modo di esprimersi di Luciani, che diceva mia mamma, e qualche papa precedente che parlava della mamma chiamandola l'Augusta nostra genitrice. Ecco, per dire che lui amava uno stile giornalistico diretto, semplice.

0: Uno dei passi del Vangelo preferiti da Papa Luciani era l'appello di Gesù: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. In una delle quattro udienze generali tenute in Vaticano disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Loris, queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede, della sua grande fede.
1: Sì, infatti mai l'avanzare nel grado del suo servizio nella Chiesa lo fece cambiare, ma lo rese sempre più consapevole dell'immensa responsabilità che via via andava ad accollarsi per rispondere alla chiamata del Signore. Ecco perché lui amava dire che anche quando era vescovo amava ritirarsi in silenzio, togliersi lo zucchetto, togliersi l'anello e dire che davanti a Dio si sentiva piccolo come davanti alla propria mamma. Ecco che allora, diceva lui, anche l'anello, la mitria, lo zucchetto, la croce pettorale scompaiono per lasciare posto al bambino davanti alla mamma. E così noi dobbiamo sentirci tutti davanti a Dio, dal Papa al più umile alla più umile delle persone, piccoli davanti a Dio. Ed è il segreto della fede. Solo nell'umiltà e nel riconoscerci bisognosi dell'aiuto di Dio, Dio si apre a noi, ecco, e noi apriamo il cuore a Dio. Questo era il significato della sua umiltà.
0: Ma poi sottolineata la devozione che Giovanni Paolo I nutriva verso la Madonna. Quando era patriarca di Venezia ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario e le feste mariane. È bello accogliere il suo invito e trovare, come egli fece nell'umile affidamento a Maria, il segreto di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace del mondo.
1: Sì. Lui infatti amava moltissimo, era molto devoto a Maria, amava un santuario in particolare, che è il santuario di Pietralba in Alto Adige, dove fin da piccolo andava a piedi e dove da vescovo volle passare tutte le estati per le sue meditazioni personali, almeno una decina di giorni nei mesi di luglio normalmente. La figura di Maria è per lui stata sempre un punto fermo di riferimento. In questo vediamo sia la madre celeste sia anche la madre terrena. Ecco, da piccolo lui ha avuto la figura della mamma molto presente, perché il papà era sempre all'estero e la mamma si affidava molto alla Madonna, pregando per il papà lontano, pregando per tutti i bisogni della comunità e della sua famiglia. Quindi fin da piccolo lui ha succhiato col latte materno anche questa devozione a Maria, e lo ha accompagnato tutta la vita e lo ha rasserenato, ecco, anche di fronte alle gravi responsabilità che ha dovuto affrontare in varie fasi della sua vita.
0: Starei ore e ore ad ascoltarti, Loris. Ho ancora qualche domanda, posso rubarti qualche minuto?
1: Sì, certo.
0: Grazie, <Loris. ride>
1: volentieri.
0: Ecco, nel breve discorso tenuto prima della preghiera mariana dell'Angelus il 10 settembre del 1978, Papa Luciani disse: noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E papà, più ancora, e madre. Ecco, tutto ciò suscitò grande stupore. Perché?
1: Perché noi associamo ancora oggi l'idea di Dio al maschile, mentre Dio non è né maschio né femmina, ecco, è padre e madre. E lo dice già il profeta Isaia. Lui non faceva altro che riferirsi al profeta Isaia, che nel passo in cui dice: l'amore di Dio può mai dimenticarsi una mamma del suo bambino, ma anche se succedesse, mai Dio si dimenticherà di me, no? e Dio si commuove fin nelle viscere materne, ma quelle viscere materne sono proprio il grembo di una madre, no? Quando sta attendendo la nascita del proprio figlio. E per descrivere questo amore di padre e di madre di Dio, lo ha fatto utilizzando un concetto del profeta Isaia, quindi è uno scandalo dovuto un po' alla poca conoscenza dei riferimenti biblici a cui lui attingeva. Ma poi c'è un altro aspetto: da piccolo lui aveva un parroco davvero molto molto bravo, molto profondo, e recentemente da una studiosa è stata scoperta una omelia nella quale negli anni 20 il parroco del futuro papa, parlando in chiesa, parlava della maternità di Dio. Ecco, Dio che ha dei sentimenti come quelli di una madre, e forse Luciani ha attinto questa memoria dell'infanzia anche per quell'Angelus.
0: Ecco, Papa Luciani, come abbiamo sentito dalle tue parole, era sorretto da una grande libertà di spirito e da ricca spiritualità. E possiamo affermare era un convinto assertore del ruolo insostituibile della catechesi.
1: Sì, perché la catechesi è un metodo semplice, antico tra l'altro, fin dai primi secoli della Chiesa, per trasformare le più grandi verità del Vangelo in briciole appetibili e digestibili a qualunque persona. Infatti lui ha scritto un libretto che è stato un bestseller negli anni 50, Catechetica in briciole, proprio volendo significare con queste briciole non uno svilimento delle grandi verità della fede, ma una messa a disposizione di tutti delle grandi verità della fede, perché la tendenza spesso era quella di fare grandi discorsi.

Celebramus missam de Sancto Venceslao Martire cum prefazione secunda de Sanctis Martyribus et prece Eucharistica prima.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di lunedì 28 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il viaggio di Papa Leone in Francia alle battute finali, ieri a Lourdes, le sue parole nella preghiera del Rosario, perseveriamo nel cammino della vita, guidati da Maria, e alle vittime di abusi il Pontefice promette: mi impegno perché questo male non si ripeta. Nell'incontro con i malati Leone ribadisce: non siete un peso, mai la medicina sia serva della morte programmata. Blitz antiterrorismo in una base aerea inglese, usata anche dagli USA, 5 gli arresti, Trump sull'Iran, credo che vinceremo la guerra molto presto. Buongiorno da Paola Simonetti. Quarta e ultima giornata oggi del viaggio di Leone XIV in Francia, mentre andiamo in onda. Il Papa è in volo da Lourdes a Metz, città a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo. Alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dopo un incontro con alcuni rappresentanti di altre religioni, Leone parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano e alle 19 la partenza da Metz per il rientro a Roma. E noi facciamo però un passo indietro. Ieri sera in 50.000 erano con il Papa nell'esplanade del santuario di Nostra Signora di Lourdes per la recita del Rosario con la processione au flambeau, la luce che guida i credenti e la speranza che non abbandona mai nel cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ha detto il Pontefice al termine della preghiera mariana. La Vergine è il faro dei cristiani, colei che soccorre nelle tribolazioni e conduce a Cristo. Sentiamo Tiziana Campisi.
2: È stata una suggestiva notte di preghiera illuminata da migliaia di fiaccole, quella che ha visto il Papa farsi pellegrino fra i pellegrini. Dalla grotta di Massabielle, Leone ha guidato la processione au flambeau durante la meditazione dei misteri gloriosi fino al piazzale della Basilica di Nostra Signora del Rosario. Nel discorso che ha chiuso l'appuntamento con i fedeli, Leone XIV ha spiegato che la speranza e la grazia di Dio, attraverso la quale si percepisce la presenza vivificante di Cristo, permettono di affrontare con serenità e gioia le prove della vita, poiché il futuro, oltre l'orizzonte terreno, è la felicità infinita in Dio, ma bisogna rimanere saldi nella fede e nella carità. Siamo quindi chiamati a perseverare nel nostro cammino ancora e ancora, finché ci saranno concessi i giorni della nostra vita in questo mondo in cui Maria ci precede, e correremo con fiducia verso di lei, la cui immacolata concezione risplende come un faro nella notte. Infine il Pontefice ha esortato tutti a lasciarsi condurre a Dio da Maria, poiché il suo sostegno e la sua intercessione sono necessari per lottare contro il male e per accogliere la grazia della redenzione.
1: Nel pomeriggio di ieri Papa Leone, in due ore di ascolto, dialogo e preghiera, ha accolto le storie di dolore e sofferenza di 4 uomini e 3 donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. Una sofferenza, ha detto, vissuta talvolta, purtroppo, con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Ha poi espresso, ha riferito la sala stampa della Santa Sede, la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Ce ne parla Benedetta Capelli.
3: Privato, diretto, profondo. Così Papa Leone voleva che fosse l'atteso incontro con 4 uomini e 3 donne vittime di abusi in parrocchie, collegi, congregazioni e movimenti da parte di membri del clero. Il dialogo è avvenuto nella casa vescovile, a pochi passi dal santuario di Lourdes. Colloqui individuali e ascolto anche delle proposte perché la sofferenza provata non si ripeta mai più. Spazio poi a un momento di raccoglimento con tutti, nel quale Leone ha ringraziato per la dolorosa testimonianza e ha espresso la sua vicinanza alle vittime e tramite loro a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti. Infine, auspicando di poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne di ogni età possano trovare conforto e guarigione, il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e impartito su di loro la sua benedizione. 5 delle 7 vittime hanno poi raccontato i dettagli alla stampa. Tutti si sono detti colpiti dall'empatia del Pontefice e dalla conoscenza approfondita delle loro storie. Non è ingenuo, sa che bisogna rimanere vigili. Incoraggiante, affermano, sentire il suo impegno. Speriamo in un cambiamento.
1: E ieri è stato anche il pomeriggio in cui a Lourdes, nella QL Notre Dame, Leone XIV ha incontrato una rappresentanza dei pellegrini malati e degli operatori sanitari e dei volontari che li assistono. Ed ha ribadito, in un forte appello a difesa della vita, che la dignità umana non si misura e non si discute. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
4: La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Le parole del Papa nel piazzale della struttura sanitaria all'interno del recinto del santuario sono accolte da applausi e da grida di approvazione. Ai medici operatori sanitari ribadisce l'appello già rivolto a giugno alla Fondazione Lejeune. Siate servitori appassionati della vita. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Ma si rivolge prima di tutto a chi soffre, per dolori talvolta terribili. Cari fratelli e sorelle malati, ci tengo a dirvi, non siete un peso, siete il cuore pulsante della nostra umanità e un tesoro prezioso per la Chiesa. Accompagno con la preghiera le prove che state attraversando.
1: Veniamo alla cronaca internazionale. Di 5 persone arrestate, il bilancio del blitz antiterrorismo effettuato dalla polizia britannica ieri nella base aerea della RAF di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri americani verso l'Iran. Il presidente Trump si attribuisce il merito dell'operazione e ribadisce: credo che vinceremo presto questa guerra. Roberta Barbi.
5: L'allarme terrorismo torna a scuotere l'Occidente. Nella giornata di ieri un'operazione della polizia britannica ha fruttato 5 arresti di altrettante persone che sembra stessero progettando un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri statunitensi che da mesi effettuano attacchi contro l'Iran. Il sospetto è che avessero legami con Teheran. E mentre il presidente americano Trump si intesta il blitz dichiarando ancora una volta di credere che la vittoria nella guerra contro l'Iran arriverà molto presto, sia grazie alla pressione economica che all'azione militare, i Pasdaran affermano di aver sequestrato un secondo drone sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico la soluzione del conflitto resta ancora lontana. Nonostante dopo i contatti a margine dell'Assemblea ONU i canali tra le parti fossero rimasti aperti, la delegazione iraniana a New York ha fatto sapere che non ha in programma altri incontri negoziali con gli USA e resta in attesa della risposta di Washington alla propria proposta di cessate il fuoco, che prevedrebbe la riapertura di Hormuz entro 7 giorni a patto che cessino le ostilità e sia revocato il blocco navale USA, proposta che ieri sera Trump avrebbe respinto, aggiungendo però che sia la propria amministrazione sia gli iraniani sono disponibili a raggiungere un accordo.
1: Il primo ministro israeliano Netanyahu era stato avvisato dall'intelligence egiziana dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023. Dopo i 2 precedenti avvertimenti ignorati, pochi giorni prima della strage, il capo dei servizi segreti del Cairo, Kamel, aveva telefonato al premier israeliano per trasmettere un ulteriore segnale di un attacco imminente a Gaza. La notizia è stata diffusa dal Wall Street Journal e ha trovato ampio risalto sulla stampa israeliana. Senza sosta gli attacchi russi in Ucraina nelle ultime ore, nei quali si sono registrate 8 vittime, lo hanno riferito le autorità locali. I raid hanno colpito anche un centro per minori nella città di Sumy, uccidendo una ragazza di 16 anni. Coinvolte anche Kiev e la regione di Odessa. I colpi sferrati da Mosca hanno danneggiato abitazioni, negozi, strutture sanitarie e un magazzino di cereali. Noi torniamo con la pagina della cultura, al viaggio del Papa in Francia, la cui ultima tappa, come avete sentito, è Metz. Alcuni appuntamenti si terranno al Centro Congressi Robert Schuman, dedicato a uno dei padri fondatori dell'Europa, di cui è in corso la causa di beatificazione. Ce ne parla Silvia Guidi.
6: Metz Rabé ha scritto parte del suo capolavoro, Gargantua e Pantagruel, e c'è ancora quello che resta della casa dove è vissuto l'immaginifico medico poeta. Capitale merovingia e culla della dinastia successiva, i Carolingi, è la città dove è nata l'Europa. Metz è da sempre un luogo di frontiera, una zona dai confini costantemente in movimento. Simbolo del pendolo tra alleanze e conflitti che segna la storia dei paesi europei, è, con la sua stessa biografia, Robert Schuman, tedesco di nascita, cittadino francese nel 19, dopo che l'Alsazia Lorena viene restituita alla Francia. Come ministro degli esteri, Schuman supervisionerà la celebre dichiarazione del 9 maggio 1950, il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa intesa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati.
1: Il nostro giornale si chiude qui. Gabriele Di Domenico in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
7: Alexa, metti Radio Vaticana.
8: Grazie a te per la richiesta.
9: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
10: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
11: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana in questo lunedì 28 settembre. Ben trovati da Silvia Giovarrosa.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno. E Luca Rossi in regia, grazie da subito per la collaborazione tecnica. E tutti voi che naturalmente partecipate a questa trasmissione, perché non a caso si chiama Radio Vaticana con voi. Ricordiamo il numero a vostra disposizione, 335 12 43 722.
1: E vi ringraziamo sin da ora per i messaggi che ci avete mandato questa mattina, quelli che state continuando a scriverci e quelli soprattutto che avete scritto durante gli eventi di questo quinto viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia e all'UNESCO. Avete seguito con noi gli eventi attraverso tutti i nostri canali in streaming, dal nostro sito Vatican News, sulle frequenze della Radio Vaticana, tramite YouTube, il canale YouTube di Vatican News. Continuate a farlo anche in questa mattinata, perché ci prepariamo a seguire l'ultimo giorno di questo viaggio molto intenso in terra francese. Papa Leone ha lasciato Lourdes questa mattina presto, intorno alle 7:51. Dall'aeroporto di Lourdes si sta dirigendo alla volta di Metz. Da qui saranno moltissimi gli eventi e i discorsi che Papa Leone terrà per tutti, per la Chiesa universale, perché come diciamo sempre, il Papa qualunque viaggio egli compia parla non solo insomma alla nazione che lo ospita, ma sicuramente a tutto il mondo. E vi ringraziamo per gli apprezzamenti che ci avete rivolto, sempre molto cordiali e gentili rispetto al nostro racconto e alla testimonianza che vi abbiamo dato di ciò che abbiamo visto e seguito. Stefania.
2: Sì, in particolare naturalmente potrete seguire anche oggi tutto l'incontro, in particolare molto atteso quello alle 11, l'incontro presso il centro congressi Robert Schuman di Metz, appunto il discorso del Santo Padre alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. 8:13 minuti, che dici? Iniziamo subito con la musica?
1: Beh sì, iniziamo con un po' di musica.
2: Allora, io ho scelto per iniziare un brano che risale, pensate, a 57 anni fa, quando veniva pubblicato uno degli album più apprezzati da tutti coloro che amano i Beatles, ma non solo, da Abbey Road, che usciva proprio il 26 settembre, quindi più o meno in questi giorni del 69. Andiamo ad ascoltare Here Comes the Sun.

0: Una canzone, Silvia, che è anche un inno alla vita, insomma, alla speranza. Il sole arriverà, it's alright, tutto bene.
1: Assolutamente sì, è questo quello che ci aspettiamo, il messaggio di speranza che comunque continua a comunicarci Papa Leone durante questo viaggio. Un affettuoso buongiorno ci arriva dalla nostra carissima ascoltatrice Filomena, alla regia dei tecnici, a chi legge le notizie. Buongiorno anche oggi alla vita, alle belle persone che non è detto di ritrovare sempre, ma voi lo siete tutti, ad iniziare ogni giorno.

0: vostra vicinanza, anche i vostri suggerimenti, che qui sono sempre molto preziosi, le vostre richieste, domande e quant'altro. Noi cercheremo di essere puntuali nel rispondervi. Molti, cara Stefania, tornano su quello che è accaduto ieri, insomma gli incontri che Papa Leone ha avuto a Lourdes, a partire dalla preghiera nella grotta delle apparizioni e poi ancora la visita al santuario di Nostra Signora di Lourdes, l'incontro con i malati. Il Papa ha toccato delle tematiche particolarmente importanti per lui, particolarmente significative per il suo magistero, che sono sostanzialmente quelle che riguardano il fine vita, quello che riguardano gli abusi nella Chiesa. Sono stati dei discorsi che i nostri ascoltatori ci testimoniano di aver apprezzato e gradito profondamente. Torneremo su questo tema, come torneremo su quello che andremo a vivere nel corso delle prossime ore. Papa Leone sta viaggiando verso Metz e lì il tema sarà dedicato sostanzialmente all'Europa. Avremo in un primo incontro quello interreligioso, quindi i rappresentanti delle diverse religioni si riuniranno e anche lì potremo ascoltare il discorso di Papa Leone. E poi, come giustamente hai detto tu, Stefania, intorno alle 11 l'incontro dal titolo, dal tema Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, sempre presso il Centro Congressi Robert Schuman. Sono le 8:20, allora io direi, con il supporto dall'altra parte del vetro sempre di Luca Rossi, di andare a conoscere, Stefania, quello che è il profilo del santo del giorno.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Venceslao, nato a Praga nel 907, diventa duca di Boemia giovanissimo. Cristianizza il suo paese ed è nobile nel senso più alto. Una volta sceglie di battersi in duello pur di non trascinare i suoi soldati in battaglia e l'avversario si riconcilia con lui. Muore per una congiura del fratello nel 935. Oggi la Chiesa ricorda anche Lorenzo Ruiz, laico di origine filippina, insieme ad altri 15 martiri, tutti legati all'ordine domenicano, uccisi tra il 1633 e il 1637 a Nagasaki, in Giappone. I 16 sono stati canonizzati nel 1987 da Giovanni Paolo II, che li aveva beatificati 6 anni prima a Manila. Ed infine oggi si ricorda anche Santa Eustochio, vergine romana, terza figlia della matrona Paola. Eustochio si converte al cristianesimo e si consacra vergine e parte insieme alla madre per la Terra Santa seguendo San Girolamo. Si stabiliscono a Betlemme, dove fondano 2 monasteri. Eustochio muore improvvisamente nel 419.
0: E ancora messaggi al 335 12 43 722. Un sole che splende, che strizza gli occhi, ce lo invia Pietro e ci dice: Here comes the sun, ecco il sole, grazie per la vostra voce, aspettiamo da Papa Leone un incoraggiamento all'Europa. E ancora poi c'è Paola che risponde a Filomena, è molto simpatico quando sì. I nostri ascoltatori si rispondono a vicenda, quindi Filomena, questo messaggio che arriva da Paola è per te. Dice: sei molto ottimista questa mattina, io invece spero di rincontrare tante persone. Non dimentichiamo che quanto non è possibile all'uomo è possibile a Dio. E poi ancora leggo il messaggio del nostro amico ascoltatore Gianni da Roma. Buongiorno, con grande commozione ho ascoltato gli accorti discorsi di Papa Leone, persino qualche lacrima, tanto mi sta a cuore la rinascita della fede in Francia. Sabato mi trovavo nel mare di Gaeta, giunta l'ora di salire le scalette e sedersi a pranzo, una gentile signora francese con un buon italiano si è alzata in piedi. Anche in Francia ci sono tanti cristiani. Dopo abbiamo conversato a lungo perché la mia mamma era di origine nizzarda. Che bello, grazie Gianni per questa tua bella testimonianza, grazie di aver condiviso con noi questo momento così un po' particolare della tua giornata di ieri. Continua a seguirci perché ancora

0: Si parlerà di Francia, del viaggio di Papa Leone in questa mattinata. E infatti, proprio per dare conto ai nostri ascoltatori di quello che accadrà oggi, Stefania, vediamo quelli che sono i principali appuntamenti che vedranno, insomma, protagonista Papa Leone. Partiamo
1: dalla partenza.
0: Va bene, che è avvenuta alle 7:51 e l'arrivo poi all'aeroporto internazionale di Metz Nancy-Laurent, che a questo punto è previsto intorno alle 9:30 circa.
1: Poi alle 10 l'incontro interreligioso, come abbiamo detto, presso il centro congressi Robert Schuman di Mainz, e qui ci sarà appunto il discorso del Santo Padre.
0: E sempre presso il centro congressi Robert Schuman l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Ovviamente anche questo verrà seguito in radio video cronaca.
1: Nel pomeriggio ci sarà una santa messa presso la cattedrale di Santo Stefano e qui l'omelia del Santo Padre.
0: Alle 18:30 la cerimonia di congedo. Si concluderà dunque così questo viaggio di Leone XIV in terra francese presso l'aeroporto internazionale Metz Nancy-Laurent.
1: E poi la partenza, appunto, abbiamo detto intorno alle 19, l'arrivo è previsto intorno alle 20:50 presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.
0: E dunque questi sono gli appuntamenti che riguardano il Santo Padre in questa giornata a Metz, l'ultima in Francia. Ci collegheremo intorno alle 8:50 con il nostro inviato a Metz, l'inviato di Radio Vaticana, Vatican News, Edoardo Giribaldi, insomma, che ci racconterà con la testimonianza di chi ha la fortuna di vivere in presenza questi avvenimenti, quello che accadrà oggi, i temi che saranno probabilmente trattati e tutto quello che ci sarà da conoscere e da sapere. Cara Stefania, sono le 8:25. Prima di andare a vedere quello che scrivono alcuni quotidiani italiani, io direi di prenderci ancora un respiro musicale. Hai scelto una canzone che è molto amata dal pubblico, ma soprattutto sai da chi?
1: Perché
0: quando la guardo mi ricordo di questo suo amore per questo brano musicale, dal direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda.
1: Tra l'altro, forse sarà l'assonanza.
0: Non ci avevo pensato. Tra l'altro, il cantautore, appunto, che esegue questo brano è stato ospite di Radio Vaticana. Se lo cercate sul nostro sito trovate un'intervista video, no? Sempre di lui.
1: Sì.
0: Di chi stiamo parlando?
1: Parlando di Cesare Cremonini, un brano che lo ascoltiamo nell'esecuzione insieme a Jovanotti, ispirato dal fatto, come hai detto tu, che ogni volta che il Santo Padre va in un paese, in realtà non parla solo a quel paese, ma parla a tutto il mondo.

0: Posto che mi piace, che si chiama mondo, beh, non è scontata questa frase, insomma, ho visto un posto che mi piace e si chiama mondo. Grazie anche a Cesare Cremonini per averci regalato questo brano e per essere stato con noi. Anche Paola ha scritto: come dimenticare l'intervista a Cremonini. Vorrei tornare un attimo prima sulla giornata di ieri, Stefania, prima di andare in rassegna stampa, perché ce lo chiedono diversi ascoltatori. A parte che vi dico subito che se qualcosa non vi è chiaro di quanto è stato detto durante le giornate di Papa Leone, lo potete trovare tranquillamente sul nostro portale Vatican News. Ci sono insomma gli articoli che vi aiutano a ricordare date e appelli e richieste fatte dal Papa. Torno a ieri perché, ecco, vi chiarisco, all'Angelus, che è stato recitato ieri al termine della messa nel prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes, il Papa ha chiesto appunto che nel mese di ottobre venga recitato il rosario. Papa Leone appunto ha chiesto che venga affidata alla Vergine Maria la nostra supplica affinché possano terminare tutte le guerre e i conflitti armati nel mondo. E quindi durante il prossimo mese di ottobre, hanno detto Papa Leone, vi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il rosario perché cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto, e ha chiesto di accompagnare la preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia e con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. Tra l'altro vi posso anche dire che il 1 ottobre tra 700 e 1000 bambini di scuole e parrocchie di Roma si riuniranno intorno al pontefice nei giardini vaticani, dando inizio alla settimana di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario, promosso proprio da Aiuto alla Chiesa che soffre. Insomma, la preghiera del rosario, quello che la stessa Bernadette Subirù ha visto tenere fra le mani della Vergine apparsa nella grotta di Masaviello, è quello che la Chiesa sempre ci invita a pregare, che Papa Leone in particolare ci ha invitato a tenere tra le nostre mani in questo mese di ottobre. Dunque, date queste informazioni, sì. Stefania ci informa
1: che sulla Loira.
0: Sulla Loira, sì, che meraviglia.
1: Il volo del Santo Padre sta sorvolando la Loira, ha superato Autun e sta andando verso nord.
0: Bene. E seguiremo ovviamente anche l'atterraggio di Papa Leone in quel di Metz, però sono le 8:34, quindi direi di prenderci un po' di tempo per andare a vedere quelle che sono le principali notizie dei quotidiani italiani.

0: 8:35. Vi dico subito che ci sono due notizie principali che campeggiano sui quotidiani italiani. La prima riguarda i carburanti. Vi leggo subito la prima pagina del Corriere della Sera. Queste due notizie principali quali sono? Carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia e attenzione alle famiglie. E poi ancora la seconda notizia di cui vi do conto sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera. Europa, l'attacco sventato, esplosivo vicino a base RAF usata dagli USA per la guerra in Iran, 5 arrestati, legame con Teheran, allarme terroristico in Gran Bretagna, Trump volevano fare grossi danni. Queste sono le due notizie che sostanzialmente campeggiano su tutti i quotidiani nazionali. Andiamo a vedere ancora come le riporta, come riporta queste notizie vediamo il Messaggero. Il Messaggero scrive, questo è il titolo dell'articolo: carburanti ai massimi dopo Eni, si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti, le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti. E la seconda notizia di oggi: Inghilterra, 5 arresti vicino alla base USA, allarme terrorismo. Ci stanno arrivando già le immagini dall'aeroporto di Metz. Sembra appunto essere c'è una scaletta che si sta muovendo per raggiungere un aereo. Non adesso vi daremo bene conto di quanto sta
1: si stanno preparando, l'attesa qui è stimata, secondo questo sito è stimata per le 9:02, però insomma.
0: Ah ok, allora no, saremmo stati veramente in netto anticipo, sì. Avrebbe volato oltre la velocità della luce.
1: No ma poi lo vedo, no è ancora lontano. Siamo all'altezza di...
0: Brava Stefania, sì, tu c'hai il radar aperto. Ottimo, fantastico. Andiamo avanti a vedere quello che scrive, i titoli che ci riporta la Repubblica. Carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, i piccomeni tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. E invece, per quanto riguarda ciò che è accaduto in Gran Bretagna, il titolo scelto dalla Repubblica è: allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli USA contro l'Iran. Andremo poi a vedere meglio all'interno dei quotidiani nazionali quelle che sono, diciamo, le principali informazioni che ci giungono relativamente a queste notizie. Andiamo invece su Il Foglio. Il Foglio non è dello stesso avviso e apre in un altro modo. In particolare, nel riquadro superiore sotto il titolo di testata, torna al viaggio di Papa Leone in Francia, in particolare a quanto detto in quel di Lourdes, il Papa e l'immoralità dell'eutanasia, e riporta in un virgolettato alcune parole del pontefice: ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone XIV davanti ai malati di Lourdes. Questa è l'apertura scelta per Il Foglio. Andiamo a vedere invece che cosa ci racconta la prima pagina del Giornale. Sconti benzina, IP si allinea Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. E poi anche Il Giornale sceglie di mettere però a fondo pagina ciò che è accaduto a Lourdes ieri, il Papa tra i malati di Lourdes. Nessuna legge può dare la morte. Il titolo scelto per questo articolo è l'anatema di Leone sull'eutanasia. Per quanto riguarda invece ciò che è accaduto in Regno Unito, ordigni alla base USA, spunta la pista iraniana. Concludiamo il nostro giro delle prime pagine nazionali con le prime pagine italiane, con Il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere quelli che sono i titoli principali. Si parla in questo caso di Ucraina. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. E qui è un'altra questione che sarebbe molto interessante affrontare. Andremo a vedere se ci sarà tempo di farlo. Insomma, questo è il titolone scelto da Il Fatto Quotidiano. Andiamo un pochino all'interno dei nostri giornali, lo facciamo partendo dal Corriere della Sera. A me piace, però, prima di andare a leggere le notizie, che non è che siano proprio tanto belle, cioè insomma c'è chi ci scrive
1: come spesso accade,
0: c'è chi ci scrive ad esempio Paola, ma sempre queste brutte notizie. Dico, a volte quando sento le brutte notizie io cambio canale. Allora c'è, a mio avviso, fondo pagina sul Corriere della Sera, una riflessione di Alessandro D'Avenia, che non è molto distante da quelli che sono stati anche i discorsi, i temi, ma comunque i concetti di base affrontati da Papa Leone ieri a Lourdes. Cioè, la ricreazione di Alessandro D'Avenia: l'autunno è un metodo. Stefano, senti che bello, perché è una piccola poesia quella che ci regala Alessandro D'Avenia. In autunno è più facile vedere Dio che abita nei paradossi, frutti maturi e rami spogli. Chi dà la vita la ritrova. Nel racconto biblico della creazione non si narra come le cose sono state fatte un tempo, ma il rapporto che la vita ha con le cose in ogni tempo. Non l'inizio del mondo, ma il suo perenne iniziare. La vita si dà sempre di nuovo e tutto è concreato, cioè collegato. Della vita godiamo multiformi quotidiane epifanie, ma niente di ciò che è vivo è la vita stessa. Lei è invisibile, inesauribile, eterna. In autunno però mostra di più il suo gioco, proprio perché fine e inizio coincidono. Il verde assorbito nei frutti maturi lascia spazio ai colori caldi del nostro destino. Riposa e rinasci. Siamo vivi, ma non siamo la vita. Possiamo trasmetterla o distruggerla. Gli unici due modi di starci dentro, per compimento e rinascita o per esaurimento e aridità. E poi Alessandro D'Avenia ci rivolge alcune domande. La vita in te e attorno a te aumenta o si spegne? E questa è una... è una bella domanda che pone Alessandro D'Avenia, insomma, che secondo me, no, fa un po' da collegamento, no, con tutto il tema del rispetto della vita, dell'importanza della vita in tutte le sue stagioni, di cui abbiamo parlato tanto e di cui anche ieri ha parlato Papa Leone. Che ne pensate di questa riflessione che ci consegna Alessandro D'Avenia? Scrivetecelo al 335 12 43 722. Allora, io, a proposito di notizie poco piacevoli, mi dispiace, ma andando all'interno delle pagine dei giornali, io vi porto a pagina 6 del Corriere della Sera, perché sebbene le notizie che dominano sempre i nostri telegiornali e molte pagine di giornali in questo periodo siano relative alla guerra in Iran, non possiamo dimenticare che esiste anche un altro fronte di guerra, che è quello appunto della guerra in Ucraina. E sebbene anche in questo caso la diplomazia stenti a trovare uno sbocco per la fine del conflitto armato, almeno 14 morti in 24 ore è il bilancio di chi ha perso la vita ieri in Ucraina. Attacchi russi su Kiev, Odessa, Zelensky agli USA chiede nuove sanzioni. È stato colpito un centro Vodafone, ma il leader: avanziamo nel Donbass. C'è però una pagina, Stefania, che con te mi piacerebbe aprire, perché nuovamente il cardinale Zuppi si è recato a Mosca e qui è in campo la diplomazia della Santa Sede. La missione di Zuppi iniziata già oggi, ma precedentemente, con Papa Francesco.
1: È iniziata con Papa Francesco nel 2023 in Ucraina e anche quest'anno a luglio anche in Ucraina. Zuppi è andato intorno al 14 luglio, se non ricordo male. Intanto oggi è arrivato a Mosca e così ha dichiarato: tutto questo fa parte della missione umanitaria che mi è stata affidata prima appunto da Papa Francesco, poi confermata da Papa Leone XIV. minimo. Il presidente della CEI, appunto Matteo Zuppi, ha detto: mi è stato ordinato di sostenere gli sforzi delle parti per affrontare le questioni relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento e di provvedere a affrontare anche gli scambi di prigionieri e i problemi dei civili derivanti dal conflitto. Così secondo Zuppi, il quale dice tra le altre cose: le parti verificheranno se tutti i civili sfollati con la forza dei militari ucraini dalla regione di Kursk siano tornati a casa. Stiamo valutando tutte le richieste sia da parte ucraina che russa nell'ambito del dialogo già iniziato e desideriamo sviluppare ulteriormente questo dialogo perché sappiamo quanta sofferenza causa la guerra. Stiamo cercando di contribuire a porre fine a tutto questo.
0: Grazie Stefania. Andiamo avanti perché tra 5 minuti ci collegheremo invece proprio con il nostro inviato a Metz a proposito appunto di dialogo e diplomazia. Vi porto a pagina 4 della Repubblica per darvi conto di quella che è sui quotidiani italiani la notizia che veramente domina in maniera preponderante: tetto al prezzo dei carburanti, pissegueni sugli sconti, protestano i piccoli petrolieri. Il gruppo Azero abbassa i listini per un mese, ma resta l'incognita sull'entità. Gasolio da record, quasi 2,8 euro a Roma. E dunque, scrive la Repubblica per spiegare, è arrivato il bis, proprio come speravano i consumatori e l'esecutivo. Dopo anni anche più aderisce all'appello del governo italiano e si impegna a fissare un limite al prezzo dei carburanti venduti nelle proprie stazioni di servizio. Si parte già da oggi con tariffe calmierate per un mese nei distributori di proprietà della catena per poi proseguire progressivamente con tutte le 4.575 stazioni a marchio EP lungo la penisola, compresi partner e gestori convenzionati. Ma il gruppo già studia come espandere lo sconto alle stazioni, a Insegna Esso e agli altri gestori che si riforniranno da IP e distribuiscono attraverso i propri marchi quella che tecnicamente si chiama l'extra rete. Non un unico tetto, ma prezzi stabiliti in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera costituita da migliaia di operatori. È possibile dunque che davanti ai distributori che aderiscono, appunto, che hanno concesso questo sconto, si formeranno code o, come accadeva nel 2012 ai tempi dello scontone, le scorte si esauriranno prima della fine della giornata. Insomma, questo è quello che diciamo esaurisce in maniera sommaria una delle notizie del giorno. Stefania, mentre siamo in attesa di collegarci con
1: già
0: il nostro inviato,
1: vediamo già i bambini di Metz.
0: Bravissima, sono all'aeroporto di Metz anche loro con la maglietta bianca, che il mondo abbia la vita, questo è il motto scelto da Papa Leone. Vuoi darci qualche aggiornamento sull'aereo? Dove
1: dunque
0: si trova?
1: Mancano circa 13 minuti secondo quanto stima questo sito. Mancano 59 chilometri, ne sono stati percorsi 756 e siamo nei pressi di Metz, non è troppo lontano. Stiamo sorvolando anche da una parte, c'è Strasburgo, altro luogo simbolo in qualche modo, no? Per quanto riguarda l'Europa, e poi insomma direzione Metz, ci stiamo avvicinando a grandi passi, appunto mancano poco più di 10 minuti.
0: E allora mi dicono dall'altra parte del vetro, grazie sempre Luca Rossi in regia, che è pronto il collegamento con l'inviato di Radio Vaticana, Vatican News, Edoardo Giribaldi. Buongiorno Edoardo, ben trovato, grazie ancora per essere con noi questa mattina.
2: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi ci aspettiamo che il multilateralismo, il dialogo siano, diciamo, dei temi al centro degli incontri che terrà Papa Leone XIV, il primo, l'incontro interreligioso, e poi quello legato alle radici dell'Europa. Dici di più.
2: Sì, è l'ultima tappa di questo viaggio molto intenso apostolico che il Papa appunto ha compiuto in Francia, a Metz, che è questa città che per stessa missione dei cittadini che abbiamo ascoltato ieri non è magari molto conosciuta, sicuramente non a livello di Parigi e di Lourdes, ma simbolicamente è molto importante perché è stata non proprio la patria natale, ma insomma dove ha iniziato la sua carriera politica e dove sono stati piantati i semi, ecco, di quella che oggi chiamiamo Unione Europea, Robert Schuman, che appunto è uno dei padri fondatori di questa istituzione. E il Papa appunto viene a Metz, conclude il suo viaggio a Metz per tornare proprio alle radici di questo vecchio continente fondato su valori cristiani, e viene anche per un incontro interreligioso. Quindi ecco, sicuramente si parla al cuore dell'Europa, ma il discorso è allargato, ecco, poi insomma a tutto il mondo, a tutte le confessioni.
0: Edoardo, c'è un bell'articolo che tu hai scritto sul nostro portale Vatican News, Metz, tra luce e pietra, le radici dell'Europa che attendono il Papa, e c'è una bella metafora che tu fai partendo dall'immagine della cattedrale dove Papa Leone terrà la messa oggi. Ce la vuoi riportare con le tue vive parole?
2: Sì, ecco, insomma, siamo arrivati ieri a Metz e quello che ci ha colpito è questa cattedrale che è veramente imponente, ha la guglia che è la terza più alta di Europa, e siamo abituati a una cattedrale gotica, ma siamo abituati appunto magari a colori grigi, più austeri. Invece questa è una pietra particolare, una pietra di Jaumont, che è una caratteristica roccia appunto di colore giallo caldo, quindi colore dell'oro, e i riflessi temperati che appunto hanno accompagnato anche lo scandire delle ore del pomeriggio che abbiamo trascorso nel centro di Metz. È un po', ecco, la metafora dei cocci di un'Europa in macerie dalla guerra che Robert Schuman, che abbiamo citato prima, ha raccolto e che ha rimesso insieme. Ecco, quindi il Papa viene un po' per questo, viene per rimettere insieme, ma soprattutto anche per ringiovanire l'Europa. Io poi ho scritto, ecco, insomma, anche ricordato come Papa Francesco nel suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo, che poi è proprio qua molto vicino a Metz, aveva definito l'Europa la nonna Europa. Quindi ecco, insomma, un'espressione, ecco, un po' anche ironica, come era solito fare Papa Francesco per definire, ecco, un po' l'istituzione un po' vetusta, ecco, diciamo, il rischio che diventi obsoleta. Ecco, Papa Leone XIV si inserisce in questo solco e vuole, ecco, diciamo, dare nuovo impulso all'istituzione partendo soprattutto dai giovani. Qui ne abbiamo sentiti tanti, come a Parigi anche loro si vogliono fare portavoci di una rinnovata fede, di rinnovati valori, e quindi ecco appunto un po' quest'oro, una febbre dell'oro benigna, diciamo, sicuramente.
0: Ma anche, non so se sei d'accordo con me, Edoardo, anche chiedere all'Europa di farsi carico anche di quella che è la sua eredità, di quelle che sono le sue radici, di fare come i nonni, no? Che hanno una grande sapienza, una grande conoscenza, che non la tengono nascosta o in un angolo per loro, ma la condividono con il mondo affinché
2: Sì.
0: questa sia utile per il mondo.
2: Esattamente, e credetemi, questo è molto bello ed è un'immagine che tu hai dato, che qui è molto concreta. Basta vedere i volontari che appunto si occuperanno di mantenere l'ordine pubblico insieme chiaramente alle forze dell'ordine, perché non c'è una via di mezzo: o sono giovani ragazzi oppure sono anziani, ecco, persone magari più in là con l'età, anche sicuramente cittadini di mezzo orgogliosi, ecco, magari vivono qua da tanti anni e quindi sono contenti, ecco, di potersi mettere al servizio della loro città, che oggi è al centro del mondo. Però credo che sia anche veramente un messaggio simbolico per dire: ecco, noi ci siamo, ne vogliamo essere appunto guida per le nuove generazioni, ecco, e questo è veramente un bel messaggio che riprende il tuo concetto, Silvia, e lo applica alla lettera proprio.
0: E poi la pace, no? In questa presenza di Papa Leone a Metz ci riporta a quella pace che i padri fondatori dell'Europa hanno voluto costruire.
2: Sì, appunto, qua siamo nella patria di uno di questi, Robert Schuman, che ha vissuto appunto l'opposto della pace, la guerra sulla sua pelle. Lui era stato arrestato e incarcerato dalla Gestapo dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era evaso dalla detenzione domiciliare e poi aveva vissuto come clandestino fino alla fine appunto del conflitto, rifugiandosi per lo più in conventi e monasteri. Ecco, quindi tra l'altro appunto Robert Schuman è venerabile, servo di Dio, quindi ecco, anche una figura rilevante dal punto di vista della Chiesa e dei valori cristiani. E credo che Metz appunto sia anche proprio simbolo di questa cooperazione europea, perché è una città che nel corso della sua storia appunto si è divisa spesso tra Francia e Germania, ha vissuto tre guerre, quella appunto la prima e la seconda guerra mondiale e poi il precedente conflitto franco-prussiano del 1870, ma tre volte, ecco come mi viene da dire, tre volte Gesù è caduto salendo al Calvario, tre volte si è rialzato, anche Metz tre volte è caduta, travolta dalla guerra, ma si è sempre rialzata, è sempre e oggi appunto si fa specchio di una nuova rinascita europea e continentale.
0: Grazie, grazie Edoardo Giribaldi. Io veramente rimando al testo del tuo articolo Vatican News, adesso lo trovate in prima mattonella, Metz tra luce e pietra, le radici dell'Europa che attendono il Papa, veramente, veramente molto denso, questo
2: Grazie
0: articolo,
2: Silvia.
0: continueremo a seguirti.
2: Grazie, anche io a voi.
0: Grazie
1: Grazie,
0: Edoardo, grazie.
1: grazie. Grande attesa all'aeroporto, mancano poco più di 5 minuti, 6 minuti per la precisione, secondo questo sito che sta seguendo il volo del Santo Padre, quindi ci stiamo avvicinando all'aeroporto di Metz. 8:55 minuti, Silvia, facciamo in
0: 8:55 minuti, facciamo in tempo a
1: tempo.
0: leggere ancora qualche messaggio. Mi piace leggere questo di Michele che ci scrive dalla Germania, dice: buongiorno dalla Germania, buongiorno Michele, anche a te, molte grazie per il testo sull'autunno e la vita. Ringraziamo Alessandro D'Avenia perché l'ha scritto lui, molto bello, molto merita una nostra riflessione personale anche questo. Per tutti, buona giornata, mi piace molto ascoltare Radio Vaticana. Grazie. Michele, per averci scritto anche tu questa mattina, salutiamo anche Carlotta, Daniela e i pellegrini che hanno seguito Papa Leone ieri a Lourdes. Ci mandano una serie di foto per testimoniare la loro presenza. Quindi non le mettono su Facebook, le mettono sulla chat di Radio Vaticana. Questa è una cosa
1: Bello.
0: molto, molto carina,
1: Sì.
0: che vogliate condividerla con noi. Ancora grazie per scegliere di essere in nostra compagnia. 8:57 in questo istante, linea alla regia, tra pochissimo le informazioni della Radio Vaticana.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Quarta e ultima giornata oggi del viaggio di Leone XIV in Francia. Il Papa a minuti atterrerà a Metz, città a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo. Alle 10 al centro congressi Robert Schuman, Leone parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano e alle 19 la partenza da Metz per il rientro a Roma. Ieri sera per lui la recita del Rosario nell'esplanade del Santuario di Nostra Signora di Lourdes, con la processione au flambeau alla presenza di 50.000 fedeli. Poche ore prima Leone aveva accolto in 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera le storie di dolore di 4 uomini e 3 donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. A Lourdes, nell'AQL Notre Dame, il pontefice aveva anche incontrato una rappresentanza di pellegrini malati e di operatori sanitari e volontari che li assistono, ed ha ribadito che la dignità umana non si misura e non si discute. Sentiamo alcune delle sue parole.
1: La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale.
0: Torna la tensione in Irlanda tra protestanti e cattolici. A Port Down si sono formate catene umane per impedire il passaggio sulla Garvery Road, area a maggioranza cattolica e nazionalista, della marcia dell'Orange Order, organizzazione protestante unionista che, dopo 28 anni di divieti, è stata autorizzata a sfilare. Il primo ministro britannico Burnham, parlando alla BBC, ha fatto appello alla calma dopo che c'erano stati i primi segnali di tensione. Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale. Gates ha però avvertito che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati per quanto riguarda le armi nucleari. È tutto, l'informazione torna più tardi.

È atterrato alle 9.02 l'aereo con a bordo Papa Leone XIV, l'aereo mobile dell'Air France. Le autorità sono già in attesa di accoglierlo, insomma di dargli il benvenuto a Metz. Da qui appunto l'inizio dell'ultima giornata di questo quinto viaggio apostolico di Papa Leone XIV, viaggio in Francia e all'UNESCO. Avete sentito poc'anzi dal nostro inviato di Radio Vaticana Vatican News, Edoardo Giribaldi, insomma quanto attende il pontefice in questa lunga giornata che appunto terminerà nel tardo pomeriggio, quando Papa Leone prenderà nuovamente dall'aeroporto di Metz l'aereo che lo condurrà a Roma e poi il rientro in Vaticano. 9.05, mentre appunto aspettiamo di darvi conto della discesa di Papa Leone dalla scaletta dell'aereo mobile, andiamo a vedere quelli che sono i principali siti internazionali.

0: Partiamo come di consueto dalla CNN. La CNN apre con questo titolo: 5 uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati terroristici nei pressi di una base aerea britannica utilizzata dalle forze statunitensi. I funzionari britannici stanno indagando nei pressi di questa base coinvolta in attacchi contro l'Iran. Questo è il principale titolo scelto dalla CNN, sotto del quale, scorrendo, ci sono diversi approfondimenti che riguardano la notizia. C'è poi un altro titolo invece che riguarda la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. È devastante la testimonianza che riviene riportata dalla CNN. Quella guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada mette le proteine nel menù. Questo uno degli approfondimenti, e dice: attenzione amanti delle proteine, uno dei vostri ingredienti più ambiti è al centro della crescente guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Il siero di latte, ingrediente fondamentale delle proteine in polvere di un universo sempre più vasto di alimenti ad alto contenuto proteico, si trova al centro di una controversia. Pensate, il Canada ha imposto dazi del 50% su questo prodotto americano, mentre molti prodotti a base di siero di latte canadese stanno per essere banditi del tutto negli Stati Uniti, e dunque una corsa per anticipare i dazi doganali. Questi sono due degli articoli che vengono posti in prima pagina dalla CNN.
1: Andiamo sul sito di Nigrizia, che ci riferisce di una nuova stagione della diplomazia algerina. Purtroppo non buone notizie, perché viene riferita una rottura dei rapporti tra Algeria ed Emirati, una crisi annunciata. Algeria accusa Abu Dhabi di ingerenze negli affari interni, ma lo strappo nelle relazioni bilaterali ha radici che si estendono anche oltre il confine, dal Sahel al Sahara occidentale. Quindi, se volete approfondire, il sito di Nigrizia.
0: Andiamo invece a vedere quello che ci riporta la Foglia di Sao Paolo, quindi torniamo nel continente americano. Prima di incontrare le vittime di abusi in Francia, il Papa esorta la Chiesa ad affrontare le proprie minoranze. Questo è uno dei titoli scelti da Foglia di Sao Paolo per tornare al viaggio di Papa Leone in terra francese. E poi ancora in primo piano la guerra in Iran. Nel Regno Unito ha arrestato 5 uomini con l'accusa di terrorismo in una base aerea statunitense. Alcuni uomini sono stati arrestati a Fairford per possibili reati legati all'uso di esplosivi.
1: Come sapete, ieri era la giornata mondiale del migrante, e di questo tratta Asia News: la chiesa di Seoul e i bambini invisibili delle famiglie migranti. Il Papa anche quest'anno ha invitato a porre al centro la condizione dei minori. Il settimanale cattolico coreano raccoglie l'invito, mettendo sotto i riflettori il problema dei bambini non registrati alla nascita perché stranieri e per questo privati dei diritti essenziali alla salute e all'educazione, su Asia News.
0: Andiamo adesso veramente dall'altra parte del mondo e andiamo su theaustralian.com. Nella prima pagina ci sono tutta una serie di articoli che riguardano la politica interna australiana. Andiamo a vedere invece, se clicchiamo sulla sezione mondo, quali sono i temi che ci vengono riportati in primo piano. Le aziende statunitensi del settore della difesa sono impegnate in una corsa contro il tempo per aumentare la produzione di missili. Potrebbe essere troppo tardi. Le aziende del settore della difesa stanno spendendo miliardi per rifornire le scorte quasi esaurite di missili Tomahawk e altri missili essenziali degli Stati Uniti, ma questi sforzi non si sono tradotti in vantaggi concreti. Questo, diciamo, il tema principale scelto nella sezione mondo del sito di Australian. Si torna anche sull'attacco alla base inglese. La polizia britannica indaga sui legami con l'Iran in un complotto terroristico sventato in una base delle RAF. Un agricoltore di ritorno da una festa ha inavvertitamente sventato un presunto complotto terroristico contro questa base utilizzata dalle forze statunitensi, con Donald Trump che ha affermato che i sospetti erano sotto osservazione da tempo.
1: Intanto vediamo le immagini che ci portano a Metz, all'aeroporto di Metz. C'è grandissima attesa, abbiamo visto due bambini, una bambina e un bambino con dei mazzi di fiori pronti ad accogliere il Santo Padre, la porta però per il momento ancora chiusa. Leggiamo dal sito del Paese una notizia che in realtà è di carattere francese, nel senso che si riporta questa informazione: François Hollande, l'Europa sta affrontando una crisi esistenziale, l'ex presidente francese sta valutando la possibilità di ricandidarsi alle elezioni qualora i candidati socialdemocratici dovessero registrare un calo nei sondaggi.
0: Stavo leggendo al 335 12 43 722 mentre aspettiamo di vedere che si apra il portellone dell'aereo. È stato steso in questo momento il tappeto rosso sul quale appunto camminerà Papa Leone XIV. Leggo il messaggio che ci arriva da Marco: carissime Silvia e Stefania, buongiorno. Nel ricordo del Dies Natalis di Giovanni Paolo I auspico l'indizione di un concilio mondiale per la pace sulla base del saluto di Papa Leone. La pace sia con tutti voi. Marco, grazie Marco per questo messaggio, come sempre grazie per essere con noi. Insomma, un concilio mondiale per la pace di questi tempi non sarebbe male. Ancora ringrazio Roseli, buongiorno. Chi scopre Radio Vaticana l'ascolta, non la molla più, a buon senso e gusto, grazie sempre. Sereno proseguimento anche a te carissima Roseli. Continuiamo mentre aspettiamo di veder scendere Papa Leone il nostro giro sui quotidiani internazionali. Sui siti internazionali. Andiamo su Der Spiegel. Der Spiegel ha una notizia di sport in prima pagina. Sto aspettando di riuscire a tradurlo in italiano. Stefania, se tu hai già aperto Le Monde, illuminaci.
1: Sì, Le Monde riporta naturalmente il viaggio del Santo Padre, visita del Papa all'Lourdes sulla violenza sessuale. Leone XIV esorta la Chiesa a proseguire la ricerca della verità, della giustizia, del perdono e della riparazione.
0: Andiamo dunque su Der Spiegel. Zelensky accusa Mosca di inganno. Diverse persone sono rimaste ferite, uccise negli attacchi dei droni russi in Ucraina. Il presidente Zelensky accusa Mosca di terrorismo e afferma che Putin sta ingannando il mondo con falsi segnali di pace. E poi ancora sempre dal sito internazionale tedesco: le truppe statunitensi si sono ritirate completamente dall'Iraq. Il gruppo terroristico ISIS è considerato sconfitto in Iraq e ora l'esercito statunitense si sta ritirando. Tuttavia, il paese è ben lungi dal raggiungere una stabilità duratura, rimarrà principalmente un teatro di guerra per l'Iran.
1: Bene, sono le 9:14, è ancora chiuso il portellone dell'aereo, vediamo ancora la cintura di sicurezza per evitare il passaggio, però qualcuno sta salendo per aprirlo, vediamo.
0: Sì, in questo momento il tecnico dell'aeroporto è proprio pronto ad aprire il portellone dell'aeromobile. Sono tutti in attesa appunto di scendere in questo momento. Ci sono
1: giornalisti che stanno scendendo nella parte
0: I primi sono i fotografi, i videomaker, insomma tutti i giornalisti che scendono. Si vedono anche loro con i volti abbastanza rilassati e sorridenti, pronti a vivere questa nuova giornata, questa ultima giornata di questo viaggio francese. e due bambini, un bambino e una bambina, sono ai lati del tappeto rosso con un bouquet di fiori, come abbiamo visto già precedentemente, sì, gialli e bianchi, insomma colori del Vaticano. Il Santo Padre sta salutando l'equipaggio, stringe le mani e ringrazia insomma per l'assistenza in volo, ed eccolo appunto che scende in questo momento dalla scaletta, accolto da quanti sono lì appunto per poi portarlo in automobile presso il centro congressi Robert Schuman della città di Metz,
1: dove ci saranno due incontri importanti, il primo quello interreligioso e poi il discorso sull'Europa.
0: Ecco, vengono consegnati i fiori a Papa Leone dai bambini che gli stringono le mani, lui li prende, un bouquet ha dei fiori viola anche al suo interno, l'altro invece solamente bianchi e gialli. Ovviamente Papa Leone stringe le mani alle autorità che sono lì presenti in questo momento e con loro scambia parole di saluto, di cortesia. In realtà sono le persone che lo accolgono che trovano l'occasione giusta, no, per dire qualche parola al pontefice. Ancora strette di mano, le autorità sono giustamente tutte allineate per il saluto lungo il tappeto rosso, e quindi dunque Stefania, vediamo ancora le immagini che ci parlano di questa ultima tappa di Papa Leone XIV, un'ultima tappa che, come ci ha raccontato il nostro inviato, avrà principalmente i temi che riguardano l'Europa, che riguardano la pace, che riguardano il dialogo, che esortano un po' l'Europa stessa a raccogliere le sue radici e a farne un uso prezioso, no? Un uso che possa guardare avanti, guardare al futuro. Edoardo Giribaldi ci ricordava appunto come Papa Francesco avesse chiamato l'Europa una nonna, la nonna. Lo stesso Papa Francesco è stato fra quelli che per primo ci ha invitato a dialogare con i nostri anziani, perché sono ricchi di saggezza, di consigli che sono buoni e vanno bene per ogni stagione della vita. Quindi anche questa Europa che si metta in dialogo, in ascolto, e che sappia in qualche modo portare il suo contributo al mondo intero. Ci è stato riportato della presenza di moltissimi giovani, insomma, che desiderano raccogliere questa eredità. Siamo ansiosi di conoscere le parole che Papa Leone ci vorrà

0: Voilà.
1: Il suono che sentite ci porta all'interno dell'aeroporto di Metz. Pochi istanti fa i bambini che erano appunto all'interno dell'aeroporto hanno accolto Papa Leone con un canto. In questo momento il pontefice sta firmando alcuni disegni che gli vengono porti dai bambini. C'è chi lo abbraccia, veramente un abbraccio di cuore quello che gli è stato dato. Adesso un ragazzo gli ha consegnato un libro, un leccalecca, che carino. Beh, era un bambino a consegnare un leccalecca che si aveva magari nella tasca, è tanto, eh?
2: È tanto, sì.
1: Adesso un altro bambino gli sta consegnando la benedizione. Ecco, avete sentito la benedizione di Papa Leone ai ragazzi, i bambini che lo hanno accolto si sono inginocchiati con i disegni e le bandierine in mano e hanno ricevuto la benedizione del pontefice, ancora un canto per lui.

0: Grazie. Sentite la voce del pontefice che dice grazie. Si avvicina allo striscione, stringe le mani ai ragazzi che hanno dei cartelloni Bless Us Only Father con i nomi delle scuole da dove provengono, École Marsalvin, leggono uno.
1: Sì.
0: Vediamo se riusciamo a sentire qualcosa.
2: Un petit peu.
0: Dice Papa Leone, molto bene, merci, il ringraziamento in coro di questi piccoli che manifestano senza nessun filtro,
1: sì, esatto,
0: e l'entusiasmo di aver incontrato il Papa così da vicino. La maestra, l'educatrice dice spostatevi perché insomma il Papa deve passare. Ancora strette di mano per questi ragazzi, insomma, che hanno avuto un'esperienza del tutto particolare che immagino racconteranno una volta tornati a casa e non dimenticheranno nel corso.

0: nel corso della loro esistenza. Papa Leone continua il cammino che lo porta, insomma, verso l'uscita dell'aeroporto. In questo momento infatti è uscito all'aperto, i fotografi fanno le foto e fanno una foto, queste foto diciamo di ricordo, e adesso l'autovettura è pronta, Papa Leone sta salendo e si dirigerà verso il centro congressi Robert Schumann, appunto per il primo appuntamento di oggi, il dialogo interreligioso, di cui ovviamente vi daremo conto su tutte, sì, le nostre...
1: Ci sono circa 20 chilometri, quindi il tempo di arrivare...
0: 20 chilometri, quindi diciamo così, una ventina di minuti, sì, possiamo stimare.
1: Sì, sì.
0: Vediamo dunque l'autovettura che è pronta a partire. Stefania, ancora un po' di musica e poi ci ritroviamo qui fra 5 minuti.

0: Genesis con Wonderwall, 9:27 minuti, mentre vediamo le nostre le immagini del nostro televisore ci portano appunto al corteo che sta seguendo, il corteo delle guardie, delle mezzi che scortano la limousine del Santo Padre verso il centro congressi. E noi diamo il benvenuto finalmente, perché insomma per 2 o 3 settimane non le abbiamo avute, ci hai lasciato senza spigolature.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: E allora torniamo con Gabriele Niccolò, le sue spigolature che ci fanno entrare nel mondo meraviglioso della letteratura con un punto diverso di vista ogni volta, no?
1: Sì, si cerca di andare al di là dello scontato, del risaputo, per risollecitare anche l'attenzione dei lettori su autori celeberrimi, letti, riletti, però ci sono sempre delle pieghe da sondare. In questo caso l'eccellenza è Manzoni, e Manzoni è il senso della giustizia. E l'attualità dell'insegnamento manzoniano è riscontrabile in varie considerazioni, e anzitutto nell'affrontare il tema della giustizia, e non solo, si specchia la gradualità manzoniana, che è uno dei suoi fiori all'occhiello, il suo equilibrio, la sua armonia. È un tema che gli è molto a cuore, del resto alla luce dell'etica cristiana questo tema non può non avere un ruolo nevralgico. E all'inizio dei Promessi Sposi il termine giustizia viene anche citato, ma in maniera, come dire, quasi di sbiego, un po' sfumata. Sarà Renzo a dichiarare la parola proprio giustizia nella sua cruda nudità e verità nel primo incontro con Don Abbondio, quando ha capito che il suo matrimonio è a rischio, va da Don Abbondio a chiedere giustizia. E lì si vede come Manzoni affronti la tematica con la massima serietà, ma anche con grande malinconia, perché fa dire a Don Abbondio, simbolo diciamo dell'arbitrio, che non si tratta di avere torto o ragione. Ecco, ci troviamo di fronte a una situazione molto ambigua che trasmette amarezza, perché il torto è chiaro che viene inflitto a Renzo, anzi la chiama una bricconeria. Lui vuole raddrizzare questa bricconeria e si aspetterebbe da un prete che fosse o sì o no. Invece lo introduce nel mondo dell'arbitrio, in cui dice in realtà più che la legge vale la forza. Non fa in tempo, diciamo, a riprendersi da questa situazione un po' scioccante, perché poi Renzo, tra virgolette, era un povero uomo, come definisce Manzoni, non aveva una cultura, non solo giuridica, non aveva una sua preparazione, era un contadino operoso, ma non aveva una cultura come sottofondo che lo potesse sostenere. E allora va da Azzecca Garbugli, ma dalla padella alla brace, perché sempre nella stessa linea dell'ambiguità, Azzecca Garbugli dice: nessuno è reo, nessuno è innocente. Quindi, come dire, peggio di prima, esce da questi due incontri assolutamente disorientato.
0: Già il nome Azzecca Garbugli fa pensare, no?
1: La dice nomen omis. Quello che è particolare però di Manzoni, una chiave per scoprire e rivalutare la sua grandezza, è che, a proposito sempre dell'equilibrio manzoniano, Manzoni da un lato riconosce all'uomo il diritto o dovere di rivendicare i propri diritti, guai se non lo facesse, al tempo stesso però c'è un limite, il limite del divino. Allora, per evitare di cadere in una, come dire, in una ideologia fideistica, come più di un critico ha rilevato, per cui in virtù della quale uno potrebbe dire l'uomo non deve far nulla, fa tutto la grazia celeste, subisce l'ingiustizia in maniera supina e non fa nulla, no. Manzoni dice l'uomo deve reagire, però qual è il problema? È che la reazione all'arbitrio può tradursi in una prevaricazione dell'arbitrio stesso, per cui diventa vendetta. Ecco perché in Renzo si specchia a 360 gradi il tema della giustizia, perché Renzo pensa addirittura all'omicidio di Don Rodrigo, più di una volta lo vorrebbe uccidere. Allora chi è che porta Renzo sulla buona strada e lo disciplina? È Fra Cristoforo, il quale non a caso aveva un passato, come dire, chiacchierato, sì, perché in qualità di Ludovico aveva ucciso un uomo. Da lì c'era stato poi tutto un cammino di riconquista interiore, di conversione, e quindi non è quella di Manzoni una predica che cade dall'alto. La lezione che Fra Cristoforo impartisce a Renzo viene da una persona che aveva vissuto sulla propria pelle la stessa ingiustizia che lui aveva perpetrato, anche se poi era un diritto di precedenza, quindi a livello giuridico probabilmente Fra Cristoforo non aveva nemmeno torto, ma non è quello, aveva comunque ucciso un uomo. La particolarità è proprio questa, che l'uomo deve saper riconoscere il limite che non deve valicare. E c'è la scena famosa del lazzaretto con Don Rodrigo moribondo, in cui Renzo ha già perdonato Don Rodrigo, nonostante i misfatti che gli aveva inflitto, ovviamente su indicazione, su istruzione di Fra Cristoforo, e Renzo dice: ma Gesù, il Signore, Dio l'ha perdonato. E sapiente Manzoni fa dire a Fra Cristoforo: può essere castigo, può essere misericordia. In questa frase, si specchia la virtù cristiana che sa riconoscere il limite dell'umano. Noi in terra cerchiamo di fare il nostro meglio, però non ci è dato riconoscere nel dettaglio la volontà divina, quindi rimane sospeso, ma non è una sospensione matura di una coscienza artistica seria, non un'indecisione perché non sappiamo come va a finire, perché l'autore non sa quale fine trovare. E questa è una grandezza importante. Perché ho scelto questo episodio? Perché la giustizia di cui noi sentiamo parlare giustamente ogni giorno ha più aspetti. Verrebbe qualche volta da fare di giustizia da sé, e ovviamente non è una soluzione raccomandabile, auspicabile, però avere la coscienza da un lato di rivendicare i nostri diritti nell'ambito della legalità, ci dice Manzoni, ma riconoscere al tempo stesso, con uno spirito di matura obbedienza, la volontà divina. È un equilibrio difficile da ottenere, ma è l'unica via da seguire.
0: Ci ha fatto venire voglia di rileggere I Promessi Sposi. È un po' questo anche, no?
1: Questo è un tentativo che io...
0: È un po' quello che tu fai ogni volta, di far rileggere o leggere, magari per chi non... In questo caso no, perché Promessi Sposi li abbiamo letti tutti, però magari con un maggiore attenzione andare a scoprire anche pieghe nascoste, come in questo caso.
2: Ma mi viene una domanda da... diciamo discente, no? Il perdono?
1: Il perdono, giusta domanda, è fondamentale, e come fa parte del tassello del mosaico tra giustizia, vendetta e perdono. E il perdono rischia talora, sempre secondo la lezione manzoniana, di essere una sorta di concessione, e non, diciamo, quasi facile, e non il frutto di una maturazione interiore. Infatti, non a caso, Manzoni, che tra virgolette ce l'aveva con Don Abbondio, non fa perdonare come Renzo perdona Don Rodrigo. Don Abbondio non lo perdona, gli fa dire: meno male, si è tolto di mezzo. Allora, il perdono è, diciamo, il punto di arrivo di un processo di maturazione interiore che non può non venire da una sofferenza veramente vissuta. Don Abbondio in realtà non aveva vissuto una sofferenza, gli era stato, come dire, alterato gli equilibri dalla quotidianità, quindi non avrebbe potuto perdonare perché non aveva in realtà sofferto. Quindi la lezione manzoniana sul perdono è che viene ed è autentico solo se si è sofferti, a quel punto il perdono è autentico.
2: Grazie. Davvero Gabriele e Nicolò, grazie per averci regalato queste informazioni, che poi porteremo nel corso della giornata anche come strumento di riflessione personale, perché no? Ma la letteratura poi sostanzialmente anche
1: è questo.
2: È questo. Questo serve. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Gabriele, alla prossima settimana.
1: Alla prossima settimana.
2: Adesso un brano musicale e poi i santi della settimana.
0: Ma sì, c'è Francesco De Gregori, Non a caso, giusto o sbagliato.

0: 9.38, le immagini ci mostrano l'auto papale con la scorta che procede lungo queste strade, mi verrebbe da dire quasi di campagna,
1: sì,
0: no?
1: di campagna
0: di Metz. Ci colleghiamo invece noi con Don Andrea Vena per la rubrica dei Santi della settimana. Don Andrea, buongiorno, ben trovato.
2: Silvia, buongiorno a te, un saluto cordiale ai radioascoltatori. Entriamo allora nel vivo di questa rubrica i Santi della settimana, anche per essere sempre pronti a passare la linea una volta che il Santo Padre arriverà a destinazione. Ecco, vorrei iniziare a parlare dei Santi a partire da una citazione che Papa Leone ha rivolto ai giovani durante la veglia proprio a Parigi. Guardate all'esempio dei Santi, anche nella persecuzione, dice il Papa. Questi nostri fratelli e sorelle hanno aperto strade di pace. Guardate a sacerdoti appassionati di Cristo, Santo Eugenio, San Giovanni Maria Vianney, guardate la mistica bellezza di Santa Teresa di Lisieux, alla beata Paulina Jaricot, fervente nella carità e nella missione, al coraggio di 50 martiri dell'apostolato al tempo della Seconda Guerra Mondiale, che hanno servito i loro fratelli fino al sacrificio della vita. Questi santi hanno cambiato la storia, facendo passare molti dalla sofferenza alla speranza, perché hanno cambiato anzitutto il proprio cuore, trasformando alla luce della fede. Credo che queste parole del Papa ben introducano la nostra rubrica, ma anche il perché di questa rubrica, proprio per allenarci a guardare i santi. Ed ecco che oggi la Chiesa ricorda San Venceslao, duca di Boemia, martire, San Lorenzo Ruiz e compagni martiri del 1600 in Giappone, Santa Eustochio, vergine romana del 400. E poi domani, 29 settembre, sono andato di corsa in questi primi santi perché domani celebriamo la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Vedete, l'angelo denota l'ufficio che viene incaricato, non tanto la natura. Sono tutti angeli. Poi, in base al compito che Dio affida, assumono anche il titolo di arcangeli. San Michele è come Dio. E San Michele viene inviato quando serve coraggio. San Gabriele, pensate, è stato inviato a Maria. È la fortezza di Dio, non temere Maria. Dio è con te, sarà lui la tua fortezza. O San Raffaele, medicina di Dio, mandato a Tobia per curargli gli occhi. Ed è colui che viene invocato proprio per la guarigione. La Chiesa sceglie di celebrarli tutti e tre insieme. I santi Michele, Gabriele e Raffaele, i santi arcangeli, che siamo invitati a guardare e ai quali affidarsi. Poi il 30, San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. È uno dei padri della Chiesa d'Occidente, San Girolamo. Ha dedicato l'intera vita allo studio della scrittura, cercando di mettere in pratica la parola di Dio. È lui che cercare di tradurre, di scrivere, di aiutarci ad accostarci alla parola. Pensate, siamo nel 380, quando lui traduce e aiuta proprio a crescere e a comprendere l'importanza della parola di Dio. Il 1 ottobre, Santa Teresina di Gesù Bambino, ne ha parlato il Papa proprio l'altro giorno con i giovani, è una vergine carmelitana, dottore della Chiesa ed è patrona delle missioni. Il 1 ottobre sarà il mese del Rosario e il Papa ha invitato tutti a pregare il Rosario proprio da Lourdes. Vi affido il compito di pregare il Rosario tutti i giorni per la pace, ha detto il Papa. Ed ecco che Teresina apre anche il mese missionario. Dobbiamo sapere che siamo giunti ai 100 anni. Quest'anno è il 100° anniversario della Giornata Mondiale delle Missioni. E allora è un mese importante. Pregare il Rosario per la pace, pregare per le missioni. Santa Teresina carmelitana si è lasciata affascinare dalla testimonianza e dagli scritti di Santa Teresa d'Avila. Era una ragazzina, eppure rimasta affascinata. Ed è lei, dottore della Chiesa, attraverso il suo piccolo libro, che può sembrare semplicissimo, eppure la storia di un'anima apre veramente le nostre anime. Ed è una cosa incredibile, bella. Se domani celebriamo i santi arcangeli, il 2 di ottobre celebreremo gli angeli custodi. Abbiamo tutti degli angeli custodi, Silvia. Ci accompagnano, ci sostengono. Noi talvolta ce lo dimentichiamo, ma loro non si dimenticano mai di noi. Loro ci accompagnano. Sono gli angeli custodi che ci raggiungono anche attraverso le amicizie. Quando noi diciamo sei stato un angelo, mi hai raggiunto? Sì, perché gli angeli sono coloro che si affiancano al cammino, che ti danno forza. Lo dice la parola stessa, la preghiera stessa. Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. È Dio che ci affida ai santi angeli custodi. E allora veramente è una settimana carica di occasioni. Il 3 di ottobre, Santa Candida, martire sulla via Portuense, anche qui siamo nei primi secoli di Roma. E poi 4 ottobre, domenica, San Francesco d'Assisi, è tra i santi più amati. Lo si cerca non tanto per chiedere a lui dei miracoli, ma chiedere a lui di imparare a vivere il Vangelo come ha fatto lui. Domenica, Silvia, sulla puntata dei Santi della Porta Accanto sarà dedicato uno speciale proprio a San Francesco d'Assisi per approfondire, perché domenica saranno 800 anni dalla morte, da sorella morte di Francesco, un faro per la Chiesa e per la piena adesione al Vangelo. E poi non dimentichiamolo, da quest'anno è già patrono d'Italia, ma è anche festa civile.
0: Festa civile, è vero. Grazie veramente, grazie Don Andrea, grazie per gli spunti che ci hai dato, soprattutto anche per i santi arcangeli, gli angeli custodi e ancora San Francesco nel prossimo programma, i santi della settimana, i santi della porta, scusami, ho sbagliato, i santi della porta accanto. Grazie veramente al nostro Don Andrea Vena, grazie e buona settimana.
2: Grazie a voi e buon lavoro, grazie di cuore.
0: Grazie. E allora, mentre vediamo ancora il corteo, le automobili, l'auto del Papa scortata appunto dalla polizia e quant'altro, che è in procinto di raggiungere il centro congressi di Robert Schuman a Metz, Stefania, a noi non ci resta che salutare, esatto, i nostri ascoltatori. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Esatto, perché tra poco avrete la radio cronaca, ci sarà Marina Tomarro con voi, anche altri, tanti ospiti, insomma avrete la possibilità di seguire con le orecchie ciò che magari non potete vedere in questo momento, ma di poter essere in qualche modo anche lì, anche voi a Metz. Una giornata davvero importante questa conclusiva del viaggio apostolico del Santo Padre. Allora vi vogliamo salutare con qualcosa che ha a che fare con la Francia, è molto amato in Francia questo artista, parliamo di Paolo Conte, oltre che da noi ovviamente, ma la Francia è un po' la sua seconda patria, e questa canzone si intitola semplicemente Parigi. Ciao.

lo so che questo non è Cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e frana.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

io e te. Chissà qualcuno ci avrà pure presentati. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e frana.

0: Un cordiale buongiorno vi giunge a tutti voi da Marina Tomarro. Siamo in collegamento in questo momento con Metz in Francia, antica cittadina nella regione del Grand Est e capoluogo del dipartimento della Moselle in Francia, dove Papa Leone è atterrato da poco. Seguiremo insieme l'incontro interreligioso che si svolgerà presso il Centro Congressi Robert Schuman. Ma non sono da sola, naturalmente, in questa radiocronaca per raccontarvi meglio in che contesto siamo e perché questo incontro è così importante per le varie religioni. Ho con me e ringrazio di essere questa mattina con noi negli studi della Radio Vaticana Livia Passalacqua, dottoressa in missiologia, esperta di dialogo interreligioso fra cristiani e musulmani, studiosa dell'eredità spirituale di Fra Christian de Cherge e dei Beati Martiri d'Algeria. Buongiorno Livia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie Marina e grazie a tutti i nostri ascoltatori e a coloro che collaborano a seguire il viaggio del Santo Padre.
0: E naturalmente è con noi anche Silvia Giovarrosa. Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno Marina.
0: Gli ascoltatori ti ritrovano dopo Radio Vaticana con voi e ringrazio anche la collega francese, buongiorno, della redazione francese, bonjour.
3: Buongiorno, bonjour, bonjour a tous. Sono Alexandra della redazione francese, come hai detto. Sì,
0: sì, esatto, Alexandra. Alexandra, stiamo seguendo, ci aiuterà in questo durante la radiocronaca, ci aiuterà a capire meglio le parole del Papa e naturalmente nelle varie traduzioni, ma ci darà anche il suo supporto, il suo sguardo francese,
3: sì,
0: naturalmente.
3: Sì, ci proverò.
0: Su questo viaggio, in particolare su questa tappa. Livia, io vorrei immediatamente parlare con te perché vorrei che delineare con i nostri ascoltatori, che tu ci aiutassi a capire in che contesto siamo. Siamo a Metz. Siamo nella Mosella. Metz è una cittadina che ha una storia particolare, una storia lunga, una storia tra la Germania e la Francia. In un periodo è stata tedesca, poi è tornata sotto la Francia, poi un altro periodo durante la Seconda Guerra Mondiale fu tedesca, poi fu ripresa dalla Francia. Siamo nella Mosella, quindi siamo praticamente a pochi chilometri da Lussemburgo, una Francia particolare, forse meno conosciuta, diciamo. La città più famosa sarebbe è Colmar, che è la città una città della montagna, famosa soprattutto per le stazioni sciistiche, se vogliamo così farla delineare un po'. Ecco, Livia, dove siamo e perché il Papa ha deciso di andare a Metz?
1: Allora Marina, dopo Parigi e Lourdes, Papa Leone ha scelto Metz come terza e ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia e in questa occasione tutte le campane delle chiese della diocesi di Metz sono invitate a suonare. Perché? Perché questo rintocco vuole consentire a tutta la chiesa della Mosella di unirsi all'evento, in una chiesa che si è preparata a questo evento. I cattolici della Mosella sono numerosi, la diocesi conta 649 parrocchie, 132 comunità parrocchiali, arcipresbiteri, è una chiesa di corresponsabilità, è una chiesa missionaria e soprattutto una chiesa europea e di riconciliazione. Perché? Perché è situata ai confini, come hai detto tu, con il Lussemburgo, la Germania, il Belgio, sì. E ha fatto, grazie anche a prestigiosi figli di questa terra, la Mosella, ha fatto del dialogo tra i popoli e della pace un elemento costitutivo della propria identità, in cui ovviamente si inquadra la persona di questo venerabile Robert Schuman, più conosciuto in seno alla storia della comunità europea.
0: Esatto, perché l'auditorium dove si svolgerà l'incontro è proprio dedicato a Robert Schuman. Ma brevemente, chi era Robert Schuman? Un venerabile, una persona che ha portato davvero la pace, ha messo pace, un uomo di pace. E abbiamo ancora un minuto, però tutto questo lo scopriamo dopo il GR.

Le news delle 10 al microfono Paola Simonetti. Nella quarta e ultima giornata del suo viaggio in Francia, il Papa è giunto poco dopo le 9 a Metz, città a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo. A breve sarà al centro congressi Robert Schuman, dove parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano e alle 19 la partenza da Metz per il rientro a Roma. La delegazione iraniana a New York non ha in programma un nuovo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita una fonte vicina alla delegazione, che chiarisce che l'Iran è in attesa della risposta di Washington alle proposte trasmesse tramite il Qatar martedì scorso. Nuova recrudescenza di violenza fra Afghanistan e Pakistan, 28 i combattenti pakistani uccisi dalle forze afghane, secondo quanto reso noto dalle autorità di Kabul. L'Afghanistan non riconosce la frontiera con il Pakistan come confine internazionale. I paesi condividono un confine di oltre 2.600 chilometri. Non me ne preoccupo, così il presidente USA Trump ha liquidato i timori su possibile sfuggita al controllo dell'intelligenza artificiale, dopo che OpenAI, Anthropic e alcuni ricercatori di sicurezza starebbero indagando su decine di migliaia di incidenti legati a comportamenti problematici di modelli di frontiera di intelligenza artificiale. Siamo avanti alla Cina e stiamo costruendo strutture per miliardi di dollari. Perché dovremmo rinunciarci? Ha aggiunto il capo della Casa Bianca. IP sulla scia di Eni fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha annunciato la SOCAR, l'azienda energetica dell'Azerbaigian, che ha acquistato Italiana Petroli. Il limite ai prezzi deciso dall'Eni scatterà oggi ed è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: cari amici, ancora buongiorno da Marina Tomarro e siamo in questo momento in collegamento con Metz, dove tra poco inizierà l'incontro interreligioso presso il centro congressi Robert Schuman. Intanto le immagini che ci giungono da Vatican Media ci mostrano che il Papa con la sua macchina è appena giunto nella cittadina, è appena entrato, ci sono tantissime persone ai lati naturalmente che lo aspettano. In questo momento la macchina prosegue ancora, quindi tra poco arriverà proprio al centro congressi. E con noi in diretta c'è Livia Passalacqua, dottoressa in missiologia, esperta di dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani, che ci aiuterà proprio a inquadrare meglio questo incontro. Livia, stavamo parlando con te della figura di Robert Schuman, a cui è dedicato questo auditorium, questo centro congressi in cui inizierà proprio, dove si svolgerà l'incontro.
1: Sì, Papa Leone, scegliendo Metz come tappa di questo viaggio, vuole affermare che la pace è possibile, si possono superare le incomprensioni e le vendette, che l'Europa, prima di essere un mercato, è una comunità culturale e spirituale, fondamenta di quella politica, ed è in Robert Schuman che sono emerse forti tensioni spirituali e culturali che riversava nell'azione politica. Lui diceva: sono uno strumento imperfetto della provvidenza, mi abbandono a te Signore. Di fronte ai conflitti mondiali, Papa Leone di certo moltiplica gli appelli al dialogo, al disarmo e alla risoluzione. Occorre ricordare la frase che Schuman ripeteva spesso: l'Europa non è fatta ancora e abbiamo avuto la guerra. Quindi è per vedere come gli uomini e la storia camminano un percorso, e Schuman osò guardare al futuro dei popoli.
0: E questo è stato molto importante, sicuramente la sua immagine, tra l'altro è una figura luminosa, una figura, è uno dei padri fondatori dell'Europa, che si va ad unire ad altre figure luminose che naturalmente hanno fondato l'Europa, ed è un'immagine che oggi tornerà spesso durante proprio questo incontro, l'importanza proprio del dialogo, l'importanza dell'incontro. Abbiamo detto che questo incontro interreligioso è particolarmente importante. Intanto il Papa sta quasi per arrivare al centro congressi dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media. Perché è così importante questo incontro? Un incontro che naturalmente getta sempre di più le basi per la pace.
1: Sì, e è la Mosella intera che accoglie Papa Leone e i rappresentanti delle altre religioni. La diocesi addirittura ha preparato un percorso in varie tappe per riscoprire la storia di questa terra, riscoprire la storia della Mosella, che fu terra di conflitti ma di pace, ricostruzione e riconciliazione. In un opuscolo tutta la diocesi si è preparata riscoprendo le figure di diversi vescovi di Metz, in particolare Monsignor Dupont de Loge e Monsignor Benzler. E quindi è una diocesi che si è preparata e sta aspettando il Papa. Hanno addirittura preparato, sai, una preghiera per la visita del Papa.
0: E questo è bellissimo, questo è molto bello. Alexandra, volevo chiedere a te,
2: sì, dimmi.
0: Tu sei proprio, conosci un po' la zona della Mosella, sei...
2: Allora, in realtà sono nata a Lourdes, che conosco molto bene, ecco. Quindi dove c'è il Papa ieri, ma io non sono mai andata a Metz e nemmeno in Lorraine. Però ovviamente è una regione in Francia di cui parliamo tanto quando a scuola, anche nelle lezioni di storia, perché, come l'hai detto, è un territorio in cui ci sono state tante guerre legate al conflitto con la Germania, sì. Quindi la conosco più così
0: dal punto di vista storico,
2: sì,
0: diciamo,
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: Una regione che in qualche modo è un po' sulla linea di frontiera, perché da una parte c'è questa vicinanza alla Germania, vicinissima a Lussemburgo tra l'altro, sì, sì, e dall'altra però è francese,
2: sì, quindi un'identità molto particolare, in sì, Francia, direi, anche sì, con questo passato sì molto tedesco, e anche se vede un po' che è una città, cioè le strade è molto diverso rispetto a di dove vengo io nel sud, per esempio.
0: Esatto, sì,
2: quindi sì sì, molto
0: sembra
2: diverso,
0: quasi di stare in Germania un
2: sì,
0: po'
2: sì,
0: come, come genere di, anche di architettura forse, che accoglie, non c'ha quell'architettura tipica francese che abbiamo visto a Parigi, che abbiamo visto anche a Lourdes, perché
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: Lourdes al di là del santuario, cioè, è una cittadina e c'ha un'architettura comunque molto particolare, molto bella, quindi siamo proprio sulla, sulla linea di confine. Secondo te, ecco, cosa vuol dire questo, anche questo abbracciare del Papa una città che in fondo è un po' al confine, un po' fuori? Poteva scegliere, non so, Avignone, Marsiglia, cioè una città
2: sì,
0: più famosa.
2: Beh, è vero che è veramente un simbolo della, beh, come l'avete detto, della costruzione europea, anche perché Robert Schumann è nato a Lussemburgo,
0: sì,
2: ha delle origini tedesche e poi è stato naturalizzato francese, è stato deputato francese, quindi è un, lui simbolizza anche questa, beh, il fatto che l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale poi sono riuscite a fare questo progetto di pace, secondo me quello è il senso di questo
0: sì,
2: viaggio.
0: Questo è il senso importante di questo viaggio che ritroviamo. Silvia, vuoi aggiungere?
3: Stavo ascoltando la dottoressa prima, mentre appunto spiegava il senso, no, di questo essere a messa di Papa Leone XIV. Io Papa Leone ha parlato molte molte volte della necessità del dialogo fra le religioni. Allora mi stavo domandando, lo volevo chiedere alla dottoressa proprio dalla sua esperienza, quanto il dialogo interreligioso poi va a fare il paio con quello che è, diciamo, uno stile che potrebbe avere anche e dovrebbe avere la nostra diplomazia.
1: Ma cosa ha già detto il Papa riguardo al dialogo interreligioso? Oggi l'incontro di Metz si iscrive appunto in una lunga storia che ha visto impegnati sin dal Vaticano II la Chiesa e moltissime altre persone in questo che è uno stile di vita, il dialogo come stile di vita. E sai, in un mondo di conflitti, chiusure identitarie, l'appello al dialogo assume una dimensione molto urgente.
0: Vi devo interrompere, ci ritroviamo fra un minuto.

0: Laudetur Jesus Christus, un cordiale buongiorno giunge a tutti voi da Marina Tomarro, a voi che ci seguite da Radio Vaticana, da Vatican News, dal nostro canale YouTube. Un saluto anche a quanti collegati dalle varie emittenti. Siamo a Metz, cittadina nella regione del Grand Est, capoluogo del Dipartimento della Mosella. Papa Leone è giunto da poco in questa cittadina dove si sta recando e si è proprio in questo momento è giunto al centro congressi Robert Schuman, dove tra pochissimo inizierà l'incontro interreligioso, un incontro molto importante, fortemente voluto, di cui racconteremo anche proprio il significato profondo, un incontro che rimarrà nella storia. E non sarò sola in questa radiocronaca, ma sono accompagnata da Livia Passalacqua, dottoressa in missiologia, esperta di dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani, studiosa dell'eredità spirituale di Fray Christian de Cherge e dei beati martiri d'Algeria. Buongiorno Livia, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno cara.
0: E poi abbiamo con noi, naturalmente non sono sola, ma c'è anche la nostra Silvia Giovarrosa. Ciao Silvia.
2: Buongiorno.
0: Grazie. E non siamo accompagnati, ma abbiamo anche il supporto francese, come giusto che sia, Alexandra della redazione.
3: Bonjour
0: Alexandra, bonjour. Alexandra ci aiuterà naturalmente nella traduzione, ma anche per contestualizzare meglio dove siamo. E allora, in questo momento il Papa è sceso dalla sua macchina, sta salutando i vari rappresentanti delle varie religioni che parteciperanno a questo incontro. Un incontro importante, fortemente voluto. Livia, perché un incontro che, dicevamo, rimarrà proprio nella storia, come sono rimasti nella storia gli altri incontri interreligiosi che ci sono stati negli anni passati.
1: Ma certamente. Oggi il Papa incontra 6 rappresentanti della conferenza dei responsabili di culto in Francia, prima di firmare con loro una dichiarazione congiunta. E chi sono queste persone? Accanto a lui ci sono il cardinale Jean-Marc Avelin, che è il presidente della conferenza episcopale francese per i cattolici, e sappiamo che è stato lui a invitare il Santo Padre in Francia.
0: Sì.
1: Poi il Christian Krieger per i protestanti, il gran rabbino di Francia per l'ebraismo, Haim Horsia, per l'Islam, Shamseddin Hafiz, e per gli ortodossi, Monsignor Dimitrios, per i buddisti, Anthony Bussemart. Quindi, che cos'è la conferenza dei responsabili di culto in Francia? Esiste dal novembre 2010 e questa organizza incontri regolari per i rappresentanti. Il suo scopo vuole consentire un dialogo e favorire il discernimento interreligioso. E poi la presenza personale del Papa e la sua firma, come quella di tutti gli altri, conferiranno all'incontro di Metz un significato particolare, perché il dialogo tra le religioni al servizio della pace è un noi, una unione di intenti. E sai, secondo il quotidiano La Croix, la dichiarazione interreligiosa che sarà oggi proclamata a Metz ha avuto un'accurata fase di elaborazione e anche di stesura, cioè tutti hanno collaborato. Una prima versione, ad esempio, già all'inizio di settembre, e vi erano alcuni orientamenti principali.
0: È molto bella l'immagine che ci arriva da Vatican Media in questo momento: il Papa in mezzo e poi accanto tutti i rappresentanti delle religioni. Un'immagine che mi riporta con la mente ad Assisi, a Giovanni Paolo II, a quell'incontro che riunì per la prima volta tutti i rappresentanti delle religioni.
1: Sì, certamente. Il grande evento di Assisi fu veramente un'ispirazione che permise a tutti i rappresentanti delle varie religioni di riunirsi nella casa di Francesco, uno dei grandi precursori del dialogo, andando personalmente in Terra Santa e parlando di pace in un momento molto complesso. E quindi il riferimento ad Assisi è fondamentale e conduce con il suo spirito i passi del dialogo, però alla luce della concretezza degli eventi di oggi. Per questo, vedi, ci sono gli orientamenti principali ispirati ad Assisi: l'importanza del dialogo, la responsabilità delle confessioni, delle persone, per costruire una società più fraterna, la fratellanza, il fratello universale. Infatti il cardinale Avelin, sappiamo, è nato in Algeria, sì, ed è la terra di Charles de Foucault.
0: Esatto. Tra l'altro, in questo momento, mentre stiamo parlando, stanno andando i violini, c'è questa musica che sta accogliendo il Papa. Ascoltiamola qualche minuto.

0: E allora abbiamo ascoltato questo canto con il quale viene accolto l'ingresso di Papa Leone nell'auditorium dedicato a Robert Schumann, nel centro congressi dedicato alla figura del venerabile Robert Schumann. Un auditorium pieno, vediamo, con naturalmente ci sono i rappresentanti di tutte le religioni, tanti vescovi giunti da ogni parte della regione, della Mosella, ma non solo, saranno anche dalle regioni vicine ovviamente per assistere a questo incontro con il Papa. E in questo momento il maestro si prepara per eseguire un secondo brano, quindi tra un po' lo ascolteremo. E, Livia, ecco il brano sta partendo, però io vorrei dire con te due parole riguardanti la figura di Robert Schumann. Ecco, perché è così importante? È uno dei padri dell'Europa, venerabile, portatore di pace, uomo di pace, uomo giusto, portatore di pace.
1: Sì. Vedi, questo appello per la pace e la sua dimensione simbolica sono anche espresse in questo accompagnamento musicale che, nella scia della spiritualità di Schumann, con il compositore Laurent Cousin interpretano opere in cui risuonano tre lingue, il latino, l'ebraico e l'arabo. Questa è l'Europa di oggi, sì, che Schumann ha anticipato a suo tempo, e perché fu uomo di riconciliazione, veniva dalla Seconda Guerra Mondiale, aveva visto i grandi contrasti, essendo uomo venerabile di profonda radice cattolica, voleva annunciare la risurrezione, la possibilità della speranza in un'Europa distrutta. Ricordiamo che le due guerre mondiali fecero più di 100 milioni di morti, quindi questo annuncio di rinascita è espresso oggi anche dall'unità delle musiche di questa sinfonia, sì, delle tre lingue, e dalla presenza dei membri delle sei comunità.
0: E allora ascoltiamola insieme.

0: E allora, Livia, stavamo parlando della figura luminosa di Schumann, che è stato proprio tra di Robert Schumann, tra i fondatori proprio dell'Europa. E Papa Leone in questo momento sta attraversando i corridoi di questo centro congressi, mentre continuano naturalmente l'introduzione musicale, accompagnato insieme ai rappresentanti delle altre religioni, accompagnato naturalmente dal cardinale, insieme ai responsabili delle altre religioni. Ed ecco, sta proprio per fare il suo ingresso nell'auditorium, si trova proprio nella porta di ingresso. È bella questa immagine che stiamo vedendo in questo momento. Ecco l'applauso.
1: Sì. È come se lo stesso Robert Schumann, con il popolo raggiunto, raccolto nel centro congressi, accogliesse in quanto lussemburghese, mosellano perché francese, europeo perché francese, germanico e francese per cultura e latino nello spirito, accogliesse tutti. Schumann, sai, era un uomo disarmato e questo si ricollega a Papa Leone, parla sempre di una pace disarmata e disarmante. E Schumann, ministro degli esteri di un paese vincitore, aveva teso la mano al cancelliere tedesco vinto e gli chiese perdono. Quindi Papa Leone, penso, scegliendo questa città, vuole affermare proprio che la pace è possibile. E in Robert Schumann emergevano questa unione spirituale, culturale e di azione.
0: Il Papa è appena salito sul palco, è stato accolto da un fragoroso applauso e quindi tra pochissimo inizierà l'incontro.
1: Schumann osò guardare al futuro dei popoli e assicurare la pace, che è il bene più prezioso che ci sia.
0: E tra poco la lettura.
2: Je vous invite à présent à écouter la lecture de l'appel de messe.
0: L'appello di Metz dei responsabili di culto in Francia, la presenza di Sua Santità Papa Leone XIV. Dall'appello di Assisi 40 anni fa, il mondo è profondamente cambiato. L'umanità si trova di fronte ad una nuova svolta. La crescita della conflittualità minaccia il diritto internazionale, in particolare quello umanitario. Le guerre, le violenze si moltiplicano, le disuguaglianze si approfondiscono, gli equilibri, soprattutto quelli ecologici del nostro pianeta, sono indeboliti e le trasformazioni tecnologiche sconvolgono la nostra società, stravolgono i nostri valori universali, fondamentali e i nostri modi di vivere. Questi sconvolgimenti ci preoccupano, ma ci impegnano ancora di più. In un mondo che soffre e che troppo spesso si divide, le nostre tradizioni religiose ci chiamano ad essere sentinelle, attente alla dignità di ognuno, alla cura dell'altro. Ci invitano a non rassegnarci alla violenza, all'ingiustizia, all'indifferenza, ma ad agire insieme al servizio della pace, della fraternità e della riconciliazione, per preservare l'elemento umano nella trasformazione. Noi responsabili dei culti in Francia, riuniti a Metz con lei, Santità Papa Leone, affermiamo la nostra

0: volontà di servire insieme l'intera famiglia umana, consapevoli della nostra profonda interdipendenza, della responsabilità che ognuno ha verso gli altri, dei fedeli alle nostre rispettive tradizioni nel rispetto di ciascuno. Su questa terra di Lorena, ferita da tante guerre, siamo convinti che le religioni abbiano una responsabilità particolare per costruire e mantenere la pace nel mondo, in modo speciale qui in Europa. Consapevoli di questa responsabilità comune, lasciamo solennemente un appello al dialogo e alla fraternità, alla riconciliazione e alla pace. Siamo convinti che in ognuna delle nostre comunità, in modo trasversale, nelle nostre città, sia più che mai importante educare al dialogo per costruire la pace. Noi attestiamo che la ricerca della pace, la non violenza e il prendersi cura dell'altro sono profondamente iscritti, secondo modalità proprie, in ognuna delle nostre tradizioni religiose. Constatiamo tuttavia, con grande preoccupazione, che nel nostro mondo si accendono continuamente nuovi focolai di violenza e di guerra. Ma la pace non si riduce all'assenza di guerra. Essa non può durare senza giustizia, senza rispetto della dignità umana, senza solidarietà tra i popoli e le generazioni e senza un'attenzione condivisa alla salvaguardia della nostra casa comune. Noi constatiamo con gravità che le nostre stesse società non sono risparmiate dalle fratture, dalle discriminazioni, dalle logiche di rifiuto che indeboliscono la coesione tra le persone e i popoli. In Francia esprimiamo in particolare la nostra indignazione di fronte alla recrudescenza di atti che colpiscono persone o luoghi di culto a causa delle loro origini o della loro fede, condannando tutte le forme di discriminazioni e tutti i discorsi di odio. Vogliamo essere baluardi che proteggono l'umanità dinanzi ai poteri oppressivi e corrotti. Noi ci opponiamo in particolare al veleno del totalitarismo di cui questa terra di Lorena ha tanto sofferto. Affermiamo insieme che il nome di Dio, così come qualsiasi verità religiosa o tradizione spirituale, non potrà mai essere invocato per giustificare la violenza e l'odio. Sappiamo per esperienza che il dialogo, la preghiera, la meditazione, le diverse forme di pratica spirituale aprono cammini di pace, perché la pace si costituisce anche nell'intimo di ognuno, nella nostra capacità di riconoscere e disarmare in noi ciò che alimenta il rifiuto dell'altro, la paura e l'odio. Noi crediamo di fatto che ogni persona umana sia rivestita di una dignità inalienabile. Le nostre rispettive tradizioni ci invitano ad accogliere l'altro non come una minaccia, ma come un fratello o una sorella in umanità. Credenti di religioni diverse, esortiamo le nostre comunità a sviluppare una cultura dell'accoglienza e della fraternità attraverso l'ascolto reciproco, il servizio al bene comune, il dialogo perseverante a partire dalle nostre vite, dalle nostre pratiche spirituali. Vogliamo operare concretamente al servizio della giustizia e della pace. Noi sappiamo quanto le ferite della storia, le violenze, le ignoranze, le incomprensioni continuino ad abitare la memoria delle persone e dei popoli. Vogliamo umilmente contribuire ad aprire cammini di riconciliazione, rifiutando le logiche di vendetta, rifiuto e umiliazione. Riteniamo che le religioni siano una via privilegiata verso quella pace disarmata e disarmante, al quale ci richiama Sua Santità Papa Leone XIV, e desideriamo con tutto il cuore, insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, essere attori di riconciliazione. Noi vogliamo far crescere in un mondo polarizzato una vera cultura dell'educazione e della pace, fondata sulla promozione della dignità umana, sul rispetto reciproco, sulla giustizia e sulla fiducia. Essa richiede al tempo stesso un impegno personale coraggioso e un'opera collettiva risoluta. Di fatto ha bisogno nel contributo delle famiglie, delle strutture ricreative, sportive, come oppure di ognuna delle nostre tradizioni e comunità. Questa opera si iscrive pienamente nei principi costituzionali che garantiscono la libertà di coscienza e il libero esercizio dei culti, ed è sostenuta dalla nostra volontà condivisa di incontrarci e dialogare, che possiamo oggi stare fianco a fianco al servizio della pace. Noi vogliamo trasmettere a tutti, in particolare alle giovani generazioni, questo desiderio di giustizia e di pace che dobbiamo sempre contribuire e costruire con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. La pace, infatti, non è un sogno irrealizzabile. Essa si costruisce quotidianamente nel rispetto dell'altro, della sua cultura e della sua religione, nella costruzione di rapporti di amicizia in cui ciascuno possa essere riconosciuto nella propria identità. Possa questo incontro oggi a Metz, alla presenza di Papa Leone, risvegliare le coscienze e recare frutti duraturi. Siamo diversi per le nostre convinzioni religiose, ma siamo uniti dalla responsabilità di servire insieme la pace nel mondo, il rispetto della dignità umana di ogni persona umana. Assumiamo dunque oggi tre impegni concreti: proseguire con il dialogo esigente tra di noi, continuare a formare le nostre giovani generazioni alla coscienza, alla conoscenza reciproca delle nostre tradizioni, e restare uniti anche nelle avversità per operare per la promozione della giustizia e della pace. Possa questo appello di Metz, che lanciamo questa mattina, diventare per tutti una bussola di speranza e ricordarci che nessuna pace duratura si costruisce senza l'altro né contro di lui. Questo l'appello che ho appena letto e che viene firmato naturalmente da tutti i rappresentanti.
1: Le Pape Leon XIV.
0: E ora il discorso di Papa Leone.

0: qualche minuto di silenzio, naturalmente anche di riflessione. C'è un saluto in
1: Chers frères et sœurs.
0: Cari fratelli e sorelle, cari amici, rappresentanti delle diverse tradizioni religiose, è con profonda gioia, ma anche con vivo senso di responsabilità spirituale, che mi ritrovo oggi tra voi a Metz, città di frontiera e di passaggi, presso il centro congressi che porta il nome di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Quest'uomo di fede e di convinzioni seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune di donne e uomini religiosi è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace. Dialogare non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Come diceva il mio predecessore, Papa Francesco, il dialogo tra persone di religioni differenti non si solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza. L'obiettivo è di stabilire amicizia, la pace. Prima di lui, il santo Papa Giovanni Paolo II considerava il dialogo come un'esigenza intrinseca della natura stessa dell'uomo. Secondo Paul Ricoeur, è la via attraverso la quale riconosciamo l'alterità come una promessa e non come una minaccia. È un'arte dell'incontro di cui il nostro mondo ha un gran bisogno, agli antipodi dell'aggressività e della violenza. Infatti, invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Ciò comporta la responsabilità diretta di ciascuno di noi, in quanto custodi delle nostre rispettive tradizioni. D'altra parte, se la fecondità delle tradizioni religiose si manifesta innanzitutto nel loro servizio alla pace e alla fratellanza, essa si esprime anche nelle loro capacità di proteggere, accompagnare e servire la vita. La grandezza di una civiltà non si misura dai suoi successi materiali, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana. Le religioni sono custodi della vita, esse ne affermano il valore sacro. La loro fecondità si manifesta nella presenza amorevole accanto alle persone più vulnerabili e più fragili. Servire la vita significa circondarla di cure, presenza e tenerezza, soprattutto nella prova. Fino alla fine, a noi che siamo aperti alla trascendenza, spetta la missione di offrire punti di riferimento solidi, in particolare ai giovani, per costruire una comunione che rispetti e valorizzi la dignità di ogni persona umana. Cari amici, la Chiesa considera compagni di viaggio tutti coloro che cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra vicinanza e la vostra presenza.
1: Che la bontà infinita,
0: che l'infinita bontà di Dio e la sua saggezza ci accompagnino e ci insegnino a vivere sempre di più con i suoi, come i suoi figli e fratelli e sorelle, gli uni per gli altri. E che così possiamo essere là dove viviamo, artigiani di pace e testimoni di una speranza che non cessa di crescere nel nostro mondo. Che Dio vi benedica. Amen. E abbiamo ascoltato anche il bellissimo discorso di Papa Leone.
2: J'invite à présent les responsables de culte a procéder à la signature de l'appel
3: Invito
2: de
3: messe. Invito i rappresentanti delle diverse religioni a firmare la dichiarazione che hanno fatto prima.
0: Sì, che abbiamo letto e abbiamo visto, insomma, una dichiarazione molto importante con tanti temi, e quindi adesso uno alla volta i vari rappresentanti firmeranno questa dichiarazione, estremamente, questo appello di Metz, che appunto, come abbiamo detto prima, è destinato davvero a rimanere nella storia, nella storia non solo di Metz, della Francia, ma proprio nella storia mondiale. Vediamo in questo caso, vediamo il caporabbino, giusto, Olivia, che stava firmando.
3: Chaim Corsia.
0: E poi si susseguono man mano tutte le varie firme.
4: È molto impressionante vedere il momento della firma, sì, di un documento insieme. È come ricreare un'alleanza.
0: Sì.
4: Un'alleanza per la pace e per la dignità umana.
0: Esatto, è una cosa, devo dire che è un momento estremamente solenne, intenso, che poi viene sottolineato anche dalla musica che accompagna appunto questa firma del documento. E allora, se voi siete d'accordo, io lascerei proprio spazio a
4: il cardinale Avelin.
0: Abbiamo adesso il cardinale Avelin che sta firmando. Livia, abbiamo questo appello ha diversi punti importanti, Partiamo proprio da questa, dove però c'è una parola che io ho visto tornare più volte: la ricerca di pace, la non violenza. Ecco, in questo momento il cardinale Avelin sta ricevendo, ha dato appunto l'appello a due bambini, a una ragazza, una ragazzina e un bambino, che sono il simbolo del futuro, perché in fondo poi tutto quello che viene firmato è per le nuove generazioni, è per loro, per cercare di dare a loro un mondo migliore, fatto di pace, fatto di tolleranza, fatto di incontro. Ed è quello poi in fondo che è scritto qui, dove si parla anche delle giovani generazioni, tra l'altro.
4: Ma certo, l'importanza di educare al dialogo le nuove generazioni per una cultura dell'accoglienza e della fraternità. Le giovani generazioni devono scoprirsi, riscoprirsi fratelli e sorelle di una stessa famiglia umana.
0: E infatti questa è proprio sulle giovani generazioni. Io tornerei anche su qualche punto del discorso di Papa Leone, dove il Papa, appunto parlando proprio della religione, ha sottolineato una cosa molto importante, che poi tra l'altro è stata sottolineata più volte anche su questo documento: invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione a questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina.
4: Certo.
0: Parlando poi di un discorso religioso che invece deve disarmare i cuori e le parole. Tornano quindi due temi fondamentali di Papa Leone: da una parte questo non invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, che appunto è una profanazione fatta del nome, del santo nome, e dall'altra parte appunto queste parole del disarmare i cuori e le parole. Quindi torniamo alla parola sempre pace. Alla fine la parola pace si trova in tutti e due, sia nell'appello che nel discorso del Papa.
4: Certamente il discorso del padre chiama la violenza la profanazione del nome di Dio e l'deturpazione della dignità umana, chiama ciascuno a una responsabilità, al disarmo dei cuori, un risveglio delle coscienze di tutti nei cuori. Le parole proteggere e servire la vita è per servire la pace e la fratellanza, e le religioni devono essere custodi della vita, proteggere la persona umana, le giovani generazioni.
0: E il Papa ha salutato naturalmente ad uno i rappresentanti religiosi, ed ora questo incontro va piano piano verso le sue conclusioni. Ricordiamo che poi in realtà questo incontro si collega a quello che verrà poi subito dopo, all'incontro che c'è subito dopo di questo, perché ci sarà l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, quindi è qualcosa comunque di collegato. E allora io intanto ringrazio e saluto Livia Passalacqua, grazie mille veramente per averci illustrato così bene questo incontro. Ricordiamo, dottoressa in missiologia ed esperta di dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani, Silvia Giovarrosa, che ci ha accompagnato incontro, e Alexandra, che ci ha dato il suo supporto.
3: Merci beaucoup. Alla prochaine.
0: E allora intanto ringrazio anche voi ascoltatori e vi lascio proprio al prossimo incontro. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati da Andrea De Angelis
1: e da Marco Guerra.
0: Siamo dunque pronti a vivere questo nuovo evento del quinto viaggio apostolico del Papa in Francia, la visita all'UNESCO. È uno dei momenti più attesi dell'intero viaggio apostolico. Basta guardare al titolo di questo incontro: alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Tutto questo accadrà tra pochi istanti all'interno dell'auditorium. Vedete già le immagini, l'auditorium del Centro Congressi Schumann. Il Papa nel Centro Congressi ha concluso pochi istanti fa l'incontro interreligioso e adesso appunto stiamo per assistere a questo incontro dove la politica è assoluta protagonista e due parole sono assolutamente centrali, ovvero la pace e l'unità, che Marco Guerra sono anche i due termini che stanno caratterizzando con forza l'intero pontificato di Leone.
1: Sì, e che caratterizzano questa tappa del viaggio in Francia all'UNESCO, perché Metz si trova nella Mosella, in Lorena, una terra da sempre contesa tra Francia e Germania e dove c'è proprio questo incontro tra la cultura francofona e quella tedesca, e soprattutto è stata la culla dell'opera di Schumann, il politico francese, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Schumann, che aveva passaporto sia tedesco che francese, e questa tappa appunto è qualcosa che guarda al passato ma che dà una lezione anche ai politici di oggi, ovvero superare le divisioni, superare i conflitti per ricostruire una pace, per ricostruire l'unità anche all'interno del continente europeo, che sappiamo squassato da una guerra da 3 anni e mezzo in Ucraina.
0: Ci ha raggiunto in studio, lo ringrazio molto, il professor Alberto Lopresti, insegna storia e dottrine politiche alla LUMSA, grande esperto di scienze politiche. Non è la prima volta, professore, che la coinvolgiamo in simili eventi nei viaggi apostolici, anche con il predecessore di Papa Leone. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Insisto però sul titolo di questo incontro: alle radici dell'Europa per la pace e l'unità.
2: C'è bisogno di tornare alle radici, soprattutto quando non abbiamo una chiara visione dei frutti del cristianesimo in questo momento in Europa, e aver collocato al centro dell'attenzione il binomio pace e unità credo sia necessario. Non c'è l'una senza l'altra, sono dei simulacri presi da soli, ed è quello di cui, come è stato già osservato da voi, oggi soffre l'Europa, e quindi siamo desiderosi, proprio in attesa dei discorsi che si svilupperanno.
1: Professor Lopresti, a pensare, a immaginare, a sognare l'Europa di oggi furono tre cattolici: Schumann, Adenauer e De Gasperi. Quale può essere ancora oggi il contributo dei cattolici, della cultura cattolica, per dare nuova linfa a questa unità e a questa azione per la pace in Europa?
2: Un contributo fondamentale. Viviamo in società multiculturali e niente è così multiculturale quanto l'architettura cristiana, soprattutto in Europa. Abbiamo ricevuto contaminazioni varie, siamo figli dell'ebraismo, ci siamo arricchiti con l'ellenismo e la filosofia greca, ci siamo costruiti sul diritto romano, abbiamo conosciuto il mondo dell'Est, abbiamo conosciuto le riforme. I nostri valori sono già formidabili veicoli multiculturali. Dunque, se questo è il nostro tempo, è il nostro proprio, con le porte aperte alla dimensione interculturale e interreligiosa, di vivificare le società con le virtù migliori.
0: Ringrazio per averci raggiunto in studio anche padre Janvier, caporedattore del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News. Ben trovato, grazie.
3: Grazie mille.
0: E sarai come sempre un supporto anche e soprattutto con la lingua, qualora, come talvolta capita, dovessero essere appunto necessari questo tipo di aiuti. Del resto, come ogni radio videocronaca che si rispetta, noi per primi speriamo di riuscire a condurvi attraverso il nostro racconto all'interno di questo auditorium cosa ci apprestiamo a vivere. L'introduzione musicale l'avete già potuta vedere ed ascoltare in questi minuti. Il primo a parlare sarà il presidente della Repubblica Francese Macron. Le sue parole di benvenuto seguiranno quelle del presidente della Conferenza Episcopale di Francia, il cardinale Avelin, e poi ancora la proiezione di un contributo video dedicato all'Europa e l'esecuzione dell'inno europeo. Subito dopo l'inno europeo parlerà il Santo Padre e infine l'epilogo musicale. Il tutto ha una durata prevista di circa un'ora, dunque saremo assieme più o meno fino alle ore 12. È un viaggio apostolico quello che vi stiamo raccontando dallo scorso venerdì, che ha visto il Papa parlare di numerosi temi centrali per il suo magistero e più in generale per la Chiesa cattolica e dunque universale. Penso alla sacralità della vita in ogni sua forma, in ogni suo momento, e ancora ovviamente il tema della pace e l'unità, che sono nel titolo dell'evento che stiamo raccontandovi. E poi il Papa ha voluto parlare, padre Janvier, anche alle persone più fragili. Lo abbiamo visto a Lourdes, sia per quanto riguarda le vittime di abusi, un incontro privato, sia i malati, che ovviamente a Lourdes erano, sono e saranno sempre protagonisti. La fragilità non può essere mai messa in secondo piano, altrimenti non saremmo cristiani.
3: Ma assolutamente. E da ieri io conoscevo Lourdes, conoscevo questa realtà, ma da quello che ho visto fare e dire il Santo Padre, sono rimasto toccato di vedere che è la fragilità che diventa un motore al centro della nostra umanizzazione. E il Santo Padre l'ha fatto con i suoi gesti, con le sue parole, e questo discorso, dove è stato ha ricevuto tanti applausi, era commovente quando ha detto che non è la fragilità, non è la malattia che rispecchia la nostra dignità. La nostra dignità umana è più di questo. E a Lourdes si dà questa responsabilità di uni vis-à-vis degli altri, e soprattutto la responsabilità di fronte ai più fragili nelle nostre società. E questo è bellissimo.
1: Andrea, l'Eliseo ha ufficializzato la partecipazione del presidente Macron alla messa alla cattedrale di Santo Stefano a Metz, che sarà celebrata dal Papa. Non era sicura la sua presenza, è stata ufficializzata. Professor Lopresti, questo viaggio è stato come un crescendo, sembra, anche con la partecipazione di Macron a questa messa finale, che è molto simbolica in un paese che ha fatto della laicità da sempre la sua bandiera. Anche la presenza di 800.000 fedeli sugli Champs-Élysées ha scosso un po' l'anima di questo paese e di tutta l'Europa. È stato mandato un messaggio fortissimo all'intero continente. Ha questa sensazione di crescendo di questo viaggio?
2: Assolutamente sì, a me pare evidente che la postura laica del presidente Macron sia un atto dovuto, istituzionale, in linea con le tendenze culturali che la Francia esprime da tanto tempo. E al tempo stesso oggi vediamo quali sono le controtendenze, queste grandi folle che seguono il Santo Padre, questa richiesta di conversione o di battesimi già nella condizione adulta di tanti fedeli che hanno sorpreso il Santo Padre. E quindi, come sempre accade, non c'è stasi in Europa, e non c'è stasi in Europa perché non c'è stasi in Francia. In questo senso la dinamicità culturale dei francesi è simbolo e segnale di quanto si muove nella società contemporanea.
0: una società contemporanea che vede l'Unione Europea chiamata all'unità dinanzi a quello che ovviamente è uno scenario che sta presentando fin dai primi anni, fin dal primo anno mi verrebbe dire, da quel 2001 abbiamo appena celebrato i 25 anni dell'attentato che sconvolse gli Stati Uniti, uno scenario dove o si parla ad una voce sola, pur chiaramente nelle differenze di tutti e ciascuno, o altrimenti si rischia di essere irrilevanti. La piccola e vecchia Europa, così centrale nella storia, a questa sfida attraverso quali chiavi può rispondere per non tenere chiusa, viceversa, la porta della storia che verrà?
2: Credo che l'Europa deve continuare a rimanere se stessa, non una entità, ma un crocevia di entità. A volte ci lamentiamo della lentezza o della burocrazia o della eccessiva regolamentazione e proceduralizzazione dei processi dell'Unione Europea. Al tempo stesso però mettere insieme 27 paesi che hanno lingue differenti, culture differenti, storie differenti e farli partecipi di un disegno comune richiede appunto regolamentazione e bilanciamento. Il timore è che appunto mettendosi nella sequela di quelli che con uno schiocco di dita dal loro scranno decidono le sorti di vasti imperi, e cioè l'attrazione ad un potere centralizzato possa rovinare l'Europa. Quindi bisogna agire con sapienza. Agire con sapienza significa continuare a rimanere se stessi, un progetto in cui nessuno è egemone, e al tempo stesso però rispondere con una buona velocità e reattività alle istanze e alle sollecitazioni, soprattutto provenienti dal sistema internazionale.
1: Ecco, l'incontro sarà ospitato dal centro congressi che prende il nome appunto di Schuman, il politico francese ma anche di cultura tedesca che ispirò la nascita della CECA, l'Unione per l'Acciaio e il Carbone. Dall'altra parte c'era De Gasperi, anche lui un uomo di confine perché stava in Trentino. Possiamo ricordare perché è importante questa figura per l'Europa e perché il Papa vuole ricordarla? Ricordiamo che è anche venerabile, quindi un servo di Dio, era una persona insomma che si accostava all'Eucaristia quasi tutti i giorni, perché può essere veramente di ispirazione per l'azione di molti cattolici?
2: Partiamo dalla considerazione che quei tre fondatori dell'Unione Europea, due di questi tre, c'è una causa di canonizzazione in corso, perché anche per De Gasperi c'è una causa di canonizzazione in corso, e dunque se vogliamo parlare di radici dell'Europa e qualora volessimo esagerare il tono potremmo dire che c'è un progetto di santità dietro. Schuman ebbe l'intuizione che oltre ad essere profetica ed ispirata fu anche molto concreta. Finora francesi e tedeschi si sono scannati lungo quel lembo di terra che li divide proprio perché si contendevano carbone, risorse minerarie e lavoratori. Metterle in comune era già il modo per creare le condizioni, girare pagina e creare le condizioni per la pace. Naturalmente è stato il primo mattone. Il documento di Schuman è pieno di ispirazioni. Lo scorso anno sono fioccate le celebrazioni perché ricorreva il 75esimo della dichiarazione Schuman, e dunque abbiamo potuto ricordare e riconoscere che quel breve documento è proprio una pietra miliare dell'unità del vecchio continente. Però a me piacerebbe, e chiudo, dire appunto che se le basi dell'Unione Europea sono nella santità, oggi abbiamo bisogno non di emulare qualsiasi comportamento politico, ma di scavare e riportare alla luce le ragioni più profonde con cui la comunità politica deve riscoprire il proprio impegno per il bene comune, la solidarietà e la fraternità.
0: Schuman, che è venerabile dal 2021 per volontà di Papa Francesco, e anche i papi nei confronti dell'Europa, c'è una piena continuità. Io ricordo uno scritto di Benedetto XVI, era un piccolo libro dal titolo Europa, non c'erano altre parole, il titolo era Europa, e già lì si parlava di ciò di cui parlerà poi Papa Francesco di cui sta parlando anche, lo ha fatto già in Spagna, Papa Leone. Ora siamo in attesa di ascoltare il suo discorso. Lo ricordo per chi si fosse collegato in questi istanti, stiamo seguendo l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Siamo nel centro congressi Schuman a Metz, in particolare nell'auditorium. State assistendo, lo dico anche a chi ci segue in video, all'introduzione musicale. Ne approfitto per salutare tutte le radio collegate in diverse regioni d'Italia e anche chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali social. Ringrazio come sempre i colleghi dell'MCR e Luca Rossi, il nostro tecnico del suono, che ci permette di essere assieme. Lo saremo fino intorno alle 12. Padre Jean-Pierre, siamo giunti all'ultima tappa di questo viaggio che attendevamo e che soprattutto come polo francofono stavate attendendo. Lo diciamo spesso, i nostri colleghi, le nostre colleghe che parlano la lingua francese hanno questo grande privilegio, come accade con altre lingue, di non parlare solo alla Francia, ma di parlare anche a numerosi paesi africani, ma penso anche al Libano e ad Haiti. Il Papa, parlando in Francia, ha parlato davvero a tutto il mondo. Questo lo avete registrato anche voi?
3: Sì, sì, è ovvio. Partendo di Lourdes, di quello che abbiamo visto a Lourdes, già è un luogo universale. E anche prima la Francia, anche durante la messa, la Francia, a Parigi, il Santo Padre ha sempre parlato di Parigi, la villa lumière, la luce, e come il en français si dice il come il radi, la radiazione culturale della Francia, la patria dei diritti degli uomini. Tutti questi valori fanno della Francia qualcosa, infatti è un microcosmo dell'universo, e tutte le parole, e anche parlando ai giovani, questo raggiunge anche, infatti posso dire che da Parigi ha raggiunto i cuori di tutto il mondo, perché queste sono parole a dimensione universale, e soprattutto in un contesto culturale che ha molte tendenze a focalizzarsi alla violenza, alla contrapposizione. E arrivando su questo posto, guardate, questa messa alla Piazza della Concordia, che sapete bene che non era la Piazza della Concordia,
0: era ben altro.
3: Eh sì,
0: allora, la ghigliottina,
3: sì, ha un valore simbolico. Tutti, praticamente questo viaggio è, rivete un come una valenza simbolica per la pace, per la giustizia, per i grandi ideali dell'umanità e per la fede cristiana soprattutto. E veramente, e questo ringraziamo Dio, come il Santo Padre l'ha detto molte volte ieri.
0: La musica continua ad essere protagonista all'interno dell'auditorium, dove tra poco interverranno, lo ricordo nell'ordine, il Presidente della Repubblica Francese Macron e il Presidente della Conferenza Episcopale di Francia, il Cardinale Avelin. Saranno le loro parole di benvenuto al Papa, e poi dopo un breve video dedicato all'Europa e all'esecuzione dell'inno europeo ascolteremo il discorso del Santo Padre. Marco.
1: Sì, professor Lopresti, volendo trovare delle cifre di questo viaggio, appunto si è parlato di pace, ma anche della difesa della vita, del valore intrinseco di ogni persona. Parigi è stata la città, anche la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo. Il Papa, parlando della difesa della vita, ha mandato anche un messaggio forte a alle istituzioni nazionali. Ricordiamo che ad agosto è stata promulgata la legge sul suicidio assistito, il fine vita. Ecco, volendo trovare una sintesi di questo viaggio, possiamo dire che è la dignità della persona, il valore intrinseco della persona.
2: È proprio così, la coerenza dell'insegnamento cattolico su questi temi a me sembra inscalfibile, perché almeno dal 2003, quando ci fu la nota dottrinale per i cattolici impegnati nella vita pubblica, che si spiegano come i principi fondamentali partono dalla tutela dell'embrione fino al compimento naturale della vita umana. Non si scelgono, non se ne possono, non si può fare a fette questa lista, per cui proteggiamo l'embrione, l'educazione del bambino e poi chi se ne importa, lo mandiamo quando è adulto in trincea a venir massacrato dai nemici. La coerenza dell'insegnamento cattolico su questo rimane inalterata nonostante le molte manipolazioni e strumentalizzazioni che purtroppo ancora oggi ci sono. Dunque credo che il senso, il concetto della dignità della persona, che ha un passaggio importante in Francia con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, ma potremmo andare indietro, tornare al Siglo d'Oro in Spagna con Bartolomeo de la Casas, Suarez, quando si trattò di capire la questione degli indi, dei nativi americani, ma ancora prima potremmo risalire ancora più indietro, è appunto uno di quegli elementi che fanno l'architrave della morale dell'insegnamento cattolico. Ha fatto bene, e chiudo, il Papa a ripresentare il tema, perché appunto attorno a questi le strumentalizzazioni non sono mancate nel passato e non mancano ancora oggi.
1: Sicuramente. Ecco, un'Europa che, come dicevamo, ha degli elementi in comune a quella stagione successiva alla Seconda Guerra Mondiale, che vede i padri fondatori trovare un terreno di dialogo per lanciare l'unità e superare i conflitti. Ecco, oggi questo bisogna farlo guardando oltre i confini dell'Unione Europea. L'impegno della Chiesa, anche per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina, è massimo. Ecco, quindi la Chiesa invita la politica anche a guardare a quelli che sono ai conflitti che ci circondano, dall'Ucraina al vicino Oriente, alle tragedie del Mediterraneo.
2: Diciamo che lo slogan più volte ripetuto è proprio quello di una pace disarmata e disarmante, che significa essenzialmente, punto primo, è chiaro che pensare che basti la deterrenza per risolvere i conflitti nel pianeta è di per sé un'operazione non solo provvisoria, ma si presta anche qui agli abusi che possono compiere le grandi imprese o coloro che commerciano le armi per rinvigorire il proprio mercato. Il secondo aspetto, ricordiamocelo ancora, che la guerra fra Ucraina e Russia potrebbe essere letta dal punto di vista della fede cristiana come una guerra fratricida, perché appartengono allo stesso mondo dell'ortodossia. E ciò significa che riuscire a mettere insieme i cristiani, anche dal punto di vista dell'ecumenismo, cioè della ricerca dell'unità fra loro, deve essere anche al servizio della pace nel vecchio continente. E chiudo con una cosa sola. È vero che l'Europa, dal punto di vista geografico, è circa il 2,5% della superficie terrestre contando gli oceani, e il 7-8% della superficie terrestre solo con le terre emerse. Però in questo piccolo lembo di terra accade veramente di tutto. Le sue frontiere sono aperte verso est, verso ovest, verso l'Africa. Non abbiamo una capitale. Ogni luogo in Europa è centro e periferia, in questo momento è Metz, la capitale dell'Europa. E come i cristiani sono di per sé un progetto ricco di contaminazioni culturali, l'Europa lo è ancora di più. Non è strano, il cristiano e l'europeo vivono, diciamo, la stessa sindrome. Sono chiamati all'universalizzazione della propria missione, della propria azione, della propria iniziativa. E questa universalizzazione è ciò che a volte ci fa stare stretti qui dove siamo. Siamo talmente aperti all'universale che la prima cosa che facciamo è contestare dove ci troviamo. Vogliamo vedere qual è il più grande gruppo di contestatori dell'Europa? Non è a Teheran, non è a Pechino, è a Bruxelles. E per quale ragione? È uno degli aspetti della chiamata universale che l'europeo è. È talmente universale che contesta lì dove vive, dove abita, non gli basta mai. E questa è una cosa interessante, è qualcosa che deve essere benzina per il motore della soluzione dei conflitti internazionali. Se noi come europei siamo uniti e siamo diversissimi, dimostriamo al mondo che l'unità è possibile.
1: Certo, anche i frutti della democrazia sono anche questi: il interrogarsi, il contestarsi per riformulare continuamente se stessa. Insomma, poco fa al discorso interreligioso dicevamo appunto mettere al centro la persona. Il Papa ha detto: la grandezza di una civiltà si misura da come protegge la persona umana. La grandezza di una civiltà non si misura sui successi materiali, perché se dovessimo guardare il PIL, ormai Cina e Stati Uniti superano di gran lunga l'Europa, ma il Papa ricorda appunto, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana. Quindi questo è stato ricordato all'incontro interreligioso. Ritorno un po' insomma su quello che abbiamo detto: non basta il successo materiale, poi alla fine è il bene comune che deve essere messo al centro.
2: Proprio così. Io qui vorrei ricordare che esistono tonnellate di libri e pubblicazioni che dimostrano chiaramente che il rapporto tra felicità e PIL è una menzogna. Cioè, più sei ricco, più sei felice. Dopo una certa soglia di sussistenza è qualcosa che non funziona. La persona non ha bisogno solo di beni materiali, ha bisogno di amicizia, solidarietà, fraternità, compassione, misericordia, partecipazione, empatia. Prendersi cura della persona non significa solo dargli da mangiare, da bere e da coprire. Quello è necessario, attenzione, non banalizziamo. Però non basta. E allora qui c'è una vocazione più grande alla dignità della persona.
0: Occorre anche la bellezza e occorrono strumenti universali di pace. La musica risponde esattamente a questi due requisiti. E allora noi tra pochi istanti, sempre grazie alla nostra regia, vogliamo entrare all'interno dell'auditorium e ascoltare quanto vi stiamo proponendo, nell'attesa che abbia inizio l'evento, perché nell'auditorium appunto si sta esibendo il coro, l'orchestra dell'opera di Metz. E allora lì restiamo, lì ci rechiamo meglio e diamo un po' di spazio tra pochi istanti alla musica. Lo ricordo, sono le 11:16 e siamo in attesa di raccontarvi l'evento dal titolo Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Un incontro dove è atteso il discorso del Santo Padre, che sarà preceduto dalle parole di benvenuto del Presidente della Repubblica Francese Macron e del Presidente della Conferenza Episcopale Francese, il Cardinale Avelin. Tutto questo accadrà tra pochi minuti, poi il Papa al termine dell'evento si trasferirà in auto alla casa vescovile per un pranzo in privato, poco prima delle 15 il congedo dalla casa vescovile, il trasferimento in papamobile alla cattedrale di Santo Stefano, un paio di chilometri, la splendida cattedrale di Santo Stefano di Metz, dove verrà celebrata la Santa Messa alle 16 e ancora il Papa poi farà trasferimento intorno alle 18 di oggi pomeriggio all'aeroporto di Metz e il decollo è previsto intorno alle 7 di questa sera, un paio d'ore di volo, e poco prima delle 21 l'arrivo all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino e quindi il rientro in Vaticano. Si concluderà allora il quinto viaggio apostolico del Papa. Volevamo dare spazio alla musica, ma credo che forse la stessa si è conclusa, anche se orchestra e coro restano sul palco dell'auditorium, perché come detto è previsto anche un epilogo musicale oltre all'esecuzione dell'inno europeo. Vediamo il presidente francese Macron all'esterno del centro congressi e tutto questo, Marco, ci fa intendere che tra poco ascolteremo le sue parole, poi quelle del cardinale Avelin, parole di benvenuto in attesa del discorso del Santo Padre. A Metz è una bella giornata, dobbiamo dire che il clima è stato favorevole nel corso di tutti e quattro i giorni del viaggio apostolico, in particolare il primo giorno su Parigi splendeva davvero un gran sole, anche le temperature miti, e tutto questo ha facilitato ovviamente la partecipazione. Prima diceva Padre Janvier degli 800.000 agli Champs-Élysées, anche tu Marco lo sottolineavi, mai Parigi aveva visto nulla di simile.
1: Sì, c'è stata una grande riscoperta della fede in questi ultimi anni, come ha ricordato il clero cattolico. Appunto, volevo chiedere a Padre Janvier, le chiese in Francia in questi ultimi anni sono animate anche da tanti migranti che si sono convertiti, c'è questo fenomeno, insomma, dei battesimi anche da adulti. Lei ha testimonianza di questo che sta accadendo nella comunità, nelle comunità straniere, tante conversioni?
3: Ma diciamo che arrivano già come comunità, ma per esempio molti musulmani venendo anche dai paesi arabi o paesi dell'Africa, venendo in Francia, vivendo questa libertà, prendono cammini di conversione, e abbiamo anche tra i testimoni all'Istituto Cattolico, abbiamo sentito la testimonianza di un catecumeno che era di origine musulmana, e veramente questo si fa ancora riscoprire a noi cristiani, che ci siamo

0: cose del passato, e questo è un, come una energia nuova che viene dai migranti, che anche che danno un dinamismo forte alle comunità con il loro modo anche più vivace, vivante, di animare, di cantare, di vivere la liturgia.
1: Tanti anche provenienti dalle comunità dell'Africa subsahariana, anche seminaristi, sacerdoti. La Chiesa francese attinge a questa vitalità dell'Africa, delle ex colonie della Francia, di questi paesi dell'Africa subsahariana?
0: Naturalmente. Ricordo queste parole di Papa Paolo VI nel suo primo viaggio a Kampala per la beatificazione dei martiri dell'Uganda. Ha detto: africani, adesso siete voi i vostri propri missionari. Ma dopo questo vediamo che il movimento, la Francia, il Santo Padre ha sottolineato questo, la Francia, lo slancio missionario della Francia ha evangelizzato tanti paesi dell'Africa. Ormai è un buon ritorno della condivisione. Molti africani sono sacerdoti, incardinati, seminaristi nelle diocesi della Francia e sono ordinati sacerdoti per le diocesi di Francia. E questo è la condivisione, è come la ricchezza della vita della Chiesa.
1: Andrea, vediamo il presidente Macron, che in prossimità dell'ingresso del centro congressi sta accogliendo diverse autorità, perché sono stati invitati anche altri capi di Stato di alcuni piccoli paesi al confine con la Francia. Prenderà parte all'incontro di Metz anche il principe Alberto II di Monaco con la principessa Charlène, il granduca Guyen de Lussemburgo con la duchessa Stéphanie, il primo ministro lussemburghese Luc Frieden e il principe di Andorra Josef Luis Serrano Petinan e la ministra e presidente della regione tedesca anche Renlinger, e anche abbiamo visto poco fa l'ex primo ministro del Lussemburgo Jean-Claude Juncker.
2: Sì, Juncker è uno dei volti noti ovviamente per quanto riguarda anche l'incarico avuto nelle istituzioni europee, e certamente lo dicevamo prima anche con i nostri ospiti, il Papa continua a parlare nei suoi viaggi apostolici al mondo al di là del paese in cui si trovi. Chiaramente noi vi stiamo raccontando quello che accade a Metz, città di frontiera, città che ha vissuto una storia particolare, lo dicevamo, per quanto riguarda ovviamente i rapporti con la Germania, quelle fratture della storia che, professor Lopresti, si ricuciono, ma fino a che punto? La cicatrice, che può anche essere poi strumento di crescita, come spesso capita con ogni crisi, fosse anche una crisi economica, però che valenza può avere? Quante generazioni devono pagare magari errori del passato oppure impareranno dagli stessi?
3: Attraverso la cicatrice, che è quel segno che rimane dopo la guarigione della ferita, possiamo fare, se seguiamo la metafora, memoria della storia e sperare di apprendere da essa. Siccome oggi ci sono dei, si diceva una volta, rigurgiti di nazionalismo, dei rigurgiti di visioni antidemocratiche o che tendono a indebolire la democrazia, speriamo di avere gli antidoti proprio perché siamo coscienti delle cicatrici che sono rimaste nella società europea dopo il periodo delle tirannie e delle dittature. Speriamo di avere gli antidoti per arginare questa pericolosa onda all'opera. Io vorrei ricordare che ci aspettano perlomeno 3 anni di campagne elettorali sanguinose in Europa.
2: Con i reali di Monaco si è... No, scusi, l'ho interrotta, prego.
3: No, no, nel senso che fra qualche mese in Francia, ad aprile in Francia, fra un po' in Bulgaria, ci sono state quelle in Svezia, ma il prossimo anno c'è la Francia, la Polonia, la Spagna e l'Italia.

0: Dopodiché andiamo verso il 2029, dove ci sono le elezioni politiche in Europa, appunto. E dunque ci stiamo giocando parecchio e una viva preoccupazione serpeggia fra molti interpreti perché vediamo come appunto le cose che pensavamo superate in realtà tornano a farsi presenti.
1: Dicevo, con i reali di Monaco si è concluso l'arrivo e l'accoglienza da parte del presidente francese Macron delle istituzioni che saranno presenti a questo incontro. Siamo davvero dunque ormai in prossimità dell'inizio. Ricordo ancora una volta il titolo dell'incontro: Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Il Papa sarà accolto dal presidente della conferenza episcopale francese, il cardinale Aveline, dal presidente della Repubblica francese Macron. Insieme prenderanno posto sul palco che vedete già inquadrato, e poi ascolteremo le parole di benvenuto del presidente francese, del presidente della conferenza episcopale, e poi, dopo, un contributo video dedicato all'Europa e l'esecuzione dell'inno europeo, finalmente potremo offrirvi quello che è l'atteso discorso del Papa. Tutto questo accadrà tra pochi istanti. Vedete anche i fotografi che si muovono più o meno a metà dell'auditorium, prendono posizione come accade ogni qualvolta sta per avere inizio un evento. Vediamo appunto le istituzioni fare il loro ingresso. C'è l'applauso dei presenti e tutto è pronto per questo incontro, che è anche il penultimo evento del quinto viaggio apostolico del Papa, che, lo ricordiamo, vedrà come ultimo atto la Santa Messa oggi pomeriggio alle 16 alla splendida cattedrale di Santo Stefano di Metz. Davvero incantevole l'edificio dove si arriverà all'epilogo di questo ricco viaggio apostolico che ha visto il Papa all'UNESCO, a Parigi e ancora a Lourdes e appunto oggi a Metz. Marco.
2: Sì, vediamo il logo del viaggio che campeggia nel centro congressi con dietro stilizzata la figura di una cattedrale gotica. Il logo del viaggio ricorda proprio il rosone di una cattedrale gotica. Il Papa ha richiamato anche a quelle che sono le radici dell'Europa, le radici cristiane della Francia, in uno dei suoi primi discorsi, il primo giorno, parlando delle chiese, dei campanili che puntellano la campagna francese. Ecco, possiamo dire che anche il cristianesimo, l'architettura cristiana, intanto è arrivato il Papa, è arrivato il Papa al centro congressi insieme al presidente francese Macron e
1: Il cardinale Aveline, ma soprattutto l'introduzione musicale. Vogliamo dare spazio alla musica, entrare con voi nell'auditorium.

0: Un lunghissimo applauso che ha superato i 3 minuti è quello che ha accolto l'ingresso di Papa Leone all'Auditorium Schumann, e dunque alle 11:30 in punto ha inizio questo incontro. Ad applaudire anche il presidente francese Macron, per chi ci sta seguendo in videocronaca, seduto alla destra di Leone, alla sinistra del Santo Padre, il cardinale Avelin, presidente della Conferenza Episcopale Francese. Il primo a parlare sarà proprio Macron, poi il cardinale Avelin, quindi la proiezione di un video, l'inno europeo e finalmente l'atteso discorso di Papa Leone XIV. Termina con un applauso il momento di introduzione musicale che abbiamo potuto seguire. Vediamo anche i reali di Monaco applaudire e il Papa si unisce agli applausi. E ora si avvicina al microfono il presidente francese Macron.
1: Très Saint-Père. Mes seigneurs, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, très Saint-Père, soyez le bienvenu à Metz.
2: Santo Padre, sia benvenuto a Metz. Il fatto che lei concluda la sua visita apostolica in Francia, qui in Lorena, e per di più evocando la nostra Europa, è ricco di simboli. A Metz, culla dei Carolingi, è una delle 3 diocesi. A Metz, città autenticamente europea per la sua geografia e la sua memoria. Qui, su questa fiera terra lorena, ferita dalla storia, disputata, conquistata e riconquistata, si è edificata la riconciliazione franco-tedesca, divenuta pietra d'angolo della costruzione europea. Uno dei grandi architetti di questa concordia e di questa rinascita, Robert Schumann, riposa a qualche chilometro da qui, a Selles-Chassellet. Nato in Lussemburgo, formatosi in diritto in Germania, deputato della Mosella, è stato dichiarato venerabile dalla Chiesa. La sua fede illuminava la sua azione, così come quella di molti suoi contemporanei, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e tanti altri costruttori dell'Europa. Propose un metodo: fare del carbone e dell'acciaio, ieri strumenti di guerra, il bene comune dei 6 nazioni fondatrici, creando così quella solidarietà di fatto tra le nostre nazioni, da lui vivamente auspicata. Sulla sua scia, il generale De Gaulle e Adenauer, volti della riconciliazione franco-tedesca alla messa di Remi, suggellarono l'amicizia tra i nostri popoli con il Trattato dell'Eliseo del 1963. Ma non dobbiamo dedurre da questa magnifica storia che la costruzione europea appartenga soltanto a francesi e tedeschi. Pietra dopo pietra, essa fu edificata anche dalla volontà dei popoli usciti dalle dittature e poi con quelli che, dopo la caduta della cortina di ferro, permisero all'Europa di ritrovare la sua unità. Ed altri ancora vogliono oggi unirsi a noi, dai Balcani all'Ucraina. E non vi è forse plebiscito più bello per la nostra Unione Europea di questa volontà di appartenere ad un medesimo spazio di pace, di sicurezza, di democrazia, di prosperità. 65 anni dopo, la nostra Europa ha messo radici, ha attraversato le crisi e ha sempre saputo affrontarle con un sussulto di unità per uscire più grande e più forte, perché è un progetto democratico che i suoi popoli continuano a scegliere, perché incarna una realtà economica e sociale ben al di là della forza del suo grande mercato unico, perché soltanto la nostra Unione Europea promette oggi di proteggere al tempo stesso di far crescere le nostre nazioni. La nostra nazione europea si fonda su valori affermati nei nostri trattati: il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Riconosce la diversità delle credenze e consacra la libertà dei culti.
1: L'attachement alla science, la democrazia liberale, l'égalité entre les femmes et les hommes, inseparable de l'égalité et de la fraternité.
2: Il principio di libertà che tutela la capacità di agire del più piccolo e obbliga il più grande a rispettare la sua autonomia, a sostenerlo quando le sue forze non bastano più.
1: Elle a traversé les nationalismes et les totalitarismes du XXe siècle jusqu'à l'effondrement moral de l'Holocauste pour consolider son attachement aux droits de l'homme, au respect des droits des personnes et de toutes les minorités. Alors oui, notre Europe est enracinée dans cet héritage. Elle s'est consolidée à travers ses épreuves jusqu'à la construction européenne. Et celle-ci s'est appuyée sur un autre principe cher à la tradition de l'Église, le principe de subsidiarité. Un principe de liberté qui protège la capacité d'agir du plus petit et oblige le plus grand à respecter son autonomie et à lui apporter soutien lorsque ses forces ne suffisent plus. Un principe qui dit ce qu'est notre Europe. Non pas une puissance qui efface les nations,
2: non una potenza che cancella le nazioni, ma una forza che prolunga e accresce la loro capacità di agire e di governare il proprio destino. Oggi più che mai
1: l'unité par les empires et les guerres civiles, l'Union européenne est une invention inédite fondée sur le respect, la paix, l'égalité entre ses États membres. Plus que jamais, cela est essentiel. 75 ans après la déclaration Schuman, le monde a changé, la guerre est revenue sur notre continent et notre Europe est bousculée par le retour des empires. Schuman l'avait écrit.
2: Schuman lo aveva scritto. La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Poiché i pericoli che hanno cambiato portata, i nostri sforzi per la pace devono essere all'altezza delle sfide. Per garantire una sovranità reale dobbiamo agire. Agire innanzitutto per garantire la nostra sicurezza e per preservare i nostri valori. La pace non si decreta, si costruisce pazientemente grazie ad artigiani di buona volontà, lucidi e costanti. E proprio questo è il senso del nostro impegno indefettibile al fianco dell'Ucraina, di fronte all'aggressione militare della Russia a favore del diritto internazionale. Agire anche per proiettarci pienamente nel prossimo decennio, rispondendo alla sfida della competitività, imperativo per restare in corsa e padroneggiare in modo sovrano le nostre tecnologie e i nostri dati. Produrre, innovare e investire in Europa per restare liberi, difendere i nostri interessi e preservare il nostro modello sociale, perché in Europa crescita economica e giustizia sociale sono inscindibili. Agire, infine, per proteggerci dall'epidemia di disinformazione e dalle ingerenze che vogliono minare le nostre democrazie, dividerci e ledere il nostro progetto europeo.
1: Proteggere contro l'epidemia di disinformazione e d'ingerenze che vogliono sapere le nostre democrazie e nous diviser, porter atteinte au projet européen.
2: La verità ci renderà liberi, ci ricorda Giovanni. La verità, come lei ha ricordato, Santo Padre, nella sua enciclica Magnifica Humanitas, è un bene comune. La menzogna, invece, trasforma l'avversario in nemico, il dibattito in processo, il dubbio in tradimento e l'algoritmo in un amplificatore di emozioni negative. Gli schermi ci abituano a vivere fianco a fianco, certo, ma reclusi. Una democrazia non si spegne soltanto sotto le bombe, si spegne quando cessa il dialogo.
1: Quando la solitudine si installa e qu'on ne s'entend plus. Dès 1947, dans la France contre les robots, Georges Bernanos, che vous évoquiez vendredi à l'Élysée, mettait en garde contre la tentation de soumettre l'homme aux instruments qu'il crée lui-même, au risque que le progrès technique ne devienne une dépossession humaine. Aujourd'hui, l'Europe, la première, a souhaité y répondre en se dotant d'un cadre de régulation.
3: Dotando aussi d'un quadro di regolamenti. L'innovazione deve servire la dignità umana, non la potenza di alcuni. È anche il senso della governance mondiale che la Francia sostiene fin dal vertice di Parigi sull'azione sull'intelligenza artificiale, una tecnologia che deve restare al servizio dell'uomo e mai la sua padrona. Penso infine alla nostra gioventù, la sua attenzione, la sua libertà e il suo giudizio devono essere tutelati dai veleni della e della predazione.
1: Della maggiorità numerica in Europa. Agire, oui. Ici, à Metz, nous sommes heureux de vous recevoir, très Saint-Père, pour vous entendre, pour apprendre de vous. Car ici bat le cœur millénaire.
2: Qui a Metz batte il cuore millenario dell'Europa, un'Europa che protegge, un'Europa che unisce, un'Europa che agisce, un'Europa sovrana e democratica, animata da questo progetto di pace e prosperità.
1: Qui doit retrouver le courage de ses fondateurs, oui, le courage, pour devenir la puissance.
2: L'Europa che deve trovare il coraggio dei suoi fondatori.
1: Et de démocratie qu'elle a à être. Le courage pour ne pas céder au repli, à la haine de l'autre, au retour des nationalismes qui divisent. Très Saint-Père, permettez-moi d'achever mes propos, puisque c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de m'exprimer publiquement devant vous, en vous réexprimant notre gratitude et notre joie. 4 jours en France.
3: Santo Padre, permettetemi di esprimere la mia gratitudine. 4 giorni in Francia. Si avete reso uniti.
1: E nous avons voulu vous voir heureux aussi.
3: Si hai reso felice e noi anche abbiamo voluto vedervi felice.
1: Reprise par nos amis allemands. Pour signifier le bonheur tranquille. Dit heureux comme Dieu en France.
3: Questa parola è una parola tedesca. Si dice felice come Dio in Francia.
1: Alors merci pour cela.
3: Grazie, grazie Santo Padre.
0: Stretta di mano tra il Presidente della Repubblica francese Macron e il Santo Padre, uno scambio di battute ancora tra i due, il ringraziamento del capo di Stato francese al Vescovo di Roma, pellegrino in Francia, ma adesso ascoltiamo le parole di benvenuto del Cardinale Avelin, Presidente della Conferenza Episcopale Francese.
1: Merci, Monsieur le Président, pour vos paroles. Très Saint-Père.
2: Santo Padre, ricordo quando mi è stata data l'opportunità di lavorare per lei, per tracciare le grandi linee del suo viaggio in Francia. Avevo preso in considerazione diverse ipotesi, oltre alle tappe in qualche modo obbligate a Parigi e Lourdes. Avevo inserito Metz tra le numerose città della Francia che avrebbero potuto visitare, come Ars, Lisieux, Lione e molte altre ancora, indicando semplicemente per Metz che una tappa in Lorena gli avrebbe permesso di evocare la guerra e la pace, l'Europa e la riconciliazione. E durante un altro colloquio, quello in cui bisognava scegliere, lei mi aveva detto: Metz, viva la via per l'Europa. Ed eccoci a Metz.
1: Nous voilà à Metz, très Saint-Père.
2: Informato di questo progetto, il Presidente della Repubblica francese ha scelto di raggiungerci qui e desidero esprimergli prima di i nostri più sinceri ringraziamenti, non solo per la sua presenza questa mattina, ma anche per il suo impegno personale, determinato ed efficace, per il buon svolgimento di tutto il suo viaggio. Lui stesso ha deciso di invitare i suoi omologhi di diversi paesi europei. Io stesso ho invitato altri presidenti delle conferenze episcopali d'Europa, come pure diversi padri abati, madri badesse, di monasteri, di confine. A nome di tutta la Chiesa che è in Francia, in comunione con Monsignor Philippe Ballot, arcivescovo di Metz, porgo a tutti il benvenuto questa mattina, eccezionale per più di un motivo.
1: D'abord et avant tout parce que nous sommes ici non pas en un lieu où siège des institutions.
2: Non solo perché siamo in un luogo di istituzioni europee come è il caso di Bruxelles, Strasburgo o Lussemburgo, ma bensì in una regione, la Lorena, dove sull'humus di una terra insanguinata dalle guerre e dall'odio sono cresciuti desideri audaci di una riconciliazione tra popoli. Robert Schuman qui, Alcide De Gasperi in Italia e Konrad Adenauer in Germania e tanti altri in tutta Europa hanno permesso a queste istituzioni di dare vita a istituzioni per uscire dal ciclo infernale della vendetta e porre le basi di una nuova speranza. Una speranza piccola e fragile, come avrebbe detto Charles Péguy, caduto, come tanti altri giovani della sua età, proprio all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Grazie alla presenza nella nostra assemblea di abati e badessi di diversi monasteri, ricordiamo che l'Europa, le cui radici sono profondamente intrise di cristianesimo, preesiste alle costruzioni politiche che attualmente cercano di dargli un volto. Durante un mio recente soggiorno nell'abbazia di Citeaux ho potuto vedere l'edificio di Defintois, dove aveva sede una sorta di primo Parlamento europeo, nel quale si riunivano ogni anno i responsabili di tutte quelle comunità, tessendo pazientemente la trama dell'Europa, dalle rive dell'Atlantico ai confini delle grandi pianure dell'Est. Da secoli, infatti, l'Europa ha preso forma grazie al genio dei popoli che la compongono. Nella diversità delle loro lingue e delle loro culture, e attraverso un costante confronto tra fede e ragione. E chi potrebbe ignorare nella diversità delle componenti spirituali dell'Europa il ruolo immenso del popolo,
1: lorsqu'elle s'atrophie en rationalité technique et instrumentale et néglige le respect de la personne humaine, comme vous l'expliquez très Saint-Père dans Magnifica Humanitas?
2: E chi potrebbe ignorare nella diversità delle componenti spirituali dell'Europa il ruolo immenso del popolo ebreo, il cui contributo intellettuale è stato così grande e il cui martirio così spaventoso? Oggi, alla sua presenza, Santo Padre, i responsabili delle diverse confessioni presenti in Francia hanno voluto testimoniare il loro impegno comune, ecumenico e interreligioso al servizio della pace attraverso il dialogo e la fraternità. L'appello di Metz, che abbiamo appena sottoscritto, fa eco a quello che i giovani provenienti da 135 paesi le hanno consegnato all'UNESCO all'inizio del suo viaggio, testimoniando la sede di pace che anima tanti giovani nel mondo. Come quelli della gente del Mediterraneo, ebrei, cristiani e musulmani, che lo scorso anno lei ha voluto incontrare a bordo di una nave scuola per la pace, le Belle Espoir, nel porto di Ostia. Qui a Metz conosciamo il prezzo della guerra.
1: Ici, a Metz, on sait le prix de la guerre.
2: Ma sappiamo anche che una riconciliazione è sempre possibile, contro tutto e tutti, perché chi avrebbe mai potuto pensare che tra il popolo tedesco e quello francese, entrambi feriti l'uno dall'altro, potesse nascere una solida amicizia?
1: Aujourd'hui, a Fulda, les évêques d'Allemagne commencent les travaux de leur assemblée plénière. Et ce matin, alors que nous étions encore à Lourdes, leur président, Monseigneur Heiner Wilmer, m'a envoyé ce message. Voir comment se déroule la visite du Saint-Père en France.
3: Il cardinale si ferma per dire che ha ricevuto un messaggio del presidente della conferenza tedesca stamattina, esprimendo la sua emozione e gratitudine per questo viaggio del Santo Padre e per l'assemblea plenaria della conferenza episcopale francese.
1: Oui, chers amis, la mort n'aura jamais le dernier mot sur notre magnifique humanité, puisque le Christ est venu pour que le monde ait vie. Et aujourd'hui, nous voulons croire que ce message européen de réconciliation pourrait être utile dans bien des régions du monde. C'est pour l'Europe, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, une immense responsabilité.
3: per l'Europa una immensa responsabilità e un contesto in cui sempre di più la forza sembra voler fare a meno del diritto.
1: Un court instant, une vidéo qui évoque l'histoire de la construction européenne.
3: La diplomazia francese per molti aspetti vicina a quella della Santa Sede cerca di operare in tal senso. Prima di ascoltare la Santo Padre e di lasciarsi guidare da lei alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ascolteremo una vidéo.
0: E si conclude così l'intervento dunque del Presidente della Conferenza Episcopale Francese, che ha voluto leggere un messaggio arrivato questa mattina da quello della Conferenza Episcopale Tedesca. Certamente molto significativo questo inciso, ma adesso vediamo il video, ascoltiamo anche per chi è in radio questo video e questa musica.
4: Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord

0: E mentre ascoltiamo l'inno vediamo varie immagini, varie
1: le tappe principali della nascita dell'Europa. Abbiamo, il video iniziava con le immagini del secondo conflitto mondiale, i tre conflitti che hanno caratterizzato quel territorio: la guerra franco-prussiana, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e poi le varie tappe che hanno portato all'Unione Europea.
0: Abbiamo visto anche Alcide De Gasperi, oltre a Schumann, e poi finalmente la parola pace, l'ultima parola che compare in questo breve video. Applaudono i presenti, applaude convintamente il Santo Padre, e adesso ci apprestiamo ad ascoltare le parole di Papa Leone

0: Monsieur le Président, Monsieur le Cardinal, distinguées autorités civiles et religieuses, Mesdames et Messieurs.
1: Signor Presidente, signor Cardinale, distinte autorità civili e religiose, signore e signori, sono molto felice di trovarmi qui in questa città storica, crocevia nel cuore del continente, per un incontro dal titolo evocativo alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Vi ringrazio per le gentili parole che mi sono state appena rivolte. Il titolo proposto si ispira senza dubbio alla figura del venerabile Schumann, cui oggi vogliamo rendere un omaggio particolare in questo centro che porta il suo nome e soprattutto qui nella Mosella, regione dove lungamente ha vissuto, dove riposa e della quale è stato per molti anni rappresentante all'Assemblea Nazionale. E da questa regione, con le sue vicissitudini nel XIX e XX secolo, che ha tratto ispirazione per contribuire a plasmare l'Europa di oggi e di domani, attraverso la sua celeberrima dichiarazione del 9 maggio 1950. Questo testo segna allo stesso tempo il punto di partenza e d'arrivo del suo impegno per la riconciliazione e l'unità del continente europeo che ha segnato tutta la sua vita. Oggi vogliamo intraprendere con il pensiero un viaggio che comincia dalle radici dell'Europa per arrivare al suo presente e guardare al futuro, all'avvenire. Ci chiediamo in che modo Robert Schumann sia stato plasmato dalla storia di questa terra, della quale era figlio, e come in modo fondamentale abbia contribuito a plasmare l'Europa moderna, fino a esserne considerato un padre fondatore. È sempre difficile dare una definizione d'Europa, sia per il presente che per il passato. L'Europa ha gradualmente preso coscienza di sé nelle epoche storiche della civiltà ellenistica, dell'impero romano, poi della diffusione del cristianesimo, integrando nel corso del tempo nuove culture come, tra le altre, quelle germaniche slave, fino a comprendere regioni sempre più vaste. L'Europa va intesa quindi come una realtà culturale storica ancor prima d'essere una realtà geografica. Nel corso dei secoli ha assunto nuovi confini e nuove definizioni, attraversando periodi di crescita, crisi profonde, nuove rinascite. Una costante che si può notare nel suo lungo e turbolento percorso storico risiede nel fatto che l'Europa si è sviluppata ed è progredita quando è stata capace di elaborare gli aspetti positivi del suo passato, riproponendoli in forme nuove e creative, grazie all'incontro con l'altro. La civiltà europea è infatti anche frutto di incontri secolari, anche se non sempre facili. Basta pensare alla presenza della cultura araba nella penisola iberica o alla proiezione del vecchio continente nel nuovo mondo, che ha generato talvolta dolorosamente nuove sintesi sul continente americano. Per capire questa lunga storia non si può fare silenzio, non si può tacere di un altro padre dell'Europa, San Benedetto, che il Santo Papa Paolo VI proclamò patrono d'Europa nel 1964, definendolo messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà. L'aiuto ai poveri, ai malati, agli anziani, l'educazione dei bambini e le università, gli ospedali e la medicina, l'architettura e l'ingegneria, lo sviluppo delle scienze, il diritto, l'organizzazione delle città e degli stessi stati, tanti ambiti in Europa sono stati profondamente influenzati da San Benedetto e dai suoi monaci. Senza questa coltivazione monastica, la civiltà europea, così come la conosciamo, non esisterebbe. Qui, a Metz, grazie all'opera, tra gli altri, di San Crodegango, si respirava uno spirito benedettino di fraternità, comunione e condivisione. È da qui che il canto gregoriano si è diffuso nei territori carolingi, portando armonia e bellezza in tutto il continente. Non si può quindi parlare dell'Europa senza menzionare il cristianesimo. Robert Schumann ne era ben consapevole quando affermava: il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza di natura di tutti gli uomini, figli dello stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione. Ha fatto riconoscere la dignità del lavoro e l'obbligo per tutti di impegnarvisi. Ha riconosciuto il primato dei valori interiori che soli nobilitano l'uomo. La legge universale dell'amore e della carità ha fatto di ogni uomo il nostro prossimo. Ed è su di essa che da allora si basano le relazioni sociali nel mondo cristiano. Un altro padre fondatore dell'Europa contemporanea, Alcide De Gasperi, gli fa eco, mettendo l'accento sul retaggio comune europeo, cioè quella morale unitaria che salta la figura e la responsabilità della persona umana. Col suo fermento di fraternità evangelica, col suo culto del diritto ereditato dagli antichi, col suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli, con la sua volontà di verità e di giustizia, acuita da un'esperienza millenaria. Anziché essere un criterio confessionale esclusivo, il riferimento al debito della cultura europea verso il cristianesimo permette di comprendere meglio quanto l'apertura al trascendente sia sempre una dimensione costitutiva della persona umana e una fonte viva di civilizzazione. A questo proposito, l'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea riveste grande importanza. Incoraggia un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese, sempre nel rispetto e senza pregiudicare lo status del quale godono negli Stati membri. La laicità, che regola la vita degli Stati, non implica solo il carattere non confessionale delle istituzioni civili, ma presuppone una vera collaborazione tra le parti, così come il rispetto da parte delle autorità statali e comunitarie, dell'autonomia delle chiese e la loro promozione della libertà di organizzazione, di espressione e di culto. Si tratta di risalire alla fonte dei valori che costituiscono il fondamento della convivenza civile, cioè valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto. Nel contesto multiculturale di oggi, l'affermazione dell'universalità di questi valori, essenziale per la sua sopravvivenza, passa anche attraverso una riscoperta delle proprie radici e attraverso l'apertura al dialogo con l'altro. Si tratta di una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana e dare un'effettiva consistenza a parole come libertà, democrazia, pace e unità. A tal fine risulta prezioso l'invito di Papa Francesco ad apprezzare la complessità della realtà europea in tutta la ricchezza delle sue tradizioni e sensibilità, sottolineando la sfida di un'armonia costruttiva libera da egemonie. Questo doppio movimento di riscoperta e dialogo permetterà anche di ritrovare un giusto equilibrio tra i diritti stessi, così come tra i diritti e i doveri, perché, come ricordava sempre Papa Francesco, al concetto di diritto non sembra più associato quello altrettanto essenziale e complementare di dovere, così che si finisce per affermare i diritti del singolo senza tenere conto che ogni essere umano è legato a un contesto sociale in cui i suoi diritti e i doveri sono connessi a quelli degli altri e al bene comune della società stessa. L'Europa contemporanea, infatti, si trova di fronte a una nuova tappa della sua lunga storia di incontri, con l'arrivo sul continente di tanti uomini e donne in fuga da teatri di guerra e persecuzione o in cerca di una vita migliore, lontano dalla povertà e dalla miseria. Come ho detto durante la mia recente visita alle Isole Canarie, in Spagna, la dignità umana esige vie legali e sicure, soccorso e assistenza, la cooperazione reale contro i trafficanti, la protezione effettiva delle vittime, processi seri di accoglienza e integrazione e politiche che permettano a ogni persona di vivere con dignità nella propria terra. Tutto questo non sarebbe però ancora sufficiente. Accogliere una persona significa integrarla come nella propria famiglia, offrendole la possibilità di sviluppare i suoi talenti, le sue capacità e sensibilità, ma anche di entrare nello spirito della casa che la accoglie. Bisogna cogliere la portata storica di ciò che sta accadendo, vale a dire un incontro senza precedenti tra popoli e culture, che chiama una riscoperta creativa delle nostre radici e al tempo stesso a un ascolto attento dell'altro. L'universalità dei valori fondanti dell'Europa ci assicura che questo dialogo è possibile e che potrà dare una base solida alle nostre società, permettendo di operare in modo più efficace per la pace e per un mondo riconciliato. È proprio questa lucidità che ha ispirato uomini come Schumann a superare l'opposizione tra le identità culturali e a dare vita alle istituzioni europee al termine della terribile tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che ha mostrato quanto grande sia il male compiuto dall'uomo quando pensa di non incontrare ostacoli nell'esercizio del suo potere. Robert Schumann, che ha conosciuto confini in continua evoluzione, ha contribuito a gettare le basi di un'Europa consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che la laceravano. La sua formazione cristiana gli ha trasmesso il valore dell'uguaglianza, senza distinzione di razza o di classe sociale, e gli ha insegnato la dignità del lavoro. La successione di diverse sovranità nazionali gli ha impresso l'importanza del diritto internazionale e il valore della parola data. Cresciuto in un contesto in cui l'orgoglio e lo spirito di vendetta sembravano prevalere, Schumann si è impegnato a favore della pace e della fratellanza tra i popoli, che dopo essersi a lungo combattuti, riconoscevano finalmente di aver bisogno l'uno dell'altro. Quali sono dunque gli insegnamenti di Robert Schuman per l'Europa e il mondo di oggi? Innanzitutto, un profondo desiderio di pace. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa, anche in Europa. Una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili. E ancora oggi, come nel 1950, le parole contenute nella dichiarazione Schuman rimangono attuali. Il contributo che un'Europa organizzata e vivente può dare alla civiltà è indispensabile per mantenere relazioni pacifiche. È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Certamente la ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un irenismo ingenuo. Al contrario, le parole di Schuman sono quanto mai attuali. La pace mondiale non può essere salvaguardata senza sforzi creativi proporzionati ai pericoli che la minacciano. Tuttavia bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Non a caso i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Favorire la pace è un'opera attiva. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. L'Europa, secondo Schuman, è un continente dove si preferisce dialogare piuttosto che affrontarsi con le armi, dove si mettono in comune le risorse per fare in modo che ogni guerra diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. L'Europa, secondo Schuman, si basa sul rispetto del diritto internazionale, che a differenza dei diritti nazionali non può essere imposto con la forza da uno Stato, ma si fonda sul principio universalmente riconosciuto secondo cui pacta sunt servanda. Questo principio è gelosamente conservato dalla legislazione particolare di questa regione, che copre anche i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica sulla base del concordato del 1801 tra la Santa Sede e la Francia, ancora oggi in vigore. Il diritto internazionale e il multilateralismo sottolineano l'eguaglianza effettiva degli Stati nelle loro relazioni reciproche e costituiscono il miglior antidoto alla volontà di dominio che è all'origine di ogni conflitto. Oggi le relazioni umane e tra gli Stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato. Ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, poiché ha ampiamente dimostrato negli ultimi 80 anni che è possibile far valere opinioni, rivendicazioni e interessi divergenti, incontrandosi invece di scontrarsi. Schuman ci ricorda che bisogna sempre dimostrare realismo e coraggio. L'Europa affermava Non si farà in un colpo solo né in una costruzione complessiva, si farà attraverso realizzazioni concrete che creano prima di tutto una solidarietà di fatto. Non bisogna mai perdere fiducia nella nostra capacità di progredire, anche se i passi compiuti sono a volte piccoli e quasi impercettibili. La pretesa moderna di avere tutto subito non corrisponde alla storia e alla cultura europea, che al contrario insegnano il valore del tempo e della pazienza. E con piccoli passi che si può dare vita a questa solidarietà concreta, che implica che nessuno si senta abbandonato o dimenticato. Condividendo queste riflessioni, penso prima di tutto ai giovani chiamati a costruire l'Europa di oggi e di domani, come già osservava Schumann, che questa idea di un'Europa riconciliata, unita e forte, diventi d'ora in poi il motto per le giovani generazioni, desiderose di servire un'umanità finalmente liberata dall'odio e dalla paura, che reimpara, dopo troppo tempo di divisioni, la fratellanza cristiana. Ai giovani dico: abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace nel vostro cuore, nelle vostre relazioni, nella vostra famiglia, nelle scuole, nelle università, nella vita delle vostre città, dei vostri paesi e di tutta l'Europa. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Amate la vita in ogni momento. Non abbiate paura del futuro. Non abbiate paura di formare una famiglia, di generare figli, di difendere la dignità di ogni persona, dal primo istante nel seno della madre fino all'ultimo respiro. Non abbiate paura di lavorare instancabilmente al servizio del bene delle vostre comunità, anche attraverso l'impegno politico. Siate costruttori di comunità, e con voi l'Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero. Che Dio vi sostenga in queste decisioni e che benedica e protegga tutta l'Europa intera. Grazie. Così Papa Leone, nel discorso all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Sono le 12:17 in questo momento. La stretta di mano con il presidente Macron, con il presidente della Conferenza Episcopale, il cardinale Avelin, il lungo applauso dell'auditorium. Tutti i presenti sono in piedi e applaudono il Santo Padre. Noi torniamo all'interno dell'auditorium per ascoltare l'epilogo musicale.

0: des fois qu'on est le professeur et il s'entopare d'être oggi les relations humaines tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, si si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, poiché ha ampiamente dimostrato negli anni, 80 anni, che è possibile di far valere opinioni, rivendicazioni e interessi divergenti, incontrandosi invece di scontrarsi.
1: E queste parole sono il modo migliore per concludere la nostra videocronaca. Tra pochi istanti proseguiamo in radio, salutiamo coloro che ci hanno seguito anche in video, tutte le radio collegate, grazie ai colleghi dell'MCR e al nostro Gabriele Di Domenico, tecnico del suono. Tra pochi istanti proseguiamo in radio.

0: E prosegue dunque, siamo giunti alla 24esima ora, mi fanno notare, di Radio Cronaca Diretta, di questo quinto viaggio apostolico. Saranno una trentina in tutto fino a questa sera. Cerchiamo nel migliore dei modi, amiche e amici all'ascolto, di farvi vivere da protagoniste e da protagonisti il viaggio apostolico del Santo Padre in Francia e all'UNESCO. È iniziato lo scorso venerdì, si concluderà stasera intorno alle 19, quando il Papa decollerà da Metz direzione Roma Fiumicino, il rientro in Vaticano poco dopo le ore 21. Io sono Andrea De Angelis e ringrazio, al di là del vetro, il nostro Luca Rossi, che continua questa staffetta con Gabriele e Domenico. Nonostante le luci, vi riconosco, e quindi adesso sei tu, Luca, vero? Al di là del vetro vedo Paola Simonetti, che intorno, anzi no, alle 13 in punto tornerà puntuale appunto con l'informazione della Radio Vaticana. Accanto a me il collega Marco Guerra. Marco, sempre grazie.
1: Eccoci qui.
0: E Alberto Lopresti, il professor Lopresti, che insegna alla LUMSA, grande esperto di scienze politiche, ci ha permesso di cogliere, di comprendere fino in fondo il significato di questa scelta, innanzitutto geografica, del Papa di parlare all'Europa da Metz. Ma adesso, Marco, vogliamo andare a leggere quanto il Papa ha appena pronunciato.
1: Sì, un discorso molto denso, che fa riferimento a quei valori comuni dell'Europa e a quella universalità di questi valori. L'Europa posta come faro per quanto riguarda la verità, la giustizia, e il Papa appunto ha messo in dialogo la riscoperta delle radici e l'apertura al dialogo con l'altro, proprio per questa capacità che l'Europa ha avuto nei secoli sempre di rinnovarsi e di contaminare il mondo con questi valori universali. Quindi il Papa ha fatto un vero e proprio richiamo, una vera e propria scossa all'Europa, richiamando quelli che sono stati i padri fondatori, quella che è stata la grandezza del pensiero europeo, e l'ha fatto nel contesto attuale, richiamando anche il contesto attuale fatto di conflitti, fatto di parole di conflitto, come ha ricordato anche padre Jeannet, e ha parlato anche appunto di migranti, di rispetto del diritto alla vita dal concepimento fino alla sua fine naturale. Si è rivolto anche ai giovani, invitandoli a non

0: avere paura a formare una famiglia, a fare dei figli, a costruire la pace con la loro instancabile azione. Quindi ecco, volevo chiedere al professor Lopresti quali sono i punti che l'hanno colpita di più di questo discorso.
1: Ma io parto dall'ultimo che lei ha appena esposto, perché l'invito ai giovani a far famiglia, ad avere coraggio e infine dice anche a impegnarsi in politica. Di solito consideriamo i giovani quella generazione che quando crescerà farà politica. È un modo sbagliato di procedere, perché i giovani cresciuti sono diventati vecchi e dunque, se diciamo che lo spazio dei giovani è il futuro, stiamo dicendo che il presente è sempre dei vecchi. Il coraggio con cui il Papa si è lanciato in questo è incredibile, e io rammento che nella Gaudium et Spes si parla della politica, dell'impegno in politica come di una vocazione che va in un certo senso custodita e accompagnata come tutte le vocazioni. Dovremmo prendere più responsabilità rispetto a questo. L'altra parte che io metterei in rilievo è il rapporto che il Santo Padre ha posto fra la dimensione ecclesiale, morale e dunque universale della Chiesa rispetto a quanto invece gli Stati-Nazione sono chiamati a fare. Si potrebbe facilmente, dovessimo buttarla sullo sportivo qui, commentare che fra la performance di Macron e quella del Santo Padre abbiamo notato una certa differenza, diciamo perlomeno così. Però io non mi aspetto nulla di più da un capo di Stato che è garante della sicurezza dei suoi cittadini, che è garante degli equilibri istituzionali. Ha un punto di vista per forza perimetrato all'interno di un corredo di doveri inamovibili. Ci vogliono le parole del Santo Padre per riportarci ad una veduta così ampia e a una dimensione appunto universale dell'impegno civile di tutti quanti. Chiudo con un'ultima affermazione che forse credo sia opportuno fare, perché anche oggi abbiamo visto politica e religione riuscire insieme a tirar fuori le soluzioni insieme in grado di rispondere alle questioni del mondo. Io ho avuto Amarcord, cioè un flash retrospettivo a tutte le volte che è stata concepita la missione della cristianità come adoperando la dottrina delle due spade, Papa Gelasio, la metafora del sole e della luna di Innocenzo III. Abbiamo sempre a che fare con gli stessi problemi e sono positivi. Noi non confondiamo religione e politica, abbiamo bisogno di entrambi. Entrambi al servizio della, sì, realizzazione del corpo mistico di Cristo o del corpo fisico, biologico, organico, la salute dei cittadini. Ma non li mischiamo. E questo è proprio al servizio, è energia propulsore per lo sviluppo civile. Quindi io esco, se posso permettermi, entusiasta da questa esperienza.
2: Professore, lei accennava giustamente alla differenza sostanziale e naturale tra un capo di qualsivoglia stato e un pastore della Chiesa universale, cattolico appunto è universale, e dunque si limitava a fotografare quella che è una realtà dei fatti. Possiamo però dire che parlando a Metz, nella terra di Schumann, oggi il Papa chiama, se vogliamo, a uno scatto ulteriore, a un movimento dei giovani e non solo, verso quella che è una dimensione europea e continentale, che è meno realtà dei fatti, che è meno scontata e che è meno ovviamente naturale. Lo ha detto, l'Europa ha dimostrato negli ultimi 80 anni che si può fare, che non è impossibile la pace, ma se non ci sentiamo europei ancor prima che francesi o di altri paesi, forse è meno probabile la pace?
1: È proprio così. Per noi l'Europa non è il punto di arrivo, è il punto di partenza per dispiegarsi nel mondo. E l'Europa non è qualsiasi entità geopolitica dislocata sulla Terra. Essa contiene in nuce tutte le differenze che circolano e attraversano il pianeta. E dico di più, le differenze all'interno della cristianità risalgono a tantissimo tempo fa. Voi pensate che lo scisma con l'Oriente avviene 1000 anni fa. Le divisioni fra marxisti e liberali, so di un secolo e mezzo fa, perché Marx muore 143 anni fa. Allora, se noi cristiani riusciamo a costruire attraverso la comunione ecumenica una via d'unità e d'intesa fra di noi, e siamo separate da antichissime divisioni, mostriamo che le più giovani, anzi giovanissime, divisioni fra i politici sono facilmente colmabili. Quindi assumiamocela tutta la responsabilità, in quanto cristiani, di questo momento storico, e possiamo farlo davvero guidati dal Santo Padre.
0: Professor Lopresti, lei ha sottolineato subito la differenza tra i due discorsi. Il presidente Macron ha invitato l'Europa ad agire sul fronte della sicurezza, ha parlato anche della protezione dei dati, a ritrovare un protagonismo nell'economia, quindi una visione molto competitiva dell'Europa rispetto alle grandi potenze mondiali che dominano la scena adesso. Il Papa invece ha ricordato quei valori universali di cui l'Europa è portatrice. Ecco, è possibile agire in questi ambiti in concretezza, perché poi serve anche la concretezza, quindi per far valere quei diritti che l'Europa ha sempre portato, appunto districarsi in questo contesto globale con un modo specifico di fare dell'Europa?
1: C'è un declino in questo momento dell'Europa, che segna una fase di transizione che ormai conosciamo da tempo, e ci troviamo al cospetto di grandi potenze che agiscono e che mettono all'angolo l'Europa rispetto a tanti punti di vista. Dunque io comprendo le ragioni non di essere competitivi, perché non lo siamo, ma di arrestare il declino dell'Europa. Al tempo stesso però, come sempre è accaduto, questa Europa, che di per sé rappresenta una minuscola porzione della famiglia umana, proprio per ritrovare se stessa e riagganciare la propria direttrice di sviluppo, ha bisogno di lavorare, come si è sempre detto. Dunque sul piano universale dell'estensione dei diritti, dell'estensione delle tutele, del riconoscimento della dignità della persona umana, prezioso il passaggio che ha fatto il Santo Padre su questa cultura dei diritti, che si dimentica che se non vi sono associati degli specifici doveri, diventano tutto sommato dei privilegi che qualcuno potrebbe invocare per sé. E quindi ogni diritto si deve manifestare sul piano sociale in corrispondenza ai doveri rispetto alla comunità sociale e politica. Tutto questo è un discorso, credo, che sia stato avvertito da chi da chi avrebbe dovuto fare un esame di coscienza, speriamo bene, e da chi invece ha quel discernimento di dire: non devo confondermi con altre prospettive che invece sono convinte che il pianeta Terra possa diventare una giungla in cui il predatore rincorre la preda e poi se la mangia, in cui pochi grandi leader decidono in uno sgabuzzino il destino del mondo. Abbiamo visto la recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite, no, che ha lasciato qualche spettacolo, per così dire, improvvido. E appunto con la magnifica Humanitas, questa incresciosa e ingiusta situazione per cui il più grande bene in questo momento che può causare lo sviluppo di comunità e popoli cioè l'intelligenza artificiale, è in mano a pochi grandi proprietari mondiali.
0: Quindi, per ricollegarci a quello che abbiamo detto all'inizio, l'Europa, per farsi ancora portatrice di quei diritti, deve riscoprire quei doveri anche.
1: Assolutamente, proprio così.
2: Alle 12.35 concludiamo questa lunga radiocronaca. Vi abbiamo raccontato, amiche e amici all'ascolto, l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità nel centro congressi Schuman in quel di Metz, dove si trova ancora il Papa, nella città francese, nei pressi della casa vescovile. Lì è previsto il pranzo in privato per il Santo Padre, poi lascerà la stessa casa vescovile Leone poco prima delle 15 e in Papa Mobile si trasferirà un paio di chilometri il tragitto fino alla cattedrale di Santo Stefano, lì ancora un altro giro tra i fedeli e poi alle 16 la Santa Messa, che sarà l'ultimo evento del quinto viaggio apostolico del Papa, che infatti stasera alle 19 decollerà da Metz direzione Roma Fiumicino e poco dopo le 21 farà rientro in Vaticano. Io ringrazio il professor Lopresti per essere stato con noi. Torneremo, professore, a coinvolgerla quando questo mondo così complesso richiede quella che si chiamava un tempo, no, fare divulgazione, riuscire, no, a spiegare le cose nella maniera più semplice e precisa possibile. Ma certamente oggi il Papa è riuscito con il suo discorso, che poi ha visto seguire un lungo applauso, a parlare a tutte e a tutti, non solo agli addetti ai lavori, ma a ciascuno di noi. Grazie, professore.
1: Grazie a voi.
2: Marco, grazie ovviamente anche a te.
3: Grazie a te, Andrea,
2: per le domande puntuali, e anche perché insomma sappiamo che occupandoti ogni giorno dei notiziari della Radio Vaticana sai bene di cosa si parla quando parliamo di Unione Europea e di geopolitica. Ringrazio Luca Rossi al di là del vetro, tutto il comparto tecnico e di regia. Restituiamo dunque la linea e mi raccomando, alle 13 il radiogiornale, alle 14 quello quotidiano più lungo da 10 minuti, e poi dopo le 15:30 torneremo in Radio Cronaca per raccontarvi le ultime ore del Papa a Metz. Restate con noi, buon pranzo vista l'ora anche a voi, il Papa è a pranzo, buon pranzo anche a voi, ciao.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

sono stato spesso tentato dai venti, ma per i troppi anni non partirò più. Ti amo amore mio, ti amo e se mi senti qualcuno dei miei anni, me lo prendi tu. Se mi guardi con quegli occhi che vedono lontano, capirai che un giorno sono stato bello anch'io. Sono stati troppi venti a prendermi la mano e ingannandomi mi hanno detto adesso tu sei mio. Mi piace restare.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo.

urlai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

Sono le 13, ben trovate da Paola Simonetti in studio. Occorre guardarsi dall'illusione del riarmo, lo ha ribadito Papa Leone nel discorso all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità a Metz. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha sottolineato Leone, che ha aggiunto: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. Poi l'appello per i migranti: la dignità umana necessita di vie legali e sicure. In mattinata, poco prima della sua partecipazione all'evento sull'Europa, il Papa ha presieduto l'incontro interreligioso con i rappresentanti di diverse fedi, ribadendo che invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. In agenda, in chiusura dell'ultimo giorno di permanenza del Pontefice in Francia, alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano e alle 19 la partenza da Metz per il rientro a Roma. Controffensiva dell'Ucraina sulla Russia: i droni di Kiev hanno attaccato un deposito petrolifero nel sud del territorio russo. Intanto a nord della regione del Donetsk gli ucraini hanno fatto sapere di aver liberato 3 insediamenti in direzione di Liman. Attesa a Roma la sentenza per le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuti in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. I giudici della prima corte d'assise sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste avanzate dalla procura: un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è prevista per le 18. Oltre 80 persone sono state rapite da bande armate nel corso di 2 distinti attacchi avvenuti nel fine settimana nel nord della Nigeria. L'arma del sequestro viene utilizzata nel paese dai gruppi armati per ottenere riscatti in denaro. È tutto, l'informazione torna alle 14.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Siamo all'ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Oggi si trova a Metz, nel nord-est della Francia. Metz sta nella regione del Grand-Est, del capoluogo del dipartimento della Mosella. Come di consueto, apriamo una finestra sulla musica di questo paese e questa occasione parliamo dei musicisti nati in questa città di confine. Ricordiamo Charles-Louis Ambroise Thomas, nato a Metz il 5 agosto del 1811 e morto a Parigi il 12 febbraio 1896, famoso nel XIX secolo per le sue opere, specialmente per Mignon. Nato a Metz da una famiglia di musicisti, nel 1828 entrò al Conservatorio di Parigi, nel 1832 vinse il prestigioso Prix de Rome con la sua cantata Hermann et Ketty. Il successivo soggiorno in Italia influenzò profondamente il suo amore per le tradizioni vocali melodiche, e durante un suo soggiorno sempre in Italia a Villa Medici egli compose essenzialmente della musica da camera e divenne amico di Polyte Fandren, che gli fece un ritratto, e di Ingres, allora direttore dell'Accademia di Francia. Ascoltiamoci un'opera giovanile di Ambroise Thomas, ovvero un quartetto per archi nella tonalità di Mi minore, l'unico che compose all'epoca in cui vinse il Prix de Rome, e si articola in quattro movimenti. Allegro moderato, si apre con una melodia malinconica interpretata dal violoncello e dal primo violino. Minuetto in stile scherzo, che presenta un trio in stile valzer in cui la viola e il violoncello eseguono linee melodiche lunghe ed espressive. Andante, scritto in uno stile tipicamente operistico con temi dialoganti tra le diverse voci. Lo ascoltiamo nella interpretazione di The Daniel String Quartet.

ci troviamo a Metz in Francia, stiamo appunto seguendo la parte conclusiva del viaggio apostolico di Leone XIV e continuiamo a parlare di Ambroise Thomas, che nacque in questa città. In seguito alla vittoria del Prix de Rome, Ambroise Thomas andò a Vienna, Monaco di Baviera e Lipsia. Al suo ritorno a Parigi nel 1837, Thomas si indirizza alla composizione di opere che saranno tutte di carattere brillante. Anche se le opere di questo periodo, composte in uno stile leggero e melodioso, ottengono un buon successo, nessuna riesce a rimanere nel repertorio. La Double Shell del 1837, che ebbe i complimenti di Hector Berlioz, Le Caïd del 1849, operetta brillante che riportò un gran successo, Le Songe d'Ennui d'été del 1850, fantasia drammatica ben accolta, o il Falstaff, tratto da William Shakespeare. Raymond del 1851, la cui ouverture rimase popolare, Le Roman d'Elvire e tante altre. Grazie al successo di Caïd, Ambroise Thomas viene eletto trionfalmente all'Académie des Beaux-Arts dell'Institut de France nel 1851, surclassando Berlioz, che non ebbe alcun voto. Ascoltiamoci l'ouverture da Raymond au Le Secret de la Reine, Orchestre Symphonique de Montréal, dirige Charles Dutoit.

Fu all'età di oltre 50 anni che la sua opera Mignon nel 1866 riportò un notevole successo dopo un debutto mediocre. Da allora Thomas, la cui fama era stata relativamente modesta, assurse al rango di grande compositore. Nel 1894 Mignon era già stata rappresentata oltre 1000 volte solamente all'Opéra Comique ed era un successo in tutti i teatri d'Europa. La sua opera successiva, Hamlet del 1868, dalla tragedia di Shakespeare, gli darà rinomanza internazionale. La musica di Thomas non era molto calzante al soggetto, ma l'opera riuscì comunque ad avere un certo successo anche per merito della compagnia di canto, tanto che Thomas sarà il primo compositore a ricevere l'insegna di commendatore della Légion d'honneur direttamente dalle mani di Napoleone III. Thomas divenne poi professore di composizione al Conservatorio di Parigi nel 1856, succedendo ad Adolphe Adam e avendo quali colleghi Massenet, Edouard Colon, Théodore Dubois. Alla morte di Daniel Auber nel 1871, Thomas gli succedette nell'incarico di direttore del conservatorio. Egli smise allora di comporre, eccezion fatta per la Françoise de Rimini del 1882 con Louis Mérant, che non ebbe però un successo, e di un balletto, La Tempête del 1899, entrambi da Shakespeare, rappresentati all'Opéra de Paris. Durante la sua direzione del conservatorio si oppose alle influenze tedesche nella musica francese, assegnò la cattedra di organo a César Franck nel 1872 e combatté contro la nomina di Gabriel Fauré, che divenne direttore del conservatorio solo dopo la morte di Thomas nel 1896. Nel 1887 presiedette la commissione istituita dal ministro della guerra per scegliere la versione ufficiale della Marsigliese. La versione decisa dalla commissione fu adottata fino al 1974. Vi sono due generi di musica, la buona e la cattiva, e poi c'è la musica di Ambroise Thomas. Questo disse Manuel Chabrier, intendendo dire in effetti che la musica di Thomas non era né buona né cattiva. Di stile eclettico e non molto originale, era leggera, facile e melodiosa, pensata proprio per piacere al pubblico del Secondo Impero. Tuttavia fu un musicista dotato di tecnica solida, un ottimo orchestratore, un buon melodista e nelle opere più riuscite, Hamlet e Mignon, riuscì a trovare momenti di ispirazione sincera e di grande forza drammatica. Ma passiamo ad un altro musicista nato a Metz, ovvero Henri Constant Gabriel Pierney, detto Gabriel, nato a Metz nel 1863, morto a Plujan nel 1937, compositore, organista e direttore d'orchestra. Nato in una famiglia di musicisti, la madre era insegnante di pianoforte e suo padre insegnante di canto, Gabriel Pierney studiò al Conservatorio di Parigi, dove fu allievo di Albert Lavignac, Antoine-Françoise Marmontel, Émile Durand, César Franck per l'organo e Jules Massenet per la composizione. Al conservatorio conobbe fra gli altri Claude Debussy, del quale fu sempre molto amico. Fu uno studente molto brillante, ottenne il primo premio per il solfeggio, pianoforte, contrappunto, fuga, organo. Nel 1882 vinse il Prix de Rome con la cantata Edith. Nel 1890 Pierney successe a Franck, morto quell'anno, quale organista titolare della Basilica delle Sante Clotilde e Valeria a Parigi. Vi rimase per 8 anni, finché nel 1898 non venne sostituito da Charles Tournemire. In vita Pierney ebbe fama soprattutto come direttore d'orchestra. Nel 1903 divenne assistente di Edouard Colon e quindi vice direttore dell'Orchestra Colon, una prestigiosa orchestra sinfonica di cui fu direttore unico dal 1910 al 1934. Raggiunse una grande reputazione come direttore ed ebbe la possibilità di far entrare in repertorio numerose opere contemporanee di Debussy, Ravel, Roussel, Stravinsky, Milhaud, Vierne, Enescu e tanti altri. Diresse fra l'altro alcune delle prime rappresentazioni dei balletti russi di Diaghilev a Parigi, tra cui L'uccello di fuoco di Stravinsky nel 1910. Come compositore la produzione di Pierney fu abbondante ed eclettica. Limitandosi a realizzazioni teatrali, scrisse opera comique, comédie lyrique, drame lyrique, balletti, pantomime, tra cui le famose Impressions de Music Hall, musiche di scena per numerosi drammi. Scrisse grandi opere corali o sinfonico corali, la più nota è La Croisade des Enfants, musica sinfonica e concerti per pianoforte e orchestra, musica da camera, un quintetto, un trio, un quartetto per sax,
nonché pagine pianistiche. Fra le numerose onorificenze ricevette la Légion d'honneur nel 1900 e divenne membro dell'Académie des Beaux-Arts nel 1924. Ascoltiamo una selezione dalla prima suite d'orchestra da Cydalise e Le Chèvres-Pieds, balletto in due atti e tre quadri del 1923 di Gabriel Pierney, concludendo così questo spazio riservato ai compositori colti nati a Metz. Continuate a rimanere sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, dato che prosegue il racconto del viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che si sta avviando alla conclusione. Un cordiale saluto da Luigi Piccardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa a Metz, le relazioni tra stati sempre più barbare, no all'illusione del riarmo. Leone XIV e profanazione, invocare il nome di Dio per legittimare la violenza. Alluvioni in India, in due giorni morte 56 persone, 14 vittime anche in Nepal, a un mese dalle inondazioni. Trovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Nell'ultima tappa del viaggio in Francia, Leone XIV ha presieduto nella tarda mattinata a Metz l'evento intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, un incontro al quale ha partecipato il presidente francese Macron e i vescovi francesi, durante il quale il Papa ha spronato a compiere sforzi creativi per la pace mondiale. Il servizio di Alessandro De Carolis.
2: C'era stato un Papa, Benedetto XV, che aveva bollato la Prima Guerra Mondiale come inutile strage, una definizione passata alla storia che Leone XIV deve calare nuovamente nella cronaca di un mondo in fiamme dove si combatte e si uccidono, dice, innumerevoli vittime civili. Il posto da cui il Papa parla è altamente simbolico, il centro congressi di Metz, intitolato a uno dei padri dell'Europa Unita, il venerabile Robert Schuman. Oggi bisogna chiedersi, dice il Papa, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. Il Papa stigmatizza l'illusione del riarmo e invita al dialogo le culture. Intenso l'appello finale che rivolge ai giovani. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Con voi l'Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero.
1: Il discorso del Papa sulle radici dell'Europa è stato preceduto al centro congressi Robert Schuman di Metz dall'incontro interreligioso con l'appello per la pace proclamato a 40 anni da quello memorabile di Assisi da alcuni capi di diverse fedi, dai leader della federazione protestante, dal gran rabbino di Francia, dall'unione buddisti, dal rettore della grande moschea di Parigi. Tre gli impegni di questa bussola della speranza: aprire cammini di riconciliazione, trasmettere il desiderio di giustizia e di pace, opporsi al veleno del totalitarismo. E nel discorso del Papa l'invito a seguire l'esempio del padre fondatore dell'Unione Europea, il venerabile Schuman, che seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa, diventando un vero ambasciatore dell'unità nella diversità. Antonella Palermo.
3: Il monito rilanciato da Metz è inequivocabile. Il discorso religioso deve costantemente disarmare cuori e parole. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Leone cita il filosofo francese protestante Ricoeur per dire che l'alterità deve essere vista come una promessa e non come minaccia. È questa l'arte dell'incontro di cui il mondo ha grande bisogno, a cui educarci, perché dialogare non sminuisce la nostra identità. L'apertura alla trascendenza ha senso soprattutto per i giovani, se dunque è al servizio della fratellanza. La grandezza di una civiltà non si misura dai suoi successi materiali, ma dal modo in cui circonda, protegge ed eleva la persona umana.
1: Due ore di ascolto, dialogo e preghiera tra Leone XIV e quattro uomini e tre donne vittime di violenze da parte di membri della Chiesa. Il pontefice ieri pomeriggio a Lourdes ha dato ascolto alle loro storie, al dolore e alla sofferenza vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Ha poi espresso, ha riferito alla sala stampa della Santa Sede, la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Ce ne parla Benedetta Capelli.
4: Privato, diretto, profondo. Così Papa Leone voleva che fosse l'atteso incontro con quattro uomini e tre donne vittime di abusi in parrocchie, collegi, congregazioni e movimenti da parte di membri del clero. Il dialogo è avvenuto nella casa vescovile, a pochi passi dal santuario di Lourdes, colloqui individuali e ascolto anche delle proposte perché la sofferenza provata non si ripeta mai più. Spazio poi a un momento di raccoglimento con tutti, nel quale Leone ha ringraziato per la dolorosa testimonianza e ha espresso la sua vicinanza alle vittime e tramite loro a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti. Infine, auspicando di poter lavorare insieme perché la comunità dei fedeli sia sempre più un luogo dove gli uomini e le donne di ogni età possano trovare conforto e guarigione, il Papa ha chiesto ai presenti di pregare per lui e impartito su di loro la sua benedizione. 5 delle 7 vittime hanno poi raccontato i dettagli alla stampa. Tutti si sono detti colpiti dall'empatia del pontefice, dalla conoscenza approfondita delle loro storie. Non è ingenuo, sa che bisogna rimanere vigili. Incoraggiante, affermano, sentire il suo impegno. Speriamo in un cambiamento.
1: Nel pomeriggio di oggi alle ore 16 la Santa Messa presieduta da Papa Leone nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, prima della cerimonia di congedo prevista per le 18:30 e il rientro in Vaticano. Cronaca internazionale: almeno 56 persone sono morte in India e 14 in Nepal a causa delle alluvioni che hanno colpito i paesi negli ultimi 2 giorni. La situazione più grave si registra nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 feriti e un migliaio di case fortemente danneggiate. Roberta Barbi.
5: Dopo le inondazioni che poco più di un mese fa, il 26 agosto scorso, hanno colpito il Nepal, uccidendo oltre 1.400 persone e lasciando dietro di sé 5.700 dispersi, le alluvioni tornano a colpire il paese, soprattutto la zona al confine con l'India. Sono 14 le vittime negli ultimi 2 giorni, che si vanno a sommare alle 56 vittime sul lato indiano, dove a preoccupare particolarmente la situazione dello stato dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 dispersi e un migliaio di case risultano distrutte o fortemente danneggiate, come pure le strutture energetiche e delle telecomunicazioni. A causa delle piogge torrenziali, una valanga nel distretto di Manang ha travolto un campo base dove stavano lavorando una decina di operatori nell'allestimento di campi per gli alpinisti stranieri. L'allerta alluvioni improvvise resta in vigore per i prossimi giorni in ben 49 dei 77 distretti che compongono il Nepal.
1: L'Ucraina ha annunciato la riconquista di 176 chilometri quadrati di territorio nel nord della regione di Donetsk. I soldati russi non sono riusciti a difendere il territorio conquistato, hanno riferito fonti ucraine, credendo che Kiev si sarebbe concentrata su un attacco da un'altra direzione. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen definisce un'ottima notizia l'accordo raggiunto dagli stati membri dell'UE per lo sblocco di 6,6 miliardi di euro dal Fondo europeo per la pace a favore dell'Ucraina. Nella striscia di Gaza ci sono 61 milioni di tonnellate di macerie. Per rimuoverle serviranno dai 7 ai 10 anni e miliardi di dollari. È quanto riferito in queste ore dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Si tratta di una quantità pari a circa 20 volte le macerie prodotte da tutte le guerre del mondo negli ultimi 18 anni. Il ministro della difesa del Vietnam, Phan Van Giang, ha ricevuto oggi ad Hanoi il viceministro della difesa della Corea del Nord, Ryo Chol-ung. Il ministro vietnamita ha sottolineato la tradizionale amicizia tra i due paesi e ha accolto con favore gli esiti dei colloqui a livello di delegazioni volti a concretizzare la cooperazione prevista dalla lettera d'intenti del 2025. E almeno 12 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione la scorsa notte sul lago Kivu nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Stando a quanto riportato dai media congolesi, la piroga era partita da Bukavu ed era diretta verso la parte settentrionale dell'isola di Ijwi nella provincia del Sud Kivu. A bordo c'erano più di 50 persone, oltre alle merci che trasportavano di ritorno. Chiudiamo con la pagina della cultura. Metz, l'ultima tappa del viaggio di Papa Leone in Francia. Come abbiamo sentito, alcuni incontri si sono tenuti al centro congressi Robert Schuman, dedicato a uno dei padri fondatori dell'Europa, di cui è in corso la causa di beatificazione. Ce ne parla Silvia Guidi.
6: Rabé ha scritto parte del suo capolavoro Gargantua e Pantagruel, e c'è ancora quello che resta della casa dove è vissuto l'immaginifico medico poeta. Capitale merovingia e culla della dinastia successiva, i Carolingi, è la città dove è nata l'Europa. Metz è da sempre un luogo di frontiera, una zona dai confini costantemente in movimento. Simbolo del pendolo tra alleanze e conflitti che segna la storia dei paesi europei, è, con la sua stessa biografia, Robert Schuman, tedesco di nascita, cittadino francese nel 19, dopo che l'Alsazia Lorena viene restituita alla Francia. Come ministro degli esteri, Schuman supervisionerà la celebre dichiarazione del 9 maggio 1950, il primo discorso politico ufficiale in cui compare il concetto di Europa intesa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati.
1: Per ora è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

in questo mare buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Le 15, Marina Tomarro in studio nell'ultima tappa del viaggio in Francia. Leone XIV ha presieduto nella tarda mattinata a Metz l'evento intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, un incontro al quale ha partecipato il presidente francese Macron e i vescovi francesi, durante il quale il Papa ha spronato a compiere sforzi creativi per la pace mondiale. Il servizio di Alessandro De Carolis.
1: C'era stato un Papa, Benedetto XV, che aveva bollato la Prima Guerra Mondiale come inutile strage, una definizione passata alla storia che Leone XIV deve calare nuovamente nella cronaca di un mondo in fiamme dove si combatte e si uccidono, dice, innumerevoli vittime civili. Il posto da cui il Papa parla è altamente simbolico, il centro congressi di Metz, intitolato a uno dei padri dell'Europa Unita, il venerabile Robert Schuman. Oggi bisogna chiedersi, dice il Papa, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. Il Papa stigmatizza l'illusione del riarmo e invita al dialogo le culture. Intenso l'appello finale che rivolge ai giovani. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Con voi l'Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero.
0: E dalle 16 il pontefice celebrerà la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano. Dalle 15.50 diretta audio sulla Radio Vaticana, live streaming sul nostro portale Vatican News, sul canale YouTube e Facebook. È tutto, le notizie tornano più tardi.

0: a Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana, 335 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.
6: Alexa, metti Radio Vaticana.
7: Grazie a te per la richiesta.
8: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Prova a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
6: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 15.40, amici ascoltatori, come sentite in sottofondo torniamo a parlare della visita del Papa in Francia, oggi ultimo giorno, e siamo collegati in diretta con la cattedrale di Santo Stefano a Metz in Francia. Tra poco Papa Leone celebrerà la messa conclusiva del suo viaggio apostolico. Il Papa è arrivato alla cattedrale da qualche minuto, ha percorso le strade della città della Mosella, Metz è a circa 50 km dal confine con il Lussemburgo, ha benedetto e salutato i fedeli che erano dietro le transenne. La cattedrale di Santo Stefano è una delle più belle e potremmo dire anche maestose opere dell'architettura gotica di stile francese. È una chiesa imponente nelle dimensioni, soprattutto per le sue volte, con un'altezza di oltre 41 metri e praticamente per le sue dimensioni è una tra le più alte chiese della Francia e fra le maggiori anche nel mondo. Le vetrate ricoprono una superficie di oltre 6.500 metri quadrati e rappresentano a livello artistico la più vasta opera di vetreria gotica dell'Europa.

Il Papa è all'interno, sta salutando alcuni disabili e sta salendo le scale che lo stanno portando in alcuni ambiti della cattedrale, salutando anche religiosi e religiose. La chiesa di Metz, la cattedrale di Santo Stefano di Metz, è conosciuta anche come la Lanterna del Buon Dio, è soprannominata così, come dicevamo, proprio perché possiede la più grande superficie di vetrate colorate per una cattedrale gotica, ricordavamo prima, 6.500 metri quadrati. E amici ascoltatori, immaginate di entrare in una chiesa dove le pareti non sono fatte di pietra o di muro, ma letteralmente di luce e colore. La navata centrale sfiora i 42 metri di altezza ed è pensata proprio così grande per uno slancio verso il divino, verso il cielo. Oltre alle vetrate medievali e rinascimentali, la cattedrale di Santo Stefano di Metz ospita delle vetrate realizzate dal pittore Marc Chagall nel 1900. È un mix, questa cattedrale, potremmo dire, tra antico e moderno. Cattedrale di Santo Stefano che si trova a Metz ed è la città in cui è cresciuto Robert Schumann. Schumann, lo ricorderete, è uno dei padri fondatori della moderna Unione Europea. E la scelta del Papa di chiudere il viaggio in Francia, proprio in questa parte della Francia, siamo vicini a Lussemburgo, a Metz, potremmo dire che abbia un forte valore simbolico legato proprio alla pace e all'Europa. Sono temi molto molto diciamo dibattuti in questo momento storico, in particolare a livello geopolitico.

Sara si trova ancora all'interno della cattedrale, sta salutando i religiosi, i sacerdoti che lo accompagneranno tra poco nella Santa Messa che chiuderà, come abbiamo detto, il suo viaggio pastorale in Francia. Questa mattina sul palco del Centro Congressi Schuman il presidente francese Macron ha introdotto l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità alla presenza di Papa Leone. Il capo dello Stato francese ha affermato che l'Europa deve avere il coraggio di non cedere alla chiusura, all'odio verso l'altro, al ritorno dei nazionalismi che dividono l'Europa.

conclusione dell'evento a Metz, alle radici dell'Europa, di cui vi ho appena detto. Tra l'altro ha incontrato in una sala del centro congressi anche alcuni esponenti, alcune autorità dell'Unione Europea, tra le quali il presidente francese Macron con la moglie Brigitte, il principe Alberto di Monaco e l'ex presidente della Commissione Europea.

particolare il suo intervento questa mattina nel centro congressi Schuman, nell'incontro alle radici dell'Europa. Ha parlato, guardando all'Europa, sottolineando di guardarsi bene dall'illusione del riarmo, invitando i politici europei a promuovere la pace mondiale, ha invitato a non aver paura di fare figli, ai giovani ha detto impegnatevi in politica e lavorate per la pace. Intervento, il Papa è tornato a sottolineare il fatto che non si possa parlare di Europa senza evocare il cristianesimo nella sua storia. Schuman ne era egli stesso consapevole, ha sottolineato Papa Leone, quando affermava: il cristianesimo ha insegnato l'uguaglianza per natura di tutti gli uomini, figli di uno stesso Dio, redenti dallo stesso Cristo, senza distinzione di razza, colore, classe o professione. Ha fatto riconoscere la dignità del lavoro e l'obbligo per tutti di sottomettervisi. Ha riconosciuto il primato dei valori interiori che soli nobilitano l'uomo. La legge universale dell'amore e della carità ha fatto di ogni uomo il nostro prossimo ed è su di essa che si fondano da allora le relazioni sociali nel mondo cristiano, ha sottolineato ancora il Papa. Ma come ascoltate, si è fatto silenzio all'interno della cattedrale di Santo Stefano ed ecco che sta per iniziare con la processione la Santa Messa che conclude il viaggio del Papa in Francia.

10:53, amici ascoltatori, ancora benvenuti all'ascolto della Radio Vaticana. Siamo collegati con Metz in Francia, in particolare con la cattedrale di Santo Stefano. Metz è una cittadina a circa una cinquantina di chilometri dal confine con il Lussemburgo. Il Papa sta per iniziare e seguiremo in radiocronaca diretta sulla Radio Vaticana la messa di congedo dal viaggio in Francia. Naturalmente Metz è una città che richiama il valore dell'Europa. Oggi il Papa, in un incontro che si è tenuto questa mattina in un centro congressi dedicato a Schuman, ha sottolineato come oggi le relazioni umane tra gli stati siano sempre più barbare. Ha invitato i giovani a non sottomettersi a una logica di violenza. E il Papa sul tema dei migranti ha ricordato che accogliere significa integrare come in famiglia, e questo è un valore di portata storica che va colto. E Metz, il Papa lo ha ricordato, è una città ricca di simbolismo, e anche lo stesso presidente francese Macron ha ringraziato per questa scelta il Papa, Papa Leone, di aver scelto di chiudere questo viaggio a Metz, che è una città che richiama quelli che sono i valori dell'Unione Europea. Ma il Papa ha sottolineato anche, ed è tornato a sottolineare anche, come il riarmo sia una illusione, mentre servono sforzi creativi per la pace.

0: Il Papa ha anche sottolineato come il dialogo con l'altro sia una necessità sociale oltre che politica e che non si può parlare di Europa senza evocare il cristianesimo. Il saluto vi arriva dalla Radio Vaticana, da Luca Collodi, grazie anche alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Io ringrazio anche Blondine Hugonet, della collega della redazione francese, che è in studio qui con me a Roma sulla Radio Vaticana. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Vi ricordo che ci potete seguire anche in video Radio Cronaca su Vatican News, sul nostro portale. Blondine, sei una giornalista, sei francese, hai seguito in particolare e immagino con una grande attenzione il viaggio del Papa in Francia. E qual è stata la reazione dei francesi, del popolo francese, della nazione francese a quanto ha detto il Papa in questi quattro giorni?
1: Sulla nostra radio abbiamo fatto sentire un sacco di francesi intervistati dai nostri inviati in Francia, e che dicono tutti che sono molto lieti ovviamente di aver avuto il Papa sul territorio francese, e che è stato anche importante sentire queste parole che ha detto soprattutto a Lourdes sull'unità dei cristiani, perché la Francia sente molto forte il fatto che l'essere unito è una cosa difficile. Cioè, siamo pure in Francia in un anno di campagna elettorale, quindi queste difficoltà di unione si sentono anche di più, e quindi avere il Papa Leone che dice queste parole di unità fra cristiani, ma fra tutti che si sono radunati a Parigi e a Lourdes, è stata una cosa molto molto importante come messaggio trasmesso da parte del Santo Padre.
0: Alcune tematiche del Papa, tipo l'eutanasia, tipo no al riarmo e anche altri aspetti, vanno diciamo e cambiano rispetto a quello che è la riflessione politica e sociale che in questo momento alcuni leader, compreso Macron, stanno realizzando in Europa.
1: Sì, certo, soprattutto sull'eutanasia c'è stata questa legge che è stata approvata dal Parlamento tipo 5 settimane fa. Quindi quando il Papa dice queste parole molto forti sul fatto che quelle cose che sono legali non sono per forza morale, è un messaggio diretto ai politici, al presidente, ovviamente anche all'opinione francese su questi argomenti della società, cioè che va avanti in questo modo. Quindi sulla questione bioetica tutto. In questo periodo avere le parole del Papa che sono molto chiare, che sono state, cioè, il messaggio è stato chiaro, e è una cosa, cioè, importante di sentire anche un'altra voce, non soltanto in Francia quella del governo o del presidente.

della Santa Messa. In questo momento il Papa con i sacerdoti sta raggiungendo l'altare. La processione è il simbolo del popolo di Dio in cammino e il suono dell'organo unisce le voci e i cuori dell'assemblea.

0: corso questa lunga processione, lenta processione dei ministri, sacerdoti, vescovi che avanzano verso l'altare. Il Papa chiude la processione in una chiesa Blondin Hugonet, molto bella questa di Metz, una chiesa che raccoglie l'arte francese in modo chiaro e molto molto particolare.
1: Sì, esatto, la cattedrale Santo Stefano gotica, bellissima.
0: Gotico francese, potremmo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, esatto, è bellissima, è enorme, quando si vede, quando si entra fa effetto. E poi dentro ci sono alcuni vetrati del pittore Chagall, che sono molto molto famosi, questo pittore russo che è diventato francese e che fanno un effetto con la luce del sole molto bello.

0: Lecture du livre du prophète Isaïe.
1: Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino.
0: L'œuvre de la justice sera la paix.
1: Praticare la giustizia darà pace, onorare la giustizia darà tranquillità e sicurezza per sempre.
0: Mon peuple,
1: il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri.
0: Parole du Seigneur.

0: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto.
1: La giustizia marcherà davanti a lui.
0: Giustizia camminerà davanti a lui.
1: I suoi passi
0: traceranno il cammino.

0: En ce temps-là, Jésus disait
1: à ses disciples, Gesù disse ai suoi discepoli,
2: vous avez appris qu'il a été dit,
1: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani. E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.

Il Papa benedice l'Assemblea con il libro del Vangelo e tra poco ascolteremo la sua riflessione al Vangelo che abbiamo ascoltato.

0: Chers frères et sœurs,
1: je suis très heureux de présider cette.
2: Cari fratelli e sorelle, sono molto lieto di presiedere questa Eucaristia, durante la quale affidiamo al Signore il cammino della comunità diocesana di Metz e quello di tutta l'Europa. In questa terra storica della Mosella, che non ha mai smesso di essere un crocevia di popoli e che è stata una frontiera dolorosa in Europa, la promessa di Dio risuona oggi con una forza singolare. Nella prima lettura il profeta Isaia parla dell'avvento del regno di Dio in termini di diritto, di giustizia e pace. Egli utilizza tre immagini: il deserto, il giardino e la casa. Nel deserto, luogo della sobrietà e del silenzio, si instaura il diritto, cioè la legge che aiuta l'uomo a camminare sulla via del bene. Questa immagine austera ci ricorda l'importanza dell'essenzialità e della semplicità che ci permettono di attribuire il giusto valore alle cose, formandoci al contempo alla rinuncia e al sacrificio. La seconda immagine è quella del giardino, dove regna la giustizia. Se il deserto è il luogo dell'essenzialità, il giardino è il luogo della bellezza. Lì c'è acqua, i semi si aprono, spuntano i germogli e sbocciano i fiori, ciascuno con la propria particolare grazia. Questo è l'effetto di una vita retta che permette alla persona di realizzarsi pienamente aderendo nella libertà ai disegni del Signore. La terza immagine è quella della casa, luogo di pace. Notiamo che se il deserto e il giardino sono contesti in cui prevale l'azione di Dio che fa germogliare e crescere, la costruzione di una casa richiede invece un contributo più diretto e più importante da parte dell'uomo. Con l'impiego di forze e competenze attraverso uno sforzo comune, un vero e proprio lavoro di cantiere. Così la pace, che è dono di Dio, richiede una risposta da parte degli uomini in uno sforzo condiviso. Del resto, più che una semplice costruzione di pietre, la casa è un luogo di presenza umana e di amore. In questo senso, la parola profetica ci ricorda come in un mondo segnato dal limite, la concordia si costruisce solo nella carità, che sa condividere gioie e dolori, incoraggiare e perdonare, senza calcoli né limiti, come in una famiglia. Anche il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ce ne parla. Mentre oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza a diversi livelli, Gesù ci insegna come trasformare il deserto in una oasi, come piantare giardini e costruire case. Ci indica la via che passa attraverso il perdono, la misericordia e la magnanimità. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Queste parole potrebbero sembrare ad alcuni un segno di debolezza o forse una resa di fronte al male, ma non è affatto così. Guardiamoci dentro in profondità e guardiamoci intorno. Cosa producono nel mondo e in noi stessi atteggiamenti come la vendetta, la rivalsa e il rifiuto? E quale futuro per l'umanità lasciano intravedere le relazioni e i sistemi permeati dalle logiche spietate che derivano da questi atteggiamenti?

Solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forze e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde. Ma di fronte all'ingiustizia, l'unica via di salvezza per l'uomo è l'amore che si prende cura dell'altro e che cerca di dare fiducia a prescindere dalle circostanze, anche di fronte ai comportamenti più difficili da accettare. Così legge, giustizia e pace sono tappe di un cammino di conversione che da personale diventa sempre più comunitario per una civiltà rispettosa dell'uomo e del suo creatore. Non è un caso che Sant'Agostino definisca la pace della città celeste come una comunione armoniosa in cui gli uomini godono di Dio e in Lui gli uni degli altri. Egli parla anche della pace tra gli uomini come del frutto di una tranquillitas ordinis, in cui ciascuno riconosce e rispetta nell'altro una dignità e un ruolo unici e sacri. Qui a Metz è bene ricordare che sono proprio questi i valori su cui si è costruita nel corso dei secoli l'Europa che conosciamo, con il suo patrimonio spirituale e morale ancor prima che economico e politico. Come San Giovanni Paolo II amava ricordare con commozione, essa affonda le sue radici nella vita e nell'opera di uomini e donne che hanno vissuto, predicato e condiviso gli insegnamenti del Vangelo. Ne sono testimonianza il grande contributo spirituale, culturale e persino agricolo e artigianale che il monachesimo ha portato alla storia del continente, nonché l'opera di santi come il grande Crudegango, instancabile pastore di questa comunità, che proprio qui, nella regola dei canonici, ha dato una forma visibile alla comunione ecclesiale. Da lì ci sono stati trasmessi i fondamenti morali del mondo in cui viviamo, principi quali il primato della persona e il carattere sacro e inviolabile della vita umana in tutte le sue fasi e in ogni circostanza. La tutela della libertà degli individui, l'importanza primaria della famiglia come fondamento della società, l'attenzione verso i poveri e i più bisognosi, l'accoglienza dello straniero, il rispetto degli anziani. La vostra chiesa locale, che conserva l'eredità unica di un dialogo fecondo tra società civile e fede, in virtù del suo status particolare, ha la responsabilità di essere un laboratorio vivente di questa fedeltà. Rimanere fedeli a questi pilastri non è stato facile nemmeno per coloro che ci hanno preceduto. Eppure, con coerenza e perseveranza, i nostri antenati ce li hanno lasciati in eredità come tesori da trasmettere a nostra volta alle generazioni future, arricchiti della nostra esperienza, del valore dei nostri sforzi e delle nostre storie. La magnifica cattedrale di questa città in cui ci troviamo illustra molto bene tutto ciò. È detta la lanterna blu di Dio per via dei suoi 6.500 metri quadrati di vetrate istoriate. Sembra che i costruttori abbiano voluto ridurre al minimo le pareti, che pur rimangono solide, affinché la luce potesse giungere in abbondanza ai fedeli. Chi vi entra si ritrova così immerso in una ricchissima Biblia Pauperum, fonte di preghiera e meditazione.

meditazione attraverso i riflessi di mille colori. È in codesto luogo di luce lo splendore delle vetrate storiche si è recentemente arricchito del genio di Marc Chagall. Le opere di questo grande pittore ebreo, incastonate nelle pareti della cattedrale, trasformano la lanterna del buon Dio in uno straordinario simbolo ecumenico e di dialogo interreligioso. Questa cattedrale ci dice che la luce del Signore non cancella le specificità, ma unisce storie e culture diverse in un unico e meraviglioso mosaico di pace. Necessario alla nostra epoca, lacerata da nuove divisioni e da nuovi conflitti. Contemplando queste vetrate, impariamo che il futuro dell'Europa non risiede nella uniformità, ma nell'armonia delle differenze, dove la ferita del passato diventa una fessura che lascia filtrare la luce. In questo c'è un simbolo della nostra identità di Chiesa. Anche noi utilizziamo strutture che hanno senso solo nella misura in cui ci aiutano a portare al mondo la luce del Vangelo. Senza queste vetrate, le finestre della cattedrale di Saint-Étienne non sarebbero altro che spazi inondati da una luce accecante. Con le vetrate diventano libri che ci riuniscono per ricordare storie meravigliose, piene di eroismo, di bontà, di misericordia, di amore e di bellezza morale, di cui a nostra volta dobbiamo essere testimoni generosi e coraggiosi. Questo è l'augurio che condivido con voi con gratitudine e fiducia al termine del mio viaggio in Francia, per la vostra comunità di Metz, chiamata oggi più che mai ad essere un faro di speranza per questo paese, per l'Europa e per il mondo, affidandola alle preghiere della Vergine Maria e dei vostri santi patroni.

Ed ora un momento di silenzio per la riflessione personale dopo la lettura del Vangelo e l'ascolto dell'omelia di Papa Leone.

0: Vi ricordo che stiamo seguendo in diretta dalla Cattedrale di Santo Stefano a Metz la Santa Messa per la Pace e la Giustizia presieduta da Papa Leone.
1: Perché tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur.

0: Afin que l'Église qui manifeste la présence
1: perché la Chiesa che manifesta la presenza di Cristo sia sale e luce del mondo e segno di speranza per tutti gli uomini.
0: Nous prions.
1: Preghiamo.

0: afin que le pape Léon, qui se fait messager de la paix,
1: perché il papa Leone, che si fa messaggero di pace, sia testimone autentico del Vangelo e promotore della sacralità e dignità di ogni vita umana. Preghiamo.

0: afin que l'Europe qui a été
1: perché l'Europa, che è stata arricchita dell'annuncio cristiano, ritrovi le sue radici spirituali e riceva un nuovo impulso di fede anche dall'esempio dei suoi santi.

0: affin che i responsabili delle nazioni,
1: perché i responsabili delle nazioni che sono posti a servizio dei cittadini siano costruttori di un vero senso di fraternità e di giustizia e fautori di riconciliazione.
0: Nous prions.
1: Preghiamo.

0: afin que ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme,
1: perché coloro che soffrono nel corpo e nello spirito siano confortati nella dalla nostra preghiera e sollevati dalla prossimità di Dio e della nostra solidarietà.

0: Affinché que nous tous,
1: perché noi tutti che stiamo per comunicare all'unico pane siamo rafforzati dai misteri che celebriamo e confermati nella fede dal successore dell'apostolo Pietro. Preghiamo.
2: Appelle de ton peuple en prière. Réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force d'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur.
3: Amen.

Ed è il momento della liturgia eucaristica. Alcuni fedeli portano al Papa le offerte e i doni per l'offertorio, il pane e il vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo. In quei doni mettiamo la nostra stessa vita, le fatiche e le gioie della nostra quotidianità.

L'assemblea sta scambiando il segno di pace e ora la Newsday iniziano e proseguono i riti della comunione.

È il momento della comunione, il Papa si è comunicato e tra poco, dopo il silenzio della preghiera personale, avremo il canto di comunione.

0: E mentre a Metz, nella cattedrale di Santo Stefano, si sta distribuendo la comunione, secondo gli ultimi dati sono circa 35.000 le persone presenti tra la chiesa interna, le strade limitrofe alla cattedrale di Santo Stefano. Ricordo, siamo circa una cinquantina di chilometri dal confine con il Lussemburgo, un territorio famoso e importante per la costruzione dell'Europa, con la presenza per molti anni nella vita di questa città di Schumann, che è uno dei padri fondatori dell'Europa, viene ricordato come uno dei padri fondatori dell'Europa. Ma ripercorriamo con la collega della redazione francese Blondin un po' l'omelia che ha pronunciato il Papa. Il Papa ha detto: Metz e la Mosella testimoniano al mondo che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forza e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde, ma di fronte all'ingiustizia l'unica via di salvezza per l'uomo è l'amore, che si prende cura dell'altro e che cerca di dare fiducia a prescindere dalle circostanze. Blondin, sono parole forti queste del Papa in un contesto storico come quello della Francia più in generale, ma anche di questa parte della Mosella francese, dove certamente la storia ci parla di un'altra realtà.
1: Sì, certo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio in questo territorio che Robert Schumann ha avuto la voglia forte di costruire qualcosa di unito, soprattutto con la Germania, quindi con il nemico di diversi anni. E il vicino però il nemico, e quindi questa voglia, questa volontà di pace, di unità, si sentono ancora oggi in questo territorio, è forte, e il Papa Leone l'ha ancora detto, l'ha ancora ribadito oggi in questa omelia. E Metz è molto simbolico per questo, perché è la culla dell'unità, è la culla dei valori dell'Europa dell'epoca, diciamo, però che dovrebbe essere ancora i valori di oggi. E forse il messaggio che dobbiamo capire è quello, che ancora oggi il territorio di Metz deve mandare questo messaggio, no?
0: Il Papa lo ha ricordato: principi quali il primato della persona, il carattere sacro e inviolabile della vita umana in tutte le sue fasi e in ogni circostanza, la tutela della libertà, l'importanza della famiglia come fondamento della società, l'attenzione per i poveri e i bisognosi, l'accoglienza e il rispetto degli anziani. Ecco, sono indicazioni molto precise che arrivano dal Papa in un'Europa che ultimamente è molto lontana dagli ideali di Schumann.
1: E soprattutto la Francia, è per quello che anche questo viaggio in questo paese è molto importante per questo messaggio, perché come l'ha detto a Lourdes, come l'ha detto alla fine, l'ha detto alcune diverse volte questi giorni in Francia, no? Che la dignità, il rispetto della vita, a prescindere dalle circostanze della situazione di ciascuno, è il fondamentale per continuare ad andare avanti in Francia sulle leggi, ovviamente sulle questioni di società. E appunto l'ha detto ai vescovi ieri mattina a Lourdes, ha fatto questo argomento che è stato detto sul fatto che la Chiesa di Francia deve essere anche impegnata, no? Nei dibattiti di società, e non soltanto alle margine di questi argomenti. Cioè, Il Papa Leone in questo viaggio l'ha detto sì, diverse volte, è il messaggio della dignità, del rispetto della vita e anche dell'esempio di Metz come città di valori della fondazione dell'Europa e quindi di Robert Schuman, sono un po' le tre tappe molto importanti.

0: ancora un momento di riflessione personale nella cattedrale di Santo Stefano a Metz e la cerimonia volge al termine.
1: Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre nous, entre tous, la paix qu'il a lui-même laissée. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
2: Amen.
0: Ed ora il vescovo di Metz, Monsignor Balot, rivolgerà un indirizzo di saluto al Papa.
3: C'è Saint-Père.
0: Santo Padre. I diocesani, gli abitanti di Metz e della Mosella, insieme ai loro rappresentanti eletti, con il sindaco di Metz e il presidente del consiglio dipartimentale, sono stati lieti di accoglierla in questa ultima giornata della sua visita in Francia.
3: À la suite de leurs ancêtres.
0: Sulle orme dei loro antenati, segnati per decenni da conflitti e da odi tenaci, essi continuano, seguendo l'esempio di un altro eletto, il venerabile Robert Schuman, a seguire il cammino iniziato dalla riconciliazione franco-tedesca. La loro gioia è condivisa dalle diocesi dell'Alsazia e della Lorena e dalle diocesi frontaliere di Lussemburgo, Treviri, Spira, Namur e Liegi, del Belgio e da quelle della provincia ecclesiastica di Besançon. Lei ci ha confortati lungo questo cammino. La pace nasce sempre nei cuori, donata da Cristo risorto che ci rinnova. L'opera di Dio si compie così. Dio ci invita a unirci ad essa. Sostenuti dai suoi incoraggiamenti, illuminati dalla sua parola, essi continueranno a creare ponti e non muri, facendo delle frontiere luoghi d'incontro. Là dove oggi ci sono conflitti, la speranza di vedere i nemici parlarsi e diventare amici non è un'illusione, perché si è concretizzata qui. Come ha auspicato il cardinale Jean-Marc Avelin, ricordando il Mediterraneo, anche noi, là dove siamo, oggi vogliamo partecipare al suo futuro, farlo diventare il mare della fraternità. Sappiamo anche che quando le sfide sono immense, la speranza non delude. Santo Padre, lei resta ben presente nel cuore di ognuno di noi, la nostra preghiera la accompagna e anche la nostra amicizia. Così l'arcivescovo di Metz, Monsignor Philippe Balot. Il saluto al Papa al termine della messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano a Metz. Sentite l'applauso dei fedeli presenti. Sono dei giovani che ora donano al Papa. Immaginiamo il libro dell'Europa.
2: Santo Padre, due giovani di un liceo presentano una riproduzione di Schumann che hanno fatto loro
3: les mots que vous avez prononcés ce matin en les invitant.
2: E dicono che hanno ascoltato bene le parole che il Papa ha detto stamattina, chiamando alla pace.
3: Deux élèves de l'établissement.
2: Due allievi di una scuola professionale di Presi
3: une reproduction de notre cathédrale
2: offrono una riproduzione della cattedrale di Messa.
3: Ils l'ont construite
2: l'hanno fatto
3: différents métaux
2: con diversi materiali.
3: De cet établissement ont participé.
2: Tutte le classi della scuola hanno partecipato a questa produzione, a questa opera.
3: Et puisque nous sommes, comme vous l'avez rappelé, dans la lanterne du bon Dieu,
2: et perché, come l'ha detto prima, siamo nella lanterna del buon Dio,
3: de la lanterne,
2: la luce della lanterna che è offerta da due altri allievi, perché arriva così fino al Vaticano.
0: Ed ora è il momento del regalo del Papa alla diocesi di Messa, un calice per la celebrazione della Messa che il Vescovo Monsignor Balù sta mostrando ai fedeli all'interno della Basilica di Santo Stefano.

0: nostre frere e sœurs.
1: Cari fratelli e sorelle, dice ancora il Papa, questa Santa Messa è l'ultimo incontro pubblico della mia visita in Francia, perciò l'ho celebrata con vivo senso di gratitudine al Signore e desidero esprimere la mia riconoscenza a tutti coloro che l'hanno resa possibile con il loro impegno. Ringrazio il signor Presidente della Repubblica e le diverse autorità civili che hanno curato l'accoglienza a Parigi, a Lourdes e qui a Metz. Rinnovo con affetto il mio ringraziamento alla Presidenza della Conferenza Episcopale e ai Vescovi più coinvolti e con loro ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate, ai fedeli laici, a tutti i volontari che hanno collaborato. Grazie a tutti. E vedete anche i fedeli fuori dalla Basilica, inquadrati dalle immagini che arrivano dalla Francia. Il Papa prosegue, carissimi, continuiamo a camminare insieme, uniti nella Santa Madre Chiesa, per la gloria di Dio e al servizio del suo regno di amore, di giustizia e di pace. Grazie a tutti. Molte grazie.

E si conclude così la Santa Messa presieduta nella cattedrale di Santo Stefano a Metz da Papa Leone XIV. Il coro sta accompagnando la processione che porterà il Papa in sacrestia. Sono 35.000 circa le persone che dall'interno e all'esterno della cattedrale stanno seguendo direttamente o sui maxi schermi questa messa conclusiva, come avete sentito, lo ha detto anche il Papa, del suo viaggio pastorale di 4 giorni in Francia, che lo ha portato prima a Parigi, poi al santuario di Lourdes e ora a Metz. Viaggio che ha guardato la Francia, che ha guardato all'Europa, che ha guardato al mondo, che ha difeso la vita in ogni sua dimensione e che ha richiamato i politici all'impegno per la pace e il dialogo. Il Papa ha detto no al riarmo.

0: Il Papa, dismessi gli abiti della celebrazione, si trasferirà all'aeroporto di Metz, sono circa 30 chilometri dalla Basilica. Sentite l'applauso riservato al Papa che sta lasciando la Basilica. Dicevamo, il trasferimento in auto all'aeroporto di Metz, da dove intorno alle 19 decollerà alla volta di Roma. I paesi sorvolati saranno la Francia, la Svizzera e l'Italia. Il Papa dovrebbe arrivare all'aeroporto internazionale di Fiumicino, l'aeroporto Leonardo da Vinci, intorno alle 20:50. Vi ricordiamo che questa sera, dopo l'atterraggio dell'aereo che riporterà il Papa a Roma, trasmetteremo sulla Radio Vaticana anche la conferenza stampa, la tradizionale conferenza stampa che durante il volo di ritorno si terrà a bordo dell'aereo. Contiamo di trasmetterla intorno alle 22:30, ma avremo modo poi nel corso della serata di specificare e precisare meglio l'orario di trasmissione di questo documento sonoro che ci arriverà da bordo dell'aereo che riporta il Papa a Roma, a Fiumicino. Io ringrazio Blondine Hugonet per l'aiuto in questa radiocronaca, grazie.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Ringrazio anche Daniele Giorgi per la collaborazione tecnica e i tecnici che in questi 4 giorni hanno permesso la realizzazione delle radiocronache, delle telecronache dirette da Parigi. Ringrazio i tecnici della Radio Vaticana, del centro televisivo Vaticano, Vatican Media. Ci avete seguito anche grazie allo studio mobile di Parigi, con il nostro collega Ciprari, che era Patrizio Ciprari, che è presente in Francia per garantire i collegamenti con Roma, un'organizzazione tecnica importante per trasmettere sulla Radio Vaticana ogni momento, minuto per minuto, il viaggio del Papa in Francia. Questo è stato il 5° viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Grazie alla collaborazione tecnica, di Daniele Giorgi qui a Roma. Grazie alla redazione della Radio Vaticana e di Vatican News. Noi chiudiamo, vi diamo appuntamento ancora alla cerimonia di congedo del Papa dall'aeroporto di Metz intorno alle 18:15-18:30, e poi, come detto, la conferenza stampa del Papa in aereo che molto probabilmente vi trasmetteremo sulla Radio Vaticana intorno alle 22:30, ma saremo più precisi nel corso della serata. Grazie da Luca Collodi, linea allo studio centrale.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Alexa, metti radio...
3: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
4: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: il riarmo, un'illusione, il dialogo è sempre possibile, così il Papa all'Europa da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dopo Eni anche IP introduce un tetto al prezzo dei carburanti, per gli autotrasportatori non basta, annunciano proteste. Ucraina, raid in pieno giorno nel centro di Kiev, una persona è morta, Mosca arriva in missione di pace, il cardinale Zuppi. Vale oltre un trilione di dollari il cibo buttato ogni anno nella spazzatura. Domani è in programma una giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Buonasera da Antonella Mitola. Con la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz si è concluso il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ora noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera, l'aereo Metz-Roma è già in pista nell'attesa che anche Leone si imbarchi. Partenza prevista alle 19, arrivo alle 21. Ultimo atto di oggi per il Papa Leone, la messa nella splendida cattedrale di questa città Metz, con 35.000 persone in strada e piazza tutto attorno. Oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione, arroganza, sono parole della sua omelia. Stamattina incontro al centro congressi intitolato Robert Schuman, vissuto lungo qui, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, ammonisce il Papa, che chiede sforzi creativi per la pace anziché prepararsi meglio alle guerre che presumiamo verranno ancora. E dell'Europa dice che parlarne è impossibile senza menzionare il cristianesimo. Da mettere tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E scatta oggi il tetto ai prezzi del carburante di Eni. Anche IP ha deciso di fissare un limite alle oscillazioni del costo della benzina e del gasolio, ma si allarga la protesta degli autotrasportatori ed agricoltori. Sentiamo Lucia Scione.
3: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti, 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione, la riduzione dei prezzi freni l'inflazione. Ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada, autotrasportatori, tassisti, lavoratori della terra. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. E stamani in strada sono scesi gli agricoltori che hanno bloccato la Palermo Agrigento per protestare contro il caro gasolio. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora gli esteri, raid in pieno giorno a Kiev, una persona è morta, 19 sono rimaste ferite in un attacco contro l'Accademia delle Scienze. E arriva oggi a Mosca in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro Kiev. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca solo una gelida dichiarazione del Cremlino. L'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Al fronte l'esercito ucraino annuncia la riconquista di 176 chilometri quadrati nel nord del Donbass. In alcune aree la lenta avanzata russa si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca, dove resterà fino al 30 settembre. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela sulla matrice. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Sono stati rilasciati su cauzione i 5 giovani poco più che ventenni fermati per il presunto attentato contro la base aerea di Fairford. Sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. L'indagine non è conclusa, ha fatto sapere la polizia, che non ha rivelato altri dettagli. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento iraniano, che però l'ambasciata di Teheran ha respinto con forza, parlando di speculazioni malevole. Intanto la guida suprema Khamenei torna a sfidare gli Stati Uniti. In un messaggio per l'anniversario della morte del leader di Hezbollah, Nasrallah, ha affermato che Washington sarà cacciata dal Mar Arabico, parole che non aiutano il dialogo, anche se in serata passata, media iraniani hanno riferito di un possibile incontro a New York tra i mediatori del Qatar e la delegazione iraniana prima e quella americana dopo per tentare di far ripartire il negoziato. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E negli Stati Uniti fanno discutere due affermazioni di Donald Trump, una l'offerta di armi alla Cina e poi Trump dice di non temere l'intelligenza artificiale fuori controllo. Ce ne parla Antonio Soviero.
6: Pioggia di smentite dei funzionari dell'amministrazione USA dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi statunitensi. La legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen, in Cina, per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami, negli USA, per il G20. Il tycoon vuole essere un abbattitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli USA di assumere la guida mondiale alla regolamentazione, ma Trump insiste. L'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo. Siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica, con l'esito delle suppletive a Reggio Calabria, crolla l'affluenza che non va oltre il 22%. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella. Nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli, a seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3%, dal valore sicuramente nazionale, in quanto si voleva misurare con i voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma che non concede il potere di condizionare il centrodestra. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. David Rossi non si è tolto la vita ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi seguite a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti come quella sulla nota impronta della scarpa. I PM hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A Castelporziano chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli. Per il presidente Mattarella occorre rimuovere ostacoli e pregiudizi. Sentiamo Federica Margaritora.
9: Nella tenuta di Castelporziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione è curata dalla Presidenza della Repubblica. Alla chiusura partecipa anche il Capo dello Stato, per il quale Castelporziano ha assunto il ruolo di inviare un messaggio a tutta la comunità per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che sono anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1.500 persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ma nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Il caso Regeni, attesa a breve la sentenza per gli 007 egiziani, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per la morte del 28enne ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e poi ritrovato morto con evidenti segni di tortura sul corpo. La procura ha richiesto la fine pena mai per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare. Domani è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Ce ne parla Antonella Mazza-Teruel.
10: Perso dopo il raccolto per problemi logistici, prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU, più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana. Di contro, sul pianeta, un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa, ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,21%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, buon pomeriggio da Andrea De Angelis. 18 minuti dopo le 18 siamo in diretta dallo studio 9 di Radio Vaticana per raccontarvi gli ultimi momenti del quinto viaggio apostolico di Papa Leone, che lo ha visto in Francia e in visita all'UNESCO. Leone, come potete ascoltare anche dai rumori che giungono dalle strade che lo conducono dal centro di Metz fino all'aeroporto della città francese, in questo momento sta compiendo appunto il tragitto di circa 30 km totali e tra pochi minuti farà il suo arrivo all'aeroporto. Il decollo intorno alle 19 con l'Air France, vediamo le immagini dell'aereo con le bandiere immancabili accanto alla cabina di pilotaggio dello Stato della Città del Vaticano e della Francia. Sono invece tre le bandiere che sventolano all'aeroporto, oltre alle suddette anche quella dell'Unione Europea, dell'Europa appunto. È stato un viaggio apostolico questo che ha visto, soprattutto oggi in quel di Metz, al centro l'Europa, la città di Schumann, uno dei padri fondatori appunto dell'Europa che oggi conosciamo e che ha regalato pace e prosperità a centinaia di milioni di persone negli ultimi 80 anni. Tra poco ci collegheremo proprio con Metz, con alcuni dei nostri inviati. Allora ci fermiamo in musica e ci apprestiamo tra poco a vivere il congedo, la cerimonia di congedo, gli ultimi momenti di Papa Leone in Francia. Restate con noi.
1: Ti ho guardato per il momento, non esistono.

Se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci. Tu non vuoi guai, uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

0: tutto pronto all'aeroporto di Metz per l'arrivo di Papa Leone, la cerimonia di congedo tra pochi istanti qui in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana. Ancora buonasera da Andrea De Angelis, siamo ormai alla 30ª ora di Radio Cronaca diretta. Questo viaggio apostolico ci ha visto attimo dopo attimo, ora dopo ora, raccontare tutti gli eventi con Papa Leone. È stato come trovarsi insieme alla sede dell'UNESCO, in quel di Parigi e poi ancora a Lourdes e oggi infine a Metz. Ringrazio tutti i tecnici del suono, a partire da Daniele Giorgi che in questo momento si trova al di là del vetro, Patrizio Ciprari che ha allestito gli studi a Parigi, appunto a Metz, tutto il comparto dell'MCR, ma allo studio di Metz, che tra poco verrà dismesso, vogliamo recarci prima di concludere questo viaggio assieme al Papa, e lo facciamo grazie agli inviati Jean-Charles Poussoulou e Edoardo Giribaldi, che si trovano proprio collegati con noi. Buonasera a entrambi.
1: Buonasera Andrea.
2: Buonasera.
0: Jean-Charles, inizierei da te perché abbiamo avuto modo di commentare a caldo, decisamente a caldo, quanto accaduto agli Champs-Élysées nel cuore di Parigi. 700, 800, 1000 persone, non importa quante, ma quel che conta è che Parigi ha scritto una pagina di storia che non ha precedenti e che probabilmente dimenticheremo difficilmente. Tu che sensazione hai provato da ovviamente giornalista, vaticanista, colui che guida il polo francofono e in particolare, però direi anche da francese, la sorpresa, la soddisfazione?

0: Francesco ci ha parlato di ecologia, questo Papa ci parla di intelligenza artificiale, sono tematiche che ci toccano al cuore, noi giovani, quindi il Papa parla ai giovani con tematiche che li interessano e ovviamente c'è spiritualità, c'è fede, c'è preghiera, ma c'è anche qualcosa di molto concreto che i giovani vogliono sentire, che i giovani cercano, e questo credo che Francesco e adesso Papa Leone rispondono a queste attese e insomma lo vediamo dai giovani, la risposta arriva. E, mi dicevano una ragazza allo Stade de France venerdì sera che in piccoli paesi amici suoi gli dicono: guarda che noi per andare a catechismo dobbiamo praticamente iscriverci, non c'è più posto, la parrocchia è troppo piccola, cose mai viste negli ultimi 50 anni. Allora questo diciamo è un vero segnale di speranza.
1: Un segnale di speranza che ha trovato forma in vari eventi in questi 4 giorni, ma anche nell'attesa, perché raccontare l'attesa è sempre suggestivo ma anche significativo. Ad esempio tu, Edoardo Giribaldi, hai raccontato l'attesa in quella di Lourdes, tra gli altri di Palmino e Lucia, che hanno voluto testimoniare la bellezza della famiglia, una solidarietà che può mettere assieme anche chi è più fragile, chi è più in difficoltà. È una delle tante storie che abbiamo raccontato su Radio Vaticana, Vatican News, ma credo che sia particolarmente significativa, Edoardo.
2: Sì, intanto una premessa, perché Jean-Charles parla dei giovani come una categoria estranea a lui, ma vi posso assicurare che è molto più giovane sia nel corpo e nello spirito di molti miei coetanei, quindi fatta questa doverosa premessa, sì, la storia di Palmino e Lucia è una delle tante, ecco, chiaramente penso che ogni storia in fondo di chi si reca a Lourdes meriti di essere raccontata, questa sicuramente anche per i numeri che si porta dietro. È effettivamente una testimonianza di come la bellezza della famiglia travalichi, ecco, in fondo anche ogni tipo di commento, di strumentalizzazione, e vada poi in fondo all'essenza di quello che è la famiglia, ovvero persone che stanno insieme, che si vogliono bene e che soprattutto sono aperte all'accoglienza anche di chi si trova in difficoltà. Ecco, la storia di Palmino Paolucci e di sua moglie Lucia poi è comunque legata in maniera indissolubile alla comunità Papa Giovanni XXIII, e molto brevemente, ecco, gestiscono una casa famiglia con 9 ragazzi e ragazze assistiti, alcuni sono figli biologici, altri adottati, e poi hanno una struttura di accoglienza che si chiama En Casa, quindi in casa, che accoglie invece persone che non hanno una dimora fissa e che non soltanto non viene soltanto dato loro soccorso, ma vengono anche aiutati attraverso degli atelier, d'altronde siamo in Francia, degli atelier di reinserimento nel mondo del lavoro, soprattutto lavoro manuale, perché a Lourdes, mi raccontava Palmino, soprattutto nell'ambito dell'accoglienza, ecco, della ristorazione, degli alberghi, ecco, degli hotel che sono lì presenti, c'è tanto bisogno di manodopera, e quindi anche è un modo non soltanto per accogliere, ma anche poi per non dico buttare fuori di casa, però ecco, accompagnare fuori di casa queste persone, perché insomma chiaramente, certo, la famiglia è sempre un nido, però poi ecco, bisogna anche poi spiccare il volo e cercare la propria strada.
1: Il Papa, nella veglia con i giovani che ha citato poc'anzi Jean-Charles, alla quale hai partecipato anche tu, Edoardo, tra gli altri inviti che ha rivolto alle migliaia di presenti, anche quello a dialogare con le altre religioni.
2: Sì, diciamo che un'esortazione che abbiamo visto anche oggi, ecco, perché il Papa ha proprio partecipato a un incontro interreligioso, quindi tra i temi sicuramente portanti, come dicevi te Andrea, non ce lo scorderemo facilmente questo viaggio, e tra i temi appunto che lo hanno sostenuto c'è sicuramente quello del dialogo, parola chiave del pontificato di Leone, e come raccontavo, ecco, ricordo che abbiamo fatto un collegamento proprio dallo stadio con te e Gianmarco. È stato bello assistere allo Stade de France alla presenza non soltanto di giovani cristiani,

0: cristiani, ma anche di ragazzi e ragazze di altre confessioni. Ecco, come dicevo, erano più facilmente riconoscibili perché magari portavano un copricapo oppure un vestito che appunto fa parte della loro tradizione religiosa e culturale. E credo che questa sia proprio la forza della Francia, detto da un cugino italiano. Ecco, la multietnicità e la capacità, ecco, che ha dimostrato in questi giorni di sapersi unire nelle diversità, che è proprio uno degli appelli che Leone reitera molto più spesso. E beh, la Francia ha dimostrato di saperlo applicare alla perfezione.
1: E tra l'altro nella messa che si è da poco conclusa nella splendida cattedrale di Santo Stefano a Metz, Jean-Charles, il Papa ha proprio sottolineato come il futuro dell'Europa non è nell'uniformità, ma nell'armonia delle differenze in piena continuità, mi verrebbe da dire, con quanto più volte ha ripetuto Papa Francesco.
2: Esattamente, in piena continuità con il discorso sulla la fraternità, perché ricordiamo, tu citavi Papa Francesco, ricordiamo Fratelli Tutti, che è una pietra angolare di quello che adesso si costruisce con i credenti delle altre religioni. Tra l'altro, molti di loro fanno riferimento a questo documento fondamentale per diciamo, una nuova fase di relazioni, perché nel mondo in cui siamo, dove credo 53-54 conflitti lacerano popolazioni civili innocenti, cioè, ha bisogno di fraternità. E da dove comincia? Visto che i capi di Stato non si parlano, visto che non c'è dialogo, tocca alle autorità, alle varie autorità morali, e purtroppo sono poche, ma a queste varie autorità morali a prendere, diciamo, le relais, come si direbbe in francese, le flambeau, per portare avanti discorsi di pace, di dialogo. Il Papa non cessa, i papi non cessano di chiamare alla pace, al dialogo. È la via maestra per la fraternità, per la comunione, ma effettivamente non è la via maestra per una comunione nell'uniformità. Ognuno è, diciamo, conserva la propria identità, e questo è fondamentale, perché nell'uniformità c'è assimilazione, l'assimilazione porta anche a delle forme di tensione, di conflitto. Quindi non è di assimilazione di cui stanno parlando i pontefici. Qui in questo caso è ben chiaro che sì, abbiamo delle credenze, si dice credenze diverse, ma se ci mettiamo intorno a un tavolo, poi rapidamente ci rendiamo conto che su un certo numero di valori, e non sono poche, possiamo trovare dei punti di incontro che sono fondamentali per gettare le basi di una società armoniosa e pacifica. E questo è uno sforzo che da 40 anni si porta avanti con Giovanni Paolo II e il primo incontro interreligioso di Assisi, e fino a questo qua, questa mattina al centro Robert Schuman. Non è un caso che il Papa finisca il suo viaggio a Metz e che si ferma sulla città che ha visto vivere e morire Robert Schuman. Tra l'altro, è stato l'ossequio, la messa di ossequio è stata celebrata proprio in questa cattedrale Saint-Étienne nel 63, quindi è ancora un luogo significativo. Ma Robert Schuman, ricordiamoci, nel 46 il sangue dei feriti e dei morti della guerra era ancora caldo quando ha cominciato a parlare di pace e di riconciliazione. E su che cosa costruisce questo discorso? Lo costruisce su carbone e acciaio. E perché queste due materie sono scelte? Perché nella guerra che si era appena conclusa, carbone e acciaio erano la materia grigia per l'industria dell'armamento. E quindi se non ci mettiamo a rilanciare l'industria siderurgica, si dice anche così, grazie, cioè, guardo che
1: Corretto,
2: parla il mio
1: corretto.
2: vocabolario,
0: Vabbè, ma non c'è
2: se
0: bisogno.
2: non si rilancia questa industria, allora ogni sforzo per costruire la pace sarà vano, perché è chiaro che sì, dobbiamo dialogare, ma la gente deve poter lavorare, vivere, avere degli obiettivi, e questa è stata la visione di un uomo di Stato, e forse il richiamo di Papa all'Europa è dire: uomini di Stato, giovani o futuri uomini di Stato, guardando ai giovani, svegliatevi, datevi una mossa a questa Europa che oggi sta un bivio. sta a un bivio: o crolla perché non sa reagire, o trova nelle difficoltà di fronte alle quali si trova, trova le risorse per rilanciare la sua costruzione. Lo ha detto chiaramente questa mattina nel discorso all'incontro sulle radici cristiane dell'Europa, l'unità e la pace. Cioè l'inizio del suo, della sua locuzione, del suo discorso era di dire: cerca Europa di andare a prendere nella tua storia la creatività che servirà a costruire il tuo futuro. Ecco,
1: oggi,
2: questo era il senso del discorso.
1: Oggi Jean-Charles, più di un quotidiano italiano, ma non solo, tra gli altri c'è un editoriale dell'ex premier Mario Monti, ma anche testate internazionali sottolineano che tutto questo giunge per l'Europa da un papa americano. Che valore assume questo?
2: Beh, allora se guardiamo quello che è successo negli ultimi mesi, il Papa americano ha guardato all'America con una certa, diciamo, perplessità per quello che sta diventando, e le parole sono scelte in quello che dico. Quindi il Papa sta dicendo all'Europa: ragazzi, dico ragazzi perché l'Europa alla quale si rivolge il Papa è l'Europa di domani, quella dei giovani di oggi, i futuri santi della Francia, così ha detto allo stadio. Ragazzi, datevi una svegliata, cioè rendetevi conto quello che dovete fare per mantenere e proteggere la pace. Un sacerdote incontrato proprio nei pressi della cattedrale Saint-Étienne, che è il direttore dei pellegrinaggi della diocesi, mi diceva: vedi, la pace è fragile e non ci rendiamo conto della fragilità della pace. Un po' come quando siamo in buona salute. Quando siamo in buona salute non ci rendiamo conto che cosa vuol dire essere malato. Poi quando siamo malati, allora cominciamo a prendere la dimensione di quello che si sta che ci sta succedendo. E l'Europa dice la stessa cosa: vive in pace da 80 anni e magari ha perso l'abitudine di vedere quanto questa pace può crollare in qualsiasi momento. Lo vediamo in Ucraina, può essere tanto fragile. Allora, però, dico, il Papa dice: non aspettiamo una guerra per renderci conto che la pace era bella. Cioè, rendiamoci conto adesso del valore della pace e degli sforzi che sono necessari, perché la pace è il frutto di sforzi, non è una cosa naturale che succede così, cade dal cielo. No, si costruisce giorno dopo giorno. Lo stesso Schuman ha detto nel discorso del 9 maggio 1950: l'Europa non si farà in un colpo. Ecco, quindi adesso ricostruire l'Europa non si farà in un colpo. E se sentite rumore, perché cadono dei pezzi nello studio.
0: Sì, così ci aiutano a
1: state già
0: a rimetterlo a posto.
1: Esatto, rimettere a posto in vista del rientro. E altri rumori invece giungono dall'aeroporto di Metz, dove è appena arrivata la vettura targata SCV1 con a bordo Papa Leone. Ad attenderlo il presidente francese Macron, la consorte Brigitte, che dunque sono all'aeroporto di Metz per salutare il vescovo di Roma al termine di questi quattro giorni. Come avete capito, amiche e amici all'ascolto, anche attraverso il racconto di alcuni dei nostri inviati, davvero densi appunto di significato. Proviamo a sentire cosa dicono i due. La stretta di mano tra Papa Leone Macron e Brigitte. Adesso i tre si avviano all'interno dell'aeroporto sorridenti. E questi sono gli attimi che precedono, come sempre, quella che poi è la vera e propria cerimonia di congedo. Prima di salutare Jean-Charles Pozzolù e Edoardo Giribaldi, vorrei solo soffermarci per un attimo su un altro dei temi centrali, ovvero la dignità inalienabile della persona umana. Edoardo, ieri il Papa ha detto: è impossibile considerare normale togliere la vita, ciò che è legale non è necessariamente morale.
0: Beh, parole fortissime, ecco, perché insomma sappiamo che la Francia è teatro di un dibattito molto delicato, ma anche poi, ecco, dai toni accesi su un tema chiaramente divisivo. E il Papa, con la sua consueta, ecco, col suo savoir-faire, giusto per usare un'espressione francese, ecco, quindi con mitezza, con un sorriso, a me ha colpito anche tante volte l'emozione del Papa, che è proprio anche alla conclusione della messa qui alla cattedrale tratteneva, ecco, le lacrime, sorrideva. Quindi, ecco, il Papa con mitezza ha portato la posizione della Chiesa, e una posizione che evidentemente si sapeva già da tempo perché millenaria, ma poi, ecco, anche esplicitata nel motto scelto per questo viaggio apostolico, che quindi si avvia alla conclusione: affinché il mondo abbia la vita. E devo dire, ecco, che se la Francia doveva dare dimostrazione appunto di vita, di vitalità, di brio, di frizzantezza, io credo, ecco, che veramente lo abbia fatto. E mi piace, ecco, sottolineare, si dice sempre, ecco, la difesa della vita dalla sua nascita fino al tramonto, e in una città, in un paese che ha come capitale la città di Parigi, la Ville Lumière, la città della luce, è bello, ecco, appunto, che si utilizzi questa metafora della vita come luce, perché veramente, ecco, credo che sia molto esplicativa del valore della vita, dell'esistenza umana fino alla fine.
1: E mi piace concludere questo collegamento, Jean-Charles, con una parola, perché abbiamo visto un'inquadratura dell'Aero Air France che condurrà il Papa fino a Roma a Fiumicino. C'è anche il motto scelto dal Santo Padre Nillo 1.1, un richiamo a Sant'Agostino, a quell'unità che oggi era così centrale anche nell'evento a cui abbiamo assistito questa mattina, alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Una parola che accompagna questo pontificato dall'8 maggio 2025 e che sentiremo, sarai d'accordo, Jean-Charles, risuonare ancora a lungo?
2: Certamente, certamente, Andrea, e in questo momento stiamo vedendo le immagini del Papa che sta per partire, ma vedi, quello che sta succedendo in questi lunghi anni di pontificati, da quando Giovanni Paolo II per primo nell'86 ha avuto questa intuizione sul dialogo interreligioso fino a Papa Francesco, e oggi lo vediamo, e Benedetto XVI ovviamente, che a Parigi fece una bella tappa nel 2008, ricordiamocelo, e a Papa Francesco, dicevo, che in Francia è venuto ben 3 volte, anche se mai in una visita ufficiale. Oggi abbiamo un Papa americano che viene sul suolo francese, che lascerà tra poco, al termine di un viaggio che invia molti, molti messaggi, che dice tante cose ai cattolici francesi, ma tante cose non solo, abbiamo visto l'Europa, ma le parole del Papa risuonano nel mondo intero quando parla dell'accoglienza dei migranti, della protezione della vita, quando dice che dobbiamo, mi è piaciuto molto a Lourdes la piccola frase, perché va virgolettata: tutto ciò che è legale non è per forza anche morale, il riferimento molto chiaro alla legge sul fine vita adottata recentemente in Francia, ma il messaggio vale per tutti i paesi che si orientano verso questo tipo di legislazione, che si orientano verso una diminuzione del valore della vita nel nome di che cosa? Cioè, voglio dire, oggi nei paesi europei abbiamo una popolazione che sta invecchiando, questo è un dato di fatto. Che cosa stiamo dicendo a queste persone anziane? Che domani dovete scegliere di morire? Insomma, non è un bel messaggio che uno Stato che dovrebbe difendere i suoi cittadini tutti, dal primo all'ultimo, invia. E ci sono molte contraddizioni che i papi, e particolarmente oggi in questo momento Leone XIV, mette nel risaldo, contraddizioni che ritroviamo appunto in questa piccola frase ha detto a Lourdes: ciò che è legale per forza non è sempre morale. Ecco, Andrea, quello che io mi sento di dire al termine di questo viaggio, che noi, in quanto inviati qua a Parigi, a Messe e poi alla squadra di Lourdes, abbiamo vissuto, diciamo, in primo piano, e devo dire che abbiamo anche incontrato un entusiasmo dappertutto. Una cosa che torno alla prima domanda, Andrea, concludo.
1: Sì.
2: Tu mi dici, ma i francesi come hanno vissuto questo viaggio? Beh, io dico, la Francia laica, come spesso viene descritto. Beh, forse ha messo un po' la laicità da parte in questi giorni, sentire Macron nel suo discorso citare l'ecclesiastico, sono dei momenti tra virgolette storici, per questo e anche questa mattina abbiamo sentito la Chiesa e lo Stato devono dialogare. Il Papa ha citato un articolo, il 17 del Trattato dell'Unione Europea, che sottolinea il valore della parola della Chiesa. Purtroppo questa parola non è sempre sentita, ribadisco, l'abbiamo visto sul dibattito sulla legge del fine vita, ma questa parola deve essere più chiara, forse anche da parte dei cattolici, e deve essere sostenuta e appoggiata da questi 800.000 cattolici che erano sui Campi Elisei sabato. Insomma, se siete qui vuol dire che avete qualcosa da dire e che quello che dite deve essere sentito, almeno qualcuno deve tendere l'orecchio per sentirlo.
1: E certamente state cercando qualcuno o qualcosa e non si può ovviamente non tener conto di questo. Grazie a Jean-Charles Puzzolò, Edoardo Giribaldi, buon rientro a Roma e in Vaticano, e un saluto a tutte le colleghe e i colleghi, al nostro tecnico Patrizio Ciprari. Buona serata a voi.
0: Grazie Andrea.
2: Grazie.
1: Sono le 18.47, amiche e amici, siamo sempre in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana. Vediamo l'aereo, un Airbus 321 che Air France ha voluto dedicare proprio alla città del Vaticano. Questo il nome che si vede proprio alla destra della scala, che tra poco, i gradini che salirà, le scalette che salirà Papa Leone, sarà quello l'ultimo atto del quinto viaggio apostolico del pontefice. In attesa dunque che si concluda anche il dialogo all'interno dell'aeroporto tra lo stesso Leone e il presidente francese Macron, noi restituiamo per pochi istanti la linea alla regia e poi torneremo qui in diretta per la cerimonia di congedo, dunque gli inni, gli onori militari, il saluto delle rispettive delegazioni, le operazioni di rullaggio e infine il decollo. Restate con noi.

9.54, sempre in diretta dallo studio 9 di Radio Vaticana. L'Airbus 321 Air France, intitolato alla Città del Vaticano, si trova all'aeroporto di Metz, pronto al decollo non appena salirà a bordo il Santo Padre, che si trova al momento all'interno dell'aeroporto con il presidente francese Macron e la consorte Brigitte. Tutto questo vuol dire che siamo giunti, amiche e amici, alla cerimonia di congedo del quinto viaggio apostolico di Leone, che lo ha visto per 4 giorni in Francia e alla sede dell'UNESCO, ha visitato le città di Parigi, Lourdes e oggi appunto si trova in quel di Metz. Le lancette indicano quasi le 7 di sera. Quando erano le 7 del mattino il Papa lasciava Lourdes, dunque 12 le ore trascorse nella città di frontiera francese, la città di Schuman, ed è stato proprio nel segno di Schuman e di quell'idea di Europa che il Papa è voluto essere a Metz. Vediamo nell'aeroporto 3 bandiere, quella francese, quella dello Stato della Città del Vaticano e quella dell'Unione Europea. Tutto è pronto per una cerimonia di congedo che vedrà l'esecuzione degli inni e poi ancora gli onori militari, il saluto delle rispettive delegazioni e poi al termine delle operazioni di rullaggio il decollo. Sono circa 2 le ore di volo che attendono il Papa, arrivo previsto a Roma Fiumicino intorno alle 21 e poi il trasferimento in Vaticano. Come ogni viaggio, anche questo viaggio ha visto una serie di doni, l'ultimo dei quali è stato il dono che il Papa ha voluto fare alla casa vescovile di Metz al momento del congedo, una formella della medaglia commemorativa appunto del viaggio apostolico in Francia, che vede raffigurata sulla destra Nostra Signora di Lourdes, rivolta con lo sguardo verso la colomba, simbolo di pace, colomba che sorvola il globo terrestre. Alla destra della Vergine fiori e foglie che simboleggiano l'armonia del creato. E poi invece alla sinistra di questa formella la cattedrale di Notre-Dame de Paris, lì dove il Papa ha pregato durante questo viaggio, durante la sosta parigina. Una cattedrale che è emblema della cultura, ma anche della storia ovviamente, della spiritualità della Francia tutta. Questo anche per darvi un po' il colore e il significato che vi è dietro ad ogni momento, compreso quello dello scambio dei doni di un viaggio apostolico. Ricordo che trasmetteremo anche in diretta sulle frequenze di Radio Vaticana quello che sarà il dialogo tra Papa Leone e i giornalisti a bordo dell'aereo. Lo faremo circa un'ora dopo l'atterraggio del Papa a Roma Fiumicino, mentre tra un paio di minuti andrà in onda il nostro radiogiornale, quello delle ore 19, condotto da Gianmarco Murroni, l'appuntamento consueto alle 7 di sera con l'informazione della Radio Vaticana. Di viaggio apostolico parleremo ancora nella giornata di domani, in particolare nella trasmissione Radio Vaticana con voi al mattino, quando andremo anche in rassegna stampa a vedere in che modo i quotidiani italiani e i siti internazionali hanno deciso, avranno meglio domani deciso, di raccontare quello che è stato il viaggio di Leone in Francia, un viaggio che precede quello già calendarizzato nel mese di novembre, la prima metà di novembre. Il Santo Padre sarà, come molti di voi già ben sanno, in Argentina, in Uruguay e in Perù, in quel Perù che l'ha visto per tanti anni alla guida di una diocesi, in quel Perù dove il Papa ha voluto rivolgere il suo pensiero anche quell'8 maggio del 2025 con quelle storiche, perché mai prima d'ora un Papa aveva parlato in spagnolo, parole pronunciate nel suo primo discorso quando aveva inizio un magistero che adesso ha visto volgere a termine il quinto viaggio apostolico appunto in Francia alla sede dell'UNESCO. Manca un minuto alle 19, cedo il microfono a Gianmarco Murroni per il notiziario e poi torniamo qui in diretta sulle frequenze di Radio Vaticano.

0: alle 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Papa Leone in procinto di lasciare Messa al termine del suo viaggio apostolico in Francia. Tra poco il pontefice salirà a bordo dell'aereo che dall'aeroporto di Metz Nancy-Lorain lo condurrà in Vaticano. E nel pomeriggio di oggi il Papa ha presieduto la messa nella cattedrale di Santo Stefano e nell'omelia ha ricordato il contributo del monachesimo e della regola dei canonici di San Crodegango nella costruzione di quei fondamenti morali del mondo in cui viviamo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
1: La cattedrale di Santo Stefano a Metz, con i suoi 6.500 metri quadrati di vetrate colorate che lasciano entrare luce, è un miracolo di composizione delle differenze in un'unica armonia, spiega il Papa. La stessa armonia che Leone XIV nella sua omelia chiede al vecchio continente di ritrovare. Contemplando queste vetrate impariamo che il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità, ma nell'armonia delle differenze, dove la ferita del passato diventa una fessura che lascia filtrare luce. Il Papa invita con Cristo a porgere l'altra guancia, ad adottare la forza della riconciliazione proprio da una città francese vicina al confine con la Germania che ha imparato dopo le due grandi guerre a perdonare il nemico. Metz e la Moselle testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forza e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde. Il pontefice incoraggia infine l'Europa a ritrovare le sue radici, non dimenticando il contributo della Chiesa nella costituzione dei suoi valori più fondanti.
0: E proprio nell'ultima tappa in Francia a Metz questa mattina Leone XIV ha presieduto l'evento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nel suo discorso ha denunciato l'inutile strage che miete ogni giorno innumerevoli vittime, ha invocato coraggio nella negoziazione e ha esortato a sforzi creativi per la pace mondiale, non solo per arginare l'emorragia della guerra. Appello per i migranti, la dignità umana necessita di vie legali e sicure. Cronaca internazionale, almeno 56 persone sono morte in India e 14 in Nepal a causa delle alluvioni che hanno colpito i paesi negli ultimi due giorni. La situazione più grave si registra nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, dove si contano anche 46 feriti e un migliaio di case fortemente danneggiate. Almeno 12 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione la scorsa notte sul lago Kivu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Stando a quanto riportato dai media congolesi, la piroga era partita da Bukavu ed era diretta verso la parte settentrionale dell'isola di Ijwi, nella provincia del Sud Kivu. A bordo c'erano più di 50 persone. Con l'informazione è tutto, buona serata.

0: alle 19.04 le immagini ci mostrano Papa Leone avvicinarsi alla pista dell'aeroporto di Metz. Dunque sta per avere inizio la cerimonia di congedo. Alla sua sinistra il presidente francese Macron con la consorte Brigitte. Luca Collodi, ben trovato.
1: Grazie, ben trovato anche a te Andrea, agli amici ascoltatori.
0: E come ogni cerimonia di congedo, dunque tra poco ascolteremo gli inni, gli onori militari e poi ci sarà il saluto delle rispettive delegazioni. Vediamo un cielo sereno, è quasi l'ora del tramonto in quel di Metz. Possiamo dire che un po' tutto il viaggio apostolico ha visto un clima favorevole e non solo, ovviamente, per quanto riguarda quest'ultima tappa.
1: Ecco,
0: Luca,
1: gli onori militari al Papa che sta dirigendosi verso l'aereo accompagnato dal presidente francese Macron. Siamo alle battute finali di questo storico viaggio apostolico in Francia. Il Papa sta per lasciare Metz, che è stata un'ultima tappa ma molto significativa e intensa. Ecco gli inni nazionali.
0: Ascoltiamoli.

0: E questa dunque l'esecuzione degli inni dello Stato della Città del Vaticano e della Francia. Abbiamo visto anche la regia mostrarci dei primi piani di Leone XIV e del presidente francese Macron. Ne vogliamo approfittare fin da ora, Luca, per ringraziare le colleghe e i colleghi di Vatican Media per le immagini attraverso le quali abbiamo potuto raccontare con le nostre radiocronache l'intero viaggio apostolico.
1: Sì, Andrea, io ne approfitterei ancora qualche minuto, poi naturalmente avremo tempo nelle nostre trasmissioni di farlo ancora, per fare un po' un punto sulla visita a questi quattro giorni del Papa in Francia. Innanzitutto la Metz, il Papa ha scelto Metz non a caso perché è una città, lo ha detto anche il Papa, dalla triplice frontiera, si trova al crocevia tra Francia, Germania e Lussemburgo. E il Papa non ha scelto Parigi per l'appello finale, ma appunto questa cittadina che è stata una terra, come ricorderemo, contesa storicamente, strappata e riconquistata tra potenze, che è oggi è un po' il cuore pulsante dell'integrazione europea, una città dove ha vissuto uno dei padri dell'Europa, Schumann. E da questa periferia di frontiera il Papa ha parlato direttamente un po' a tutta quanta l'Europa. Andrea, il Papa, lo vogliamo ricordare, ha denunciato quella che ha definito una profonda barbarizzazione dei rapporti tra le comunità e soprattutto oggi tra gli stati. Ancora gli onori militari al Papa, ci fermiamo un attimo. Onori militari non solo al Papa ma anche al presidente Macron.
0: E ora il saluto delle rispettive delegazioni. Il Santo Padre presenta quella dello Stato e la Città del Vaticano al presidente francese Macron, in questo momento la stretta di mano col cardinale De Mendoza. Luca, dicevi del significato profondo di Metz, del quale tra l'altro abbiamo parlato poc'anzi anche col nostro inviato Jean-Charles Poussoulou. Ora vediamo il cardinale Avelin, che è il presidente della conferenza episcopale francese. Certamente ieri, e lo abbiamo visto anche sui quotidiani oggi in edicola, a Lourdes la questione della dignità umana dal concepimento fino alla fine naturale, il rispetto della vita è stato centrale.
1: Certo, ma è stato centrale anche la critica al riarmo che ha fatto il Papa più volte. Anche questo è un messaggio a tanti paesi europei che stanno riarmando i propri popoli anche a prezzi sociali molto alti. L'appello ai leader, c'è anche un dato politico, lo possiamo dire, in questo viaggio. Il Papa ha parlato anche della difesa della vita, ha parlato contro l'eutanasia, ha detto che la medicina non può programmare la morte di una persona e anche ha riconosciuto la frammentazione di oggi dell'Europa. E il Papa ha parlato anche un po' alle paure europee e lo ha fatto come primo Papa americano, potremmo dire. Ha dato forse anche, Andrea, non so se sei d'accordo, una vera linea programmatica sull'Europa. Ha dato una visione molto geopolitica di un Papa che guarda all'Europa, che tra l'altro è profondamente divisa anche sul tema migratorio. Anche qui il Papa ha parlato dell'importanza dell'accoglienza, lo ha fatto alla Maison Bakita a Parigi due giorni fa, e poi ha voluto riconoscere il diritto delle nazioni e anche ha riconosciuto le preoccupazioni delle società che accolgono. Quindi anche sulle migrazioni ha dato una visione molto completa di quello che i paesi europei dovrebbero approfondire.
0: In piena continuità, tra l'altro, Luca, con quanto già detto in Spagna, parole fortissime contro i trafficanti di esseri umani, e poi ha richiamato tutti e ciascuno a un'accoglienza che non può essere solo delegata sempre ad altri, ma deve vedere protagonisti ciascuno di noi.
1: Potremmo anche dire che il Papa in questo viaggio ha rilanciato la diplomazia, anche proprio la diplomazia della Santa Sede, per sanare le polarizzazioni che rischiano di minacciare anche la stessa tenuta dell'Unione Europea.
0: Tutto questo, tra l'altro, nel giorno in cui prende il via la missione a Mosca del cardinale Zuppi.
1: Per il passaggio di bambini e soprattutto di prigionieri ucraini in Russia per il ritorno a casa. Dobbiamo anche ricordare come il Papa ha riproposto la visione sull'Europa di San Giovanni Paolo II. L'anima dell'Europa è cristiana, qui ha rilanciato più volte anche da questa terra di Schumann il messaggio di come l'Europa debba riscoprire l'anima cristiana per poter dialogare, per poter tornare a proporre una visione solidale in Europa. C'è il saluto tra il presidente Macron, che praticamente lo ha accompagnato sotto la scaletta, il saluto anche alla moglie Brigitte, e quindi il Papa sta per salire sul volo che lo porterà a Roma Fiumicino.
0: E sono gli ultimi momenti del quinto viaggio apostolico di Papa Leone. Sono le 19:14 minuti. Anche l'organizzatore dei viaggi apostolici saluta il presidente francese Macron e la consorte. Ancora con la mano il Papa saluta tutti coloro che si trovano all'aeroporto. Idealmente questo saluto arriva ai giovani di Saint-Denis, a coloro che erano agli Champs-Élysées, a tutti quanti ieri hanno animato la giornata in quel di Lourdes. È un saluto che ci piace pensare, Luca, arriva anche alle migliaia di persone che attraverso le nostre radiocronache hanno potuto seguire questo viaggio.
1: Sì, noi non ci fermiamo qui, perché poi intorno alle 22, minuto più minuto meno, questa sera proporremo anche la tradizionale conferenza stampa del Papa sul volo di ritorno a Roma Fiumicino. Ricordiamo che il Papa arriverà direttamente in Vaticano, resterà nel Palazzo Apostolico in Vaticano, non andrà come ogni lunedì sera a Castel Gandolfo in questa settimana, almeno in questo giorno di lunedì e martedì. Ed ecco che stanno salendo a bordo anche gli ultimi elementi del seguito papale.
0: Questo è l'Airbus 321 di Air France, dedicato proprio alla città del Vaticano. Abbiamo visto in passato altri aerei dedicati anche a campioni del mondo dello sport, per quanto riguarda in particolare ITA. Abbiamo anche raccontato nel recente passato qualche imprevisto capitato in particolare in Spagna, Luca, ma insomma le cerimonie
1: tra
0: di congedo.
1: Tra l'altro, il Papa si è all'inizio del viaggio tra Roma Fiumicino e Parigi, si è scusato con i giornalisti per non aver fatto il viaggio di ritorno dalla Spagna insieme.
0: Eh sì, quello è stato un momento certamente particolare, ma quel che resta è l'emozione di questa, come di ogni cerimonia di congedo, perché ovviamente 4 giorni in questo caso è durato il viaggio apostolico, decine di momenti significativi, ma mesi e mesi e mesi di preparativi che vedono appunto oggi la loro ragion d'essere più profonda.
1: Il Papa si è seduto, abbiamo visto dall'oblò, dal finestrino dell'aereo, eccolo, la telecamera sta inquadrando direttamente il Papa, che a quanto pare ha un posto vicino al finestrino, mi sembra di capire.
0: Decisamente, non possiamo in questo caso sbagliarci, perché è accanto appunto al finestrino, la parte sinistra del velivolo.
1: Dovrebbero ora staccare la scaletta e il volo Air France dovrebbe percorrere in 1:40 più o meno la distanza tra Metz, siamo vicino a Lussemburgo, e Roma. Si attraverserà la Francia, la Svizzera per approdare in Italia. Ed ecco la scritta dell'Air France, città del Vaticano, Cité du Vatican, in francese. Vediamo la scaletta ancora attaccata all'aereo, il portellone è ancora aperto, ma sentiamo che i motori incominciano ad andare in pressione. Sentite dall'audio che ci arriva dall'aeroporto di Metz. Ancora qualche istante dovremo vedere allontanarsi la scaletta, che a bordo ci si sta sistemando ancora. Naturalmente il rito dell'allacciamento delle cinture di sicurezza vale anche per il Papa.
0: e poi le operazioni di rullaggio, possiamo dire insomma che rispetto al previsto c'è un lieve ritardo, perché il decollo era in programma intorno alle 19, sono 19:17 in questo momento, presumibilmente ancora una decina di minuti prima del decollo.
1: Ecco la chiusura del portellone.
0: Sono oltre 1000 i chilometri di questo volo, 1075 per la precisione, come dicevi tu Luca, tre paesi sorvolati oltre a Francia e Italia, anche la Svizzera. Vale la pena ricordare che questo è il quinto viaggio apostolico, ma tra poco più di un mese racconteremo su questa emittente il sesto viaggio di Papa Leone, che lo vedrà in Uruguay, in Argentina e poi in Perù, quel Perù così tanto amato da colui che per tanti anni ha guidato una delle diocesi appunto del paese. Luca, mentre invece era praticamente un anno fa o poco meno di un anno fa, quando stavamo raccontando il primo viaggio apostolico di Leone, che lo ha visto in Turchia e in Libano. Ecco, un po' questo anche per ricordare ciò che è stato e per anticipare quanto avverrà in questo ricco autunno che continueremo a vivere assieme sulle frequenze di Radio Vaticana. Anche le bandiere ora vengono ritirate, le bandierine della cabina di
1: Francia,
0: pilotaggio.
1: Bandiera francese, bandiera della Città del Vaticano, sono tenute in mano credo dal comandante.
0: Sì, perché
1: in attesa del rullaggio, esatto. Ecco che si sta ritirando anche il tappeto rosso che ha percorso il Papa con Macron. Il picchetto d'onore della gendarmeria si è ritirato, e si è ritirato anche tutto, anzi vediamo ancora che una parte è presente.
0: Si aspetta il segnale per dare il via alle operazioni di rullaggio. Sono tre le persone che vediamo inquadrate nella cabina di pilotaggio, due uomini e una donna. Ecco la scala.
1: Ritirato il tappeto rosso, vediamo che sta indietreggiando lentamente anche la scala. Tra l'altro le ultime notizie riportano che il tempo in quota è buono e quindi ci potrebbe essere qualche recupero, qualche minuto di recupero del ritardo di circa 20 minuti nella partenza dalla Francia verso l'Italia via Svizzera.
0: Ed ecco il rumore dei motori inconfondibile che ci offre la regia con Daniele Giorgio alle 19:20, presumibilmente una decina di minuti, e poi il decollo dell'Airbus e dell'Air France. Dunque l'atterraggio avverrà poco dopo le 21 a questo punto, Luca, e come tu dicevi intorno alle 22.
1: Intorno alle 22 dovremmo trasmettere la conferenza stampa, che si annuncia anche abbastanza interessante, del Papa sull'aereo. Vediamo la scaletta che si sta ritirando, tutto è pronto per il decollo e non appena Andrea l'aereo si muoverà in rullaggio sulla pista, noi saluteremo i nostri amici ascoltatori dando appuntamento intorno alle 21:50, alle 22, per ascoltare quanto il Papa dirà a bordo dell'aereo rispondendo alle domande dei giornalisti.
0: Continuate anche a seguirci attraverso i nostri canali social, dove puntualmente riportiamo ogni dettaglio del viaggio, compresa poi quella che sarà l'ora precisa del decollo, che come detto avverrà intorno alle 19:30, dunque tra pochi minuti. Le telecamere si soffermano ancora su un primo piano del Papa, attraverso il finestrino viene inquadrato il Santo Padre. Sono stati 4 giorni, Luca, dove tante immagini resteranno nella memoria e di chi ha partecipato agli eventi e di chi ha avuto modo di seguirli attraverso anche Radio Vaticana. Personalmente ti chiedo quale momento, quale frammento è già ben presente in te.
1: La preghiera del Papa a Lourdes davanti alla statua della Madonna, credo che siano delle immagini molto belle, immagini anche che richiamano una spiritualità molto forte del Papa per quanto riguarda una spiritualità mariana. Credo che queste siano state immagini molto molto intense. Anche la processione e il Santo Rosario di ieri sera, o flambeau, anche qui questa immagini molto belle nel cuore della notte, questa luce che rischiarava a simboleggiare la speranza cristiana, con il Papa che seguiva il crocifisso e la Madonna in questa tradizionale, tra l'altro alla presenza anche di tanti gruppi che si sono recati a Lourdes proprio per incontrare il Papa, un po' da tutta Europa, in particolare anche dall'Italia. Per il Papa sono arrivati anche tanti treni in pellegrinaggio a Lourdes, approfittando della presenza del Papa e del periodo anche dei pellegrinaggi. 19:22, se sei d'accordo Andrea, a questo punto noi possiamo anche chiudere questa diretta dall'aeroporto internazionale di Metz. Aspettiamo brevemente che l'aereo si muova.
0: Sì, aspettiamo
1: sulla pista
0: l'avvio ancora delle operazioni.
1: Ecco l'aereo che credo ancora non si sta muovendo, era un movimento della telecamera in realtà.
0: Sì, noi,
1: e non dell'aereo.
0: Tra i momenti, Luca, anche più significativi, quel "non abbiate paura" che il Papa ha più volte pronunciato oggi nel discorso a Metz, all'incontro appunto sul alle radici dell'Europa, era il
1: riprendendo
0: titolo.
1: Riprendendo molto anche quanto ha detto Giovanni Paolo II,
0: sì, ma
1: anche sull'anima dell'Europa, l'anima cristiana dell'Europa.
0: Cioè quel "non abbiate paura di lavorare al servizio del bene delle vostre comunità", che poi vuol dire dei vostri paesi, delle vostre città, delle vostre, dei vostri quartieri, delle vostre famiglie, anche attraverso l'impegno politico, lì dove talvolta un qualunquismo di un certo tipo sembra invitare al disimpegno politico, perché comunque vada, perché chi vince vince, perché no, il Papa ha detto ai giovani: anche attraverso l'impegno politico non abbiate paura di lavorare per le vostre comunità. E questo è un appello forte, anche perché l'Europa vedrà diversi appuntamenti elettorali, ne dico due, Francia e Italia, si voterà in Francia e in Italia,
1: anche in Germania e Spagna
0: nel 2027, ecco, possiamo dirne di più. E questo richiamo all'impegno politico del Papa,
1: e credo anche in Polonia,
0: ha un significato certamente profondo. Le bandierine ancora sono lì, dunque si aspetta il segnale per dare il via alle operazioni di rullaggio. Sono le 19:25 minuti e siamo agli ultimi istanti del quinto viaggio apostolico del Papa. Ricordo ancora una volta, per chi si fosse collegato in questo momento, che poco dopo le 22 trasmetteremo integralmente quello che sarà il dialogo tra i giornalisti e il Santo Padre a bordo appunto dell'aereo, in questo viaggio di ritorno che sta per avere inizio e durerà all'incirca un paio d'ore, e vedrà il Papa atterrare dopo le 21 all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ci siamo quasi, Luca.
1: Sì, ormai le operazioni di preparazione si stanno prolungando leggermente, ma credo che ci sarà tra poco il via libera per il rullaggio e poi il decollo dell'aereo papale. A bordo dell'aereo vediamo che il Papa, credo che abbia accanto il suo segretario personale, lo abbiamo visto prima parlare, ora sembra leggere di un libro, dei documenti, almeno così
0: sembra leggere. Quello è sicuro, non sappiamo cosa, ma adesso volge lo sguardo all'esterno in realtà dell'aereo.
1: Impressione, quindi è imminente la partenza.
0: E tra l'altro il posto del Papa è proprio al di sopra della scritta "Città del Vaticano", così Air France ha voluto dedicare questo aereo allo Stato, alla Santa Sede appunto, e la postazione dove si trova il Papa è proprio al centro della scritta. Anche da un punto di vista, come dire, scenografico, siamo davvero puntuali, viste anche le tre bandiere ancora una volta che vengono inquadrate, quella di Francia, Stato della Città del Vaticano e Unione Europea, in quel di Metz dove il Papa ha voluto essere e ha voluto concludere.

0: terra, vediamo che sono ritornati sotto l'aereo delle...
1: Sì, sì, ci sono due tecnici.
0: Si erano allontanati, l'aereo era quasi pronto, ora si stanno riposizionando sotto, diciamo, la carlinga, potremmo dire. Francamente,
1: e si sono ora ormai... riallontanati. Si sono riallontanati. E dunque un ultimo momento di controllo, di verifica tecnica, come è giusto e corretto che sia. Le 19:28, il cielo di Metz, l'aereo Air France, tutto pronto per le operazioni di rullaggio. Vediamo ora anche le due bandierine della cabina di pilotaggio muoversi, come a dare il segnale che tutto è pronto, Luca.
0: Chiuso il finestrino, ritirate le bandierine, quindi questo è il segnale reale del rullaggio, dell'inizio del rullaggio e della partenza dell'aereo. È stato anche acceso il faro anteriore dell'aereo, quindi tutto lascia pensare che tra qualche istante ci sarà il rullaggio sulla pista. L'accensione dei motori.
1: Iniziano.
0: Ed ecco il rullaggio che è partito e quindi imminente il decollo del Papa. Andrea, noi a questo punto chiudiamo questa nostra radiocronaca della partenza del Papa dall'aeroporto internazionale di Metz. Diamo l'appuntamento intorno alle 22 per l'ascolto della rassegna stampa, ma della conferenza stampa.
1: Permettimi, Luca, prima di chiudere, di ringraziare tutto il comparto tecnico di regia, i colleghi dell'MCR, vedo Alessandro De Carolis, dunque il nostro centro editoriale multimediale. Ovviamente noi speriamo di essere riusciti
0: a
1: fare un racconto.
0: Ricordiamo anche l'inviato Patrizio Ciprari a livello tecnico, Adriano Vitali qui in coordinamento a Roma, ricordiamo in questo momento Daniele Giorgi in collaborazione tecnica, direi tutta quanta la redazione anche della Radio Vaticana, i colleghi che hanno condotto le dirette. Si conclude questo viaggio apostolico di 4 giorni del Papa in Francia. Grazie a te, Andrea.
1: A te, Luca, e grazie soprattutto a chi ci ha ascoltato e ci ha scritto ed è stato con noi in queste 30 ore di radiocronaca diretta per raccontarvi il Papa in Francia e all'UNESCO. Restate all'ascolto della Radio Vaticana, sono le 19:30 in punto. Intorno alle 22 torneremo con la conferenza stampa a bordo del Airbus Air France, che tra pochi minuti prenderà il volo da Metz, direzione Roma Fiumicino. Buona serata.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo.

0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Un bambino diventa tra le braccia del maestro la misura di tutte le cose, la risposta di Dio a un mondo in cui chi sgomita di più e grida si impone come primo e più grande di tutti. Prima di quell'abbraccio, prima d'aver messo il bambino davanti a tutti, prima della frase «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me», un bambino non contava nulla, semplicemente non esisteva. Proprietà del padre, al pari di uno schiavo, di una cosa, inesistente per la società perché senza diritti, inesistente per la religione, in quanto non era in grado di leggere la Torah e neppure era autorizzato a entrare nella sinagoga o al tempio. Come la vedova, come l'orfano, come lo straniero, il bambino era confinato ai margini della società e Gesù lo pone al centro. Così sceglie per se stesso il posto di chi non conta nulla, degli ultimi della fila, degli scartati, fino a farsi servo lui stesso, schiavo di tutti, per amore. Nessuno potrà strapparglielo quel posto, quel primato assurdo di non contare assolutamente nulla. A un mondo, a una chiesa che cerca potere, approvazione, consensi da parte della gente, Dio risponde mettendo al centro ancora una volta chi non conta e non sa contare. Ma per tornare bambini, per essere davvero liberi, occorre spogliarsi di tutto ciò che appesantisce la vita, spogliarsi dei troppi ragionamenti e degli schemi sempre troppo rigidi, rinunciare ai ruoli, alle etichette con cui pretendiamo di classificare tutto e tutti, alla serietà eccessiva che mortifica la meraviglia e imbavaglia lo stupore, liberarci dalla competizione che ci divide e dal bisogno ossessivo di farcela a tutti i costi. Mettere giù la corazza dei nostri «sono troppo grande per certe cose», «un adulto deve essere forte» o ancora «non posso permettermi di sbagliare». Ecco perché Gesù ci ripete «sforzatevi», letteralmente dal greco «lottate», di entrare per la porta stretta. La porta è stretta non perché Dio fa selezioni e si diverte a metterci in difficoltà con delle prove che non siamo capaci di superare. Dio ci chiede di lottare con tutto ciò che ingombra e appesantisce la nostra vita, a non ragionare come il mondo, che cerca sicurezza nell'accumulare cose o nei consensi della gente. Dio ci chiede di essere noi stessi fino in fondo, senza sovrastrutture, senza maschere, consapevoli della luce e delle ombre che ci abitano, senza avere paura delle nostre fragilità, senza nascondere la nostra debolezza, così come farebbe un bambino. La porta è stretta perché è a misura di bambino. E i bambini, infatti, sono autentici, non hanno sovrastrutture, non si vergognano di mostrarsi fragili, di ridere senza chiedere il permesso, di piangere davanti agli altri, di cadere e rialzarsi come fosse la cosa più normale al mondo. E lo è. I bambini sono liberi e leggeri, ma soprattutto hanno fiducia che una mano sia abbastanza per sentirsi al sicuro. Ecco perché Gesù ha detto: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, se vuoi essere certo di incrociare Dio sulla tua strada della vita, custodisci uno sguardo capace di stupore, che sappia ancora lasciarsi sorprendere e non si stanchi di attendere, con la pazienza del contadino e la forza dei visionari. E non scandalizzarti della fragilità e della piccolezza che Dio stesso ha scelto d'abitare, ma piuttosto prenditene cura, prendila in braccio. Non avere paura di compiere questo gesto, perché tutte le volte che ti chinerai fino a terra per raccogliere chi è caduto, per sollevare chi è così piccolo da passare inosservato, avrai incontrato Dio e gli avrai permesso di incontrarti. Certo, bisogna saper scendere invece di salire, abbassarsi all'altezza d'un bambino per poter guardare Dio occhi negli occhi. E ti chiederai come hai fatto a non esserti accorto prima che Dio è sempre stato lì, così scandalosamente vicinissimo. Abitare lo stupore, ubriacarsi di meraviglia, stare accanto invece di stare al centro, decentrarsi per cedere il passo agli alberi,
Lasciarsi sorprendere ancora da un mandorlo che veste i primi germogli, che abita il quotidiano di una bottega, respira del nostro stesso fiato, custodisce parole e silenzi, discreto. E imparare l'attenzione, l'ascolto vergine, senza pregiudizi, da un ramo che cresce, da una foglia che spunta, da un fiore che si affaccia tra gli sguardi increduli e curiosi e disegna un sorriso anche sui volti più distratti. Tornare ad accarezzare, ad abbracciare un albero, un cane, una persona, ad abbracciare noi stessi con instancabile lentezza e tanta tenerezza.

Il trionfo della morte è un enorme affresco di ben 5 secoli fa, staccato dalla sua sede originale, il Palazzo Sclafani, e collocato nella Galleria regionale della Sicilia a Palazzo Abatellis di Palermo. Un'opera misteriosa e affascinante, che ha ispirato Picasso per la sua Guernica e che ancora oggi trasmette una struggente angoscia. Un pathos che travolge l'osservatore nel turbinio di espressioni e sentimenti di coloro che stanno per essere raggiunti dai dardi scagliati dalla morte, che avanza in sella al suo destriero. Ma in mezzo al dramma che incombe, allo sgomento e al terrore di quanti la morte ha sorpreso nella loro quotidianità, mi colpisce un particolare. 2 giovani, presumibilmente nobili dall'abbigliamento, ritratti dall'ignoto pittore nel gesto umanissimo di tenersi la mano. Sembra che uno cerchi di sollevare l'altro, forse per scappare dal pericolo incombente e salvarsi. Quel gesto non è scontato. Per il personaggio in piedi sarebbe stato sicuramente più agevole, più sicuro, scappare da solo, piuttosto che perdere tempo a salvare un altro, mettendo così a rischio se stesso. Ma quelle mani, strette in un ultimo, disperato tentativo di salvezza, non smettono di parlarmi, quasi facciano da cassa di risonanza alla mia paura più grande e al desiderio che le corrisponde. Ciò che della morte mi fa più paura non è tanto il fatto che segni la fine di questa vita e di tutto ciò che di essa conosco e mi dà sicurezza, e neppure l'idea di soffrire mi spaventa così tanto. A spaventarmi è piuttosto la solitudine, il pensiero di dover affrontare da solo quel passaggio, senza qualcuno che mi tenga la mano. Non esistono parole sufficienti a spiegarlo, a dire come possa la presenza di qualcuno accanto, il semplice contatto d'una mano che si intreccia alla nostra, rendere più sopportabile l'esperienza della morte.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Radioascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e benvenuti alla nostra consueta trasmissione del lunedì dedicata alla musica per tastiera. Quest'oggi inizieremo con un ampio ascolto di un'opera di Fanny Hensel Mendelssohn. Sorella maggiore di Felix Mendelssohn, Fanny visse nell'ombra un po' del fratello, pur avendo avuto una educazione musicale di tutto rispetto con gli stessi praticamente insegnanti del fratello. Infatti anche lei studiò con Carl Friedrich Zelter, amico intimo di Goethe e direttore della Berlin Singakademie. Ma purtroppo la carriera musicale di Fanny venne oscurata completamente dalla figura e dall'opera del fratello Felix. Tra l'altro Felix purtroppo adattandosi un po' a quella che era la mentalità dell'epoca e ai costumi anche della famiglia, disincentivò continuamente la sorella a intraprendere una carriera musicale professionale, diciamo così. E quindi anche le esibizioni pubbliche come pianista di Fanny furono ridotte veramente al minimo indispensabile. Una svolta abbastanza importante nella vita della giovane avvenne nel 1829, quando si sposò con il pittore Wilhelm Hensel, che era un amico della famiglia Mendelssohn già da diversi anni. In contrasto con quello che era appunto il pensiero sia del padre che del fratello di Fanny, Hensel la spinse a incentivare la sua carriera artistica. E un altro importante episodio nella sua vita fu quello appunto che, quando intraprese un viaggio molto lungo della durata praticamente di un anno in Italia con il marito e con il figlio di 9 anni, Sebastian. In questo viaggio la famiglia Hensel Mendelssohn si fermò diversi mesi sia a Roma che a Napoli che in altre città importanti dell'Italia, e Fanny ebbe modo di venire influenzata in maniera importante anche non solo dalla cultura ma anche dai suoni che ascoltò in Italia. E quello che ascolteremo quest'oggi è il ciclo Das Jahr, l'anno, un ciclo per pianoforte dedicato proprio ai mesi dell'anno, un ciclo che è stato appunto fortemente influenzato dal viaggio italiano di Fanny Mendelssohn, che ha cercato di mettere in musica tutte le sue impressioni italiane, chiamiamole così. Ascolteremo il ciclo nella esecuzione al pianoforte di Ulrich Urban.

Di Fanny Mendelssohn avete ascoltato Das Jahr, ciclo dedicato ai mesi dell'anno per pianoforte, nella esecuzione pianistica di Ulrich Urban. E proseguiamo la nostra trasmissione occupandoci di una trascrizione per pianoforte, anzi fortepiano in questo caso, flauto e violino, della Sinfonia K504 Praga di Wolfgang Amadeus Mozart. Trascrizione in questo caso d'autore perché effettuata da Johann Nepomuk Hummel, un compositore di origine boema che quando aveva solo 8 anni venne presentato a Wolfgang Amadeus Mozart, che all'epoca aveva già 31 anni, e Mozart, scorgendo nel ragazzo delle doti eccezionali, convinse il padre a lasciarlo a vivere a casa sua in maniera tale da poterlo seguire dal punto di vista musicale, e così avvenne. Quindi il giovane Hummel visse proprio a casa di Mozart, del maestro, e con lui praticamente partecipò alla realizzazione di alcune delle opere più immortali di questo del genio di Salisburgo, tra cui appunto la Sinfonia Praga e la Jupiter. E spesso si esibiva al pianoforte eseguendo le sinfonie non soltanto di Mozart ma anche quelle di altri autori a 4 mani, e questo una 30 anni più tardi lo portò alla trascrizione di alcune delle opere appunto di Mozart. In questo caso appunto ascolteremo la Sinfonia Praga, la K504, che consta dei movimenti adagio, allegro, andante, presto. Qui chiaramente la parte del leone, diciamo così, la fa il fortepiano, che però viene aiutato da un flauto, un violino e un violoncello. L'ascolteremo nella esecuzione di Robert Hill al fortepiano con l'ensemble L'Ottocento, Andreas Klitzing flauto, Thomas Kretschmer violino e Guido Larisch violoncello.

0: Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola, dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi».
2: Gesù, dopo aver parlato del primato del servizio, compie un gesto. Abbiamo visto che i gesti di Gesù sono più forti delle parole che usa. E qual è il gesto? Prende un bambino e lo pone in mezzo agli discepoli, al centro, nel luogo più importante. Il bambino nel Vangelo non simboleggia tanto l'innocenza quanto la piccolezza, perché i piccoli, come i bambini, dipendono dagli altri, dai grandi, hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che chi accoglie un piccolo, un bambino, accoglie lui. Ecco anzitutto chi servire, quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è al margine, chi è trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì. E in un piccolo, in un povero che serviamo, riceviamo anche noi l'abbraccio tenero di Dio.

0: Il mattino del terzo giorno albeggiò limpido e fresco. E ancora una volta la solitaria vedetta notturna, alla testa di Trinchetto, ebbe il cambio da mucchi di vedette diurne che punteggiarono ogni albero e quasi ogni asta.
1: La vedi? Comunque nella sua scia infallibile, basta seguirla. Ecco tutto! Barra o alla via, come vai e come andavi! Un'altra bella giornata. Se questo fosse un mondo nuovo e creato per la villeggiatura degli angeli, e questo mattino il primo in cui si aprono loro i cancelli, un giorno più bello non potrebbe sorgere su questo mondo. Ecco del cibo per il pensiero, se Acab avesse tempo di pensare. Ma Acab non pensa mai. Sente soltanto. Sente. E tutto il brivido concesso all'uomo mortale. Pensare è cosa audace. Io solo ho quel diritto e quel privilegio. Il pensiero è, o dovrebbe essere, indifferenza e calma. E i nostri poveri cuori sussultano. E i nostri poveri cervelli picchiano troppo per questo. Eppure, a volte ho pensato che il mio cervello fosse molto calmo. Calmo come di gelo. Questo vecchio cranio si spacca così, come un bicchiere il cui contenuto diventa ghiaccio e lo manda a pezzi. E però questi capelli mi crescono. In questo momento crescono. Ed è il calore che deve nutrirli. Ma no, sono come quella sorta d'erba comune che cresce dappertutto, tra le fessure fangose del ghiaccio di Groenlandia o nella lava del Vesuvio. Se io fossi il vento, non soffierei più su un mondo tanto perverso e miserabile. Striscerei dentro qualche caverna e me ne starei lì acquattato. Eppure è cosa nobile ed eroica il vento. Chi mai l'ha piegato? In ogni scontro dà sempre l'ultimo colpo e il più amaro. Corri ad assalirlo e non fai che attraversarlo. Vento codardo che colpisci uomini nudi ma non ti fermi a ricevere un solo colpo. Perfino Acab ha più coraggio, più nobiltà. Se almeno il vento avesse un corpo. Ma tutte le cose che esasperano e offendono di più i mortali, tutte sono incorporee. Sebbene incorporee solo come oggetti, non come agenti. Ecco una differenza specialissima, astutissima, piena di perfidia. Eppure, lo ripeto e lo giuro, c'è qualcosa di molto glorioso e benigno nel vento. Questi stessi alisei che spingono così dritti la mia buona nave, questi alisei o qualcosa di simile, qualcosa di egualmente immutabile e altrettanto forte, spingono avanti la chiglia della mia anima. Al lavoro! Niente, ed è quasi mezzogiorno. Guarda il sole. Ma certo, deve essere così. Gli sono passato avanti. Vado in testa, dunque. È lui che adesso mi dà la caccia. E non viceversa. Male. E per giunta avrei dovuto saperlo. Che idiota. Con tutte le lenze e i ramponi che tira. Sì, l'ho superato stanotte. Vira! Giù tutti, tranne le vedette ordinarie. Ai bracci!
0: Governando come prima, il Pequod aveva più o meno pigliato il vento sull'anca, sicché ora, messa la prua nella direzione contraria, filava tutta nella brezza e risbatteva la schiuma della propria scia bianca.
2: Controvento, ora fila dritto in quelle fauci aperte. Che Dio ci salvi, ma già mi sento le ossa umide in corpo che mi infracidiscono la carne di dentro. Temo proprio che obbedendo a lui sto disubbidendo a Dio.
1: Pronti a issarmi?
2: Sì, signore! Sì, signore!
0: Passò tutta un'ora, martellata all'infinito come una foglia d'oro. Ora il tempo stesso tirava lunghi sospiri d'ansia. Ma alla fine Acab riavvistò lo spruzzo. E subito, dalle tre teste d'albero, si alzarono tre urli, come lanciati da lingue di fuoco.
1: Fronte a fronte ti incontro questa terza volta, Moby Dick. Oh, sul ponte! Braccia stretto di punta, cacciala nell'occhio del vento! Ancora troppo lontano per ammainare, signor Starbuck! Le vele sbattono! Stai dietro a quel timoniere con una mazza! Così, così, viaggia veloce e io sono ancora quassù. Un'ultima buona occhiata all'intorno da qui. C'è ancora tempo. A sottovento! La balena bianca va da quel lato. Guarda a sopravvento, allora. È il quartiere migliore, anche se è il più amaro. Ma sì, sì, come tanti altri hai detto la verità orribile su te stesso, Parsi. Quanto ad Acab, hai tirato corto. Addio, testa d'albero. Fa buona guardia alla balena mentre non ci sono. Riparleremo domani, anzi stasera, quando la balena bianca sarà allungata lì sotto, legata, testa e coda.
0: Dette la voce e ancora guardandosi attorno scese a piombo fendendo l'aria azzurra sul ponte. A tempo debito le lance furono ammainate, ma Acab, mentre dritto a poppa della sua scialuppa pendeva sul punto di scendere, fece un cenno all'ufficiale che dal ponte reggeva uno dei cavi di paranco e gli disse di fermare.
1: Starbuck!
2: Sì, signore!
1: Per la terza volta la nave dell'anima mia comincia questo viaggio, Starbuck.
2: Sì, signore, è quello che avete voluto.
1: Qualche nave salpa dal porto e poi è perduta per sempre, Starbuck.
2: È vero, signore, triste ma vero.
1: Qualcuno muore col riflusso, qualcuno con la bassa marea e altri quando è alta. E ora mi sento come un'ondata che è tutta un pettine di schiuma, Starbuck. Sono vecchio. Qua la mano, Starbuck.
2: Capitano! Capitano! Cuore nobile! Non andare! Non andare! Guarda, è un uomo di coraggio che piange! E pensa quanto mi costa doverti pregare di questo!
1: Cala! Attento all'equipaggio!
2: I pescicani! I pescicani! Padrone! Padrone! Torna indietro!
0: Ma Acab non sentì niente, perché in quel momento anche lui urlò e la barca balzò avanti. Eppure la voce aveva ragione. S'erano appena staccati dalla nave che un nugolo di pescicani, saliti apparentemente dalle acque buie sotto lo scafo, azzannarono astiosi le pale dei remi ogni volta che si tuffavano in acqua. E in questo modo scortavano a morsi la barca.
2: Cuore d'acciaio temprato. Hai ancora tanto coraggio da squillare a quella vista. Ammainare la chiglia in mezzo ai pescicani affamati e andartene seguito da quelli a caccia con le gole aperte. È proprio il terzo giorno, quello decisivo. Si avvicina la fine del viaggio. Mi si piegano le gambe come a uno che ha camminato tutta la giornata. E il cuore batte sempre. Scuotiti, Starbuck. Basta, muoviti, parla forte. Arrivo. Vedi la mano di mio figlio sulla collina. Sono pazzo. Arriva. Occhio alle barche! Tieni in vista la balena! Oh, lassù! Caccia via quel falco! Guarda che becca! Strappa il mostramento! Ah, se lo porta via! Dov'è ora il vecchio? Lo vedi questo? Acab! Sventura! Sventura!
0: Le barche non s'erano allontanate di molto quando a un segnale dalle teste d'albero, un braccio teso all'ingiù, Acab seppe che il pesce si era tuffato, ma volendogli essere accanto alla prossima emersione, continuò a remare un po' di fianco al bastimento. L'equipaggio attonito manteneva il più profondo silenzio e le onde di prua martellavano contro lo sperone che avanzava.
1: Piantate i vostri chiodi, piantate pure onde, piantateli fino alle capocchie. Ma questo che picchiate non ha coperchio e io non posso avere né cassa da morto né carro, e solo un cappio mi può uccidere.
0: Di colpo l'acqua attorno si gonfiò lenta in ampi circoli, poi salì fulminea, come sfuggendo ai lati d'un monte di ghiaccio sommerso che s'alzi rapido a galla. Si udì un sordo rombo, un brontolio sotterraneo, e poi tutti tennero il fiato.
1: Sotto!

0: Mentre Dagoo e Queequeg si buttavano a turare le spaccature delle assi e la balena allontanatasi faceva un voltafaccia e mostrava tutto un fianco tornando a passare vicina, in quel momento si udì un grido strozzato. Legato a più ritorte alla schiena del pesce, immobilizzato nei giri innumerevoli con cui durante la notte la balena si era passata attorno le lenze aggrovigliate, si vedeva il corpo semistraziato del Parsi, coi panni neri ridotti a brandelli e gli occhi sbarrati fissi in pieno su Agar.
1: Beffato! Ma sì, Parsi, ti vedo di nuovo. Ma sì, te ne vai per primo. E questo è allora il carro funebre che avevi detto. Ma devi mantenere il tuo impegno fino all'ultima lettera. Dov'è l'altro feretro? Tornate alla nave, ufficiali! Quelle barche sono inutili ormai. Raddobbate in tempo, se potete, e tornate a darmi una mano. Se no, Acab basta per la morte. Fermi voi! Il primo che fa solo il gesto di saltare da questa mia lancia, gli do un colpo di rampone. Non siete uomini, ma le mie braccia e gambe, e perciò ubbidite! Dov'è la balena? Giù di nuovo?
2: Oh, Acab! Neanche adesso, il terzo giorno, è troppo tardi per rinunciare. Guarda! Moby Dick non ti cerca! Sei tu! Tu che pazzamente lo insegui!
0: La lancia di Acab filava parallela al fianco chiaro della balena, ma questa parve stranamente disinteressarsi del suo arrivo, come fanno le balene talvolta. E Acab era ormai dentro alla famosa nebbia alpina che, emessa dallo sfiatatoio, si avvolgeva intorno alla sua coppa. Tanto vicino le arrivò e, piegando indietro il corpo e alzando in aria le braccia distese per dare equilibrio, scagliò il rampone feroce e la sua più feroce maledizione dentro l'odiata balena. Mentre acciaio e maledizioni affondavano fino al manico come succhiati in un pantano, Moby Dick si contorse di fianco. Rollò spasmodicamente contro la prua e, senza aprirvi falla, inclinò così di colpo la lancia. Che non fosse stato per l'urlo del capo di banda cui si era aggrappato, Acab sarebbe finito in acqua un'altra volta. Ma al colpo, tre dei rematori, che non avevano previsto l'istante preciso del lancio e perciò erano impreparati ai suoi effetti, furono sbalzati fuori.
1: Cos'è che mi si spezza dentro? Qualche nervo cede? No, tutto di nuovo a posto. Remi, saltatele addosso!

0: Udendo il tremendo impeto della lancia che sfondava il mare, la balena si girò per presentare a difesa la vuota fronte e in quel girare scorse lo scafo nero della nave che s'avvicinava. E forse, vedendo in quello la fonte di tutte le sue persecuzioni, credendolo può darsi un nemico più grande e più nobile, di colpo partì contro quella prua che avanzava, sbattendo le mascelle tra i ruenti rovesci di schiuma.
1: Divento cieco. Mani, stendetevi qui davanti, che possa ancora trovare strada a tastoni. È notte. Ai remi, sprofondati verso i tuoi abissi, mare, che prima che sia troppo tardi Acab possa slittare quest'ultima volta contro il suo bersaglio. Ora vedo la nave, scattate ragazzi, non volete salvare la mia nave?
0: Ma mentre i rematori schiacciavano freneticamente la barca contro i colpi di maglio del mare, le teste prodiere di due assi colpite dalla balena saltarono e quasi in un attimo il legno immobilizzato si trovò a pelo d'acqua, con l'equipaggio semisommerso e sguazzante che cercava disperato di turare la falla e agghottare l'acqua che irrompeva. Intanto, nell'attimo in cui guardò, il martello di Tashtego sull'albero gli restò in mano levato e la bandiera rossa, avvolgendolo come un manto, gli svolazzò di dosso come fosse il cuore che lo lasciava. E Starbuck e Stubb, che stavano sotto, al buon presso, videro nello stesso momento il mostro che piombava loro addosso.
1: La balena! La balena! Poggia tutto! Poggia! Oh, voi potenze buone dell'aria, tenetevi stretto! Non fate morire Starbuck, se deve morire in un deliquio da femmina! Poggia tutto, dico! Voi deficienti, quelle fauci! È questa la fine di tutte le mie preghiere ardenti, di tutta una vita di fede! Oh, Acab, Acab, guarda cosa hai fatto! Alla via, timoniere, alla via! No, no, poggia di nuovo! Si volta per assalirci! Oh, la sua fronte implacabile si getta su un uomo a cui il dovere dice che non può fuggire! Signore, stammi accanto!

0: Ormai quasi tutti gli uomini ciondolavano inerti sulla prua della nave. Martelli, pezzi di tavole, lance e ramponi stretti macchinalmente in mano, così come erano accorsi dalle loro occupazioni, e tutti gli occhi incantati, fissi sulla balena, che vibrando stranamente da parte a parte la sua testa predestinata, si gettava davanti, nella corsa, un gran semicerchio rollante di schiuma. Giustizia, pronta vendetta e malvagità eterna erano in tutto il suo aspetto. E a onta di tutto ciò che l'uomo potesse fare, il bianco sperone massiccio della sua fronte colpì di tribordo la prua della nave, squassando uomini e assi.
1: La nave! Il carro funebre! Il secondo carro! Verso te, avanzo, balena che distruggi e non vinci. Fino all'ultimo ti combatto, dal cuore dell'inferno ti pugnalo e in nome dell'odio ti sputo addosso il mio ultimo respiro. Affondi ogni bara e ogni carro in un solo vortice. E visto che non sono per me, che io venga trascinato a pezzi mentre ancora ti caccio, benché sia legato a te, balena maledetta, così getto la lancia!
0: Il rampone fu scagliato. La balena ferita balzò avanti. La lenza corse bruciante nella scanalatura. Si imbrogliò. Quello si chinò a districarla. Ci riuscì, ma il cappio volante lo prese al collo e senza gridare, come la vittima strangolata dai muti schiavi dei turchi, Akab saltò dalla barca prima che gli altri vedessero che era sparito. L'attimo dopo, la pesante gassa impiombata in cima al cavo volò via dalla tinozza vuota, abbatté un rematore e, frustando il mare, sparì nei gorghi. Un momento l'equipaggio della lancia rimase impietrito. Poi si voltarono.

dramma è finito. Perché allora qualcuno si fa avanti? Perché uno scampò al naufragio. Capitò che dopo la sparizione del Parsi, io fui quello che i fati destinarono a prendere il posto del prodiere di Acab, quando questo prodiere assunse il posto vacante. E io fui quello che, quando l'ultimo giorno i tre furono sbalzati in acqua dall'urto, cadde a poppa. Così, galleggiando sul margine della scena che seguì e dominandola tutta, quando il risucchio semispento della nave affondata mi prese, fui allora tirato, ma lentamente, verso il vortice che si chiudeva, finché, nel toccare quel centro vitale, la bolla nera esplose. E ora, sganciata dalla sua molla ingegnosa e saltando a galla con forza per essere così leggera, la cassa da morto salvagente di Queequeg balzò dal mare, ricadde e mi galleggiò accanto. Senza toccarmi, i pesci cani mi guizzavano accanto come avessero lucchetti alle bocche. I falchi selvaggi del mare passavano coi becchi inguainati. Il secondo giorno una vela mi venne vicina, sempre più vicina, e mi raccolse alla fine. Era la Rachele, che andava bordeggiando e che nel rifare la sua rotta in cerca dei figli perduti, trovò solo un altro orfano.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti dell'ottava ed ultima puntata. Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo la prima parte di Quiet as the Moon. Dave Brubeck pianoforte, Bobby Militiello flauto e sassofono contralto e tenore, Chris Brubeck basso elettrico e trombone basso, Randy Jones, Dan Brubeck batteria, Jack Six basso acustico, Matthew Brubeck violoncello.

Per Notte Jazz avete ascoltato la prima parte del compact disc Quiet as the Moon. Dave Brubeck pianoforte, Bobby Militiello flauto e sassofono contralto e tenore. Chris Brubeck basso elettrico e trombone basso. Randy Jones, Dan Brubeck batteria. Jack Six basso acustico. Matthew Brubeck al violoncello. La seconda parte verrà trasmessa martedì prossimo alla stessa ora. E per concludere Floyd Kramer al pianoforte.

Con la musica di Floyd Kramer al pianoforte si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Hector Berlioz Sinfonia Fantastica, episodi della vita di un artista, opera 14. Chicago Symphony Orchestra dirige Sergei Orgscholti.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Hector Berlioz Sinfonia Fantastica, episodi della vita di un artista, opera 14. Chicago Symphony Orchestra ha diretto Sir Georg Schulte. Per la rubrica Musica da Camera trasmettiamo di Ludwig van Beethoven Sonata in Sol maggiore opera 96 per violino e pianoforte. Itzhak Perlman violino, Vladimir Ashkenazy al pianoforte.